0: gli va male. Agire.
1: Ciao ciao ciao, eccovi arrivati, arrivate a Radio Wombat e alla nostra trasmissione della stampa rassegnata. Un salutone a chi ci segue con più assiduità e già ci conosce, invece facciamo il solito bigliettino da visita per chi dovesse essere tra voi in ascolto per la prima volta, e a dire il vero ce lo auguriamo sempre che ci sia qualcuno o qualcuna in più nuovo ad ascoltare le nostre chiacchiere, le nostre chiacchierate. Gli diciamo, vi diciamo che siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, ci chiamiamo appunto Stampa Rassegnata. L'idea è quella di fare un po' il verso e mettere anche con ironia le mani avanti rispetto all'attività più sistematica e metodica della rassegna stampa, che è quella cosa che si fa solitamente la mattina guardando quello che esce sui giornali, le cronache o più in generale sui media generalisti e mainstream. Noi non lo facciamo tutte le mattine, non lo facciamo la mattina per il giorno stesso e nemmeno insomma per il giorno dopo. Ci prendiamo addirittura sempre una settimana di distanza dagli accadimenti e dalle cose che andiamo a guardare sulle cronache, però diciamo ci piace dire di noi stessi che compensiamo aprendo la nostra trasmissione, con questo ovviamente tutta Radio Wombat, a contributi esterni di singoli o realtà che siano, che hanno qualcosa di rilevante, competente, preciso, importante da dire e da dirci e da dire chiaramente a voi, che siete la ragione per la quale siamo qui a parlare e a far parlare. Questo più o meno è quello che facciamo. Questa settimana ci saranno con noi due ospiti, un intervento anche molto corposo, dettagliato e analitico sul piano casa, l'altro è da parte degli studenti e delle studentesse della residenza universitaria Calamandrei, la casa dello studente, che se qualcuno di voi si ricorda la settimana scorsa ne avevamo già parlato, rimasti senza acqua per una quindicina di giorni e poi hanno aperto con la mobilitazione una trattativa con le istituzioni competenti, e sentiamo e seguiamo quello che sta succedendo. Poi qualche altra notizia, più o meno questo è il palinsesto, diciamo così, di questa settimana. Quindi a questo punto, fatti i saluti e fatte le presentazioni, entrerei immediatamente nel merito delle cose. Partirei con l'intervento che vi ho già detto, la casa dello studente, la residenza universitaria Calamandrei. 3 secondi, 3 o forse 2 per riascoltare l'introduzione all'intervento che segue da parte di Lucio.
2: Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Torniamo a parlare di quello che è successo all'università, nello specifico la residenza universitaria Calamandrei di Viale Morgagni, che è stata lasciata senza acqua dal 15 al 30, 31 di maggio. Ne avevamo parlato anche la scorsa settimana con Lucio dell'Assemblea degli studenti e studentesse per un diritto allo studio di qualità, e torniamo proprio da lui per sapere come è andato il tavolo che era stato promesso, annunciato e si è svolto il 3-4 di giugno, appunto per capire un po' quelle che sono state le promesse o comunque diciamo il tentativo di tamponare la protesta che li aveva portati in presidio sotto le sedi competenti, e che poi appunto ha prodotto la proposta di un tavolo tecnico e in qualche modo ovviamente anche politico di incontro. Dico politico oltre che tecnico perché chiaramente la richiesta da parte di studenti e studentesse universitarie e universitari è quella di invertire le priorità in una città nella quale non certo mancano investimenti, nella quale assolutamente manca disponibilità di alloggi, nella quale, come abbiamo detto tante e tante volte, la retorica intorno agli studenti, alle presenze dei più giovani e delle più giovani è fortissima, soprattutto dopo il mandato di Nardella, che metteva proprio a valore la presenza di studenti e studentesse nella città di Firenze, ma in particolare quando questi e queste sono stranieri, quando hanno una capacità di spesa molto alta e quando possono servire ad alimentare come carburante gli indotti finanziari e immobiliari che vedono negli studentati, proprio negli studentati, uno degli asset strategici di Firenze e ormai non più solo della nostra città. Quindi quello che gli studenti e le studentesse chiedono è un rovesciamento di queste priorità: mettere al centro il diritto allo studio, mettere al centro la presenza di studenti e studentesse che non necessariamente hanno grande capacità di spesa e che non per forza devono e vogliono rivolgersi al privato per soddisfare una domanda abitativa e alloggiativa che, anche se transitoria e legata alla propria condizione studentesca, ha tutto il diritto di essere soddisfatta. Quindi Lucio, a te un po' la parola per raccontarci come è andato l'incontro, quali sono gli elementi che vi sembra si possano evincere e dei quali si può parlare pubblicamente, se ci sono stati davvero dei risultati, se l'impressione che avete è quella di un gioco alla melina dove si continua a spostare avanti la palla, si tampona, si riporta un po' d'acqua al calamandrei ma poi tutto resta com'è, o se c'è stato qualcosa di più o di diverso. A te la parola, siamo qui per ascoltare.
0: Ciao, sono Lucio dell'Assemblea del Calamandrei e vi riporto su come è andato il tavolo di lavoro con le istituzioni. Si è svolto il mercoledì 3 giugno e come Assemblea noi siamo molto insoddisfatti. In realtà il dialogo con le istituzioni è andato peggio di come ce lo aspettavamo, non che avessimo grandi aspettative, ma le istituzioni presenti al tavolo, che erano appunto comune, regione, azienda regionale del diritto allo studio e istituzione accademica, quindi università, accademia delle belle arti e conservatorio, sono dimostrate effettivamente impreparate, non hanno accolto quasi nessuna delle nostre richieste. Ma partendo da quello che gli abbiamo portato, la prima cosa di cui abbiamo parlato è stata una piccola questione logistica riguardante gli alloggiati del Calamandrei che erano stati trasferiti, perché all'inizio era stata indicata come data di rientro il 12 giugno e poi il 3 giugno, il giorno stesso del tavolo, è stata mandata una mail che dovevano rientrare entro il 6 giugno, quindi con un preavviso di 3 giorni per uno spostamento di alloggio è un po' poco. Quindi questa prima cosa, parlandone, si è subito riusciti ad arrivare al 15 giugno come nuova data per il rientro. Mentre parlando della proroga di CFU, che è a noi il punto che premeva di più, lì subito si sono scremati dietro diciamo delle questioni normative. Ci hanno detto che avrebbero fatto delle verifiche nuovamente se a livello normativo sarebbe stato possibile farlo, ma si sono appunto scremati contro queste normative nazionali e regionali e a cui per loro è difficilissimo andare in deroga o impossibile andare in deroga, allargando anche la questione al fatto che se la deroga fosse stata fatta solo per gli alloggiati del Calamandrei sarebbe stata una disparità nei confronti degli altri studenti delle università, ignorando il fatto che comunque già la disparità è stata creata in quanto gli alloggiati del Calamandrei hanno vissuto, non stanno sperimentando una disparità perché hanno avuto un disagio di 20 giorni tra assenza di acqua e spostamenti tra un alloggio e l'altro, hanno vissuto effettivamente un momento di disagio che inficia veramente tanto sulla sessione, in quanto proprio in questo periodo inizia la sessione e può variare molto sugli esami che vengono dati. E, su questo Unifi, l'Università di Firenze, si è resa disponibile ad attuare un sistema per diciamo aggiungere un appello nella sessione. Questo sistema è già partito, stanno raccogliendo adesso i dati degli studenti per aggiungere questo appello. Noi abbiamo dimostrato tutta la nostra disapprovazione al fatto che nessuna istituzione precedente si è voluta prendere la responsabilità di attuare la proroga dei CFU, ma sulla questione dell'appello in più, appunto, anche questo, che ci sembrava anche solo una cosa minima, per quanto non ci andasse bene, è anche quasi una cosa minima che andava aggiunta, non è un vero e proprio appello, perché il regolamento didattico ha delle regole strette, e andare in deroga anche al regolamento didattico di Unifi sarebbe allungare i tempi per aggiungere questo appello, quindi non riuscire a farlo in tempo. Quindi verrà data, diciamo, una finestra a chi lo richiede per un determinato esame, una finestra di una settimana o due, speriamo due, ci è stato comunicata una, ma stiamo chiedendo che venga allargata a 2 settimane, tra la data dell'esame e appunto dei giorni in più per effettuare a tutti gli effetti effettuare la prova. Ovviamente questa è una direttiva d'Ateneo, che però deve avere l'approvazione dei docenti, quindi spetterà al singolo docente decidere se attuarlo o meno. Noi confidiamo che lo facciano, ma ancora è tutto da vedere. Parlando invece della residenza Calamandrei, ci sono stati portati preventivi, si tratta di 14 milioni di idoneità statica, sismica, che però appunto la struttura è già a norma, quindi non sono lavori urgenti. 4 milioni per l'efficientamento energetico e 2 o 3 milioni per l'ammodernamento degli arredi, dei bagni. Quindi al momento il DSU dispone di un avanzo dell'anno scorso, che per legge ritorna alla regione, ma che su nostra richiesta la regione reinvestirà interamente nel DSU e specificatamente nella residenza Calamandrei. C'è questo avanzo di 4 milioni che spetta a noi decidere come investire. Ne parleremo in assemblea, ne discuteremo con i residenti, quindi su questo vi aggiorneremo anche. L'unico problema che ci è stato portato dalle istituzioni, come se spettasse quasi a noi risolverlo, ma se ne è discusso al tavolo, e il trasferimento degli alloggiati in caso di ristrutturazione, perché il DSU non ha soluzioni per questo. Ma anche lì abbiamo portato al tavolo la questione politica del fatto che i privati a Firenze hanno sempre più spazio, questo spazio gli viene concesso dal comune e dalla regione, che erano istituzioni presenti al tavolo, e quindi abbiamo chiesto un impegno che lo studentato di Monnatessa, che è uno studentato che aprirà nel prossimo anno con dei prezzi a loro dire calmierati, che sono calmierati si intende 600 euro una singola e 400 euro una multipla, quindi prezzi non so che definizione hanno di calmierati, ma molto alti, quasi inaccessibili per uno studente, soprattutto se fuori sede. Che quello studentato, in caso di ristrutturazione del Calamandrei che richiede lo spostamento degli alloggiati, diventi per tutto il tempo dei lavori del Calamandrei l'alloggio alternativo per chi alloggia il Calamandrei, perché il Calamandrei è la residenza più grande di tutto Firenze, dà l'alloggio a circa un quinto di tutti gli alloggiati dell'area fiorentina, quindi non ci possiamo permettere di perdere altri alloggi oltre a quelli che già si perderanno col bilancio. Quindi quello studentato lì abbiamo chiesto che venga usato come alloggio alternativo. Quando abbiamo parlato, come ultimo punto, abbiamo portato il punto del fondo vincolato, perché la nostra idea era quella di chiedere alle istituzioni presenti, che comunque hanno un utile, quindi dei soldi che potrebbero reinvestire, abbiamo chiesto appunto di creare un fondo vincolato per il diritto allo studio in Toscana, visti i tagli, visto che lo Stato non sta investendo nel diritto allo studio. Volevamo che le istituzioni prendessero un impegno forte, un impegno concreto, e investissero una parte del loro utile dentro il diritto allo studio, in questo fondo appunto. Ma la questione è stata tristemente subito banalizzata e ignorata, si è subito cambiato discorso, senza nemmeno affrontare i motivi per cui questo non è possibile, ma è oggettivamente visibile nella faccia di chi rappresentava le istituzioni, che non gli passava nemmeno per la testa questa idea. Quindi in generale ne usciamo molto delusi anche da come le istituzioni hanno tenuto il confronto con noi, ma non smettiamo di portare avanti questa mobilitazione. Quindi io vi invito l'11 giugno nel pomeriggio davanti alla Residenza Calamandrei, faremo un'assemblea aperta e poi un momento di socialità, di svago, in vista del prossimo tavolo. Il prossimo tavolo non è ancora fissato, chiederemo una data intorno alla terza settimana di giugno e vi aggiorneremo anche con quelle date lì, quindi perché sicuramente organizzeremo un presidio in concomitanza del tavolo. Quindi grazie ancora e vi aggiorno più presto. Buona giornata.
1: Perfetto, Lucio. Insomma, purtroppo le cose non vanno assolutamente bene e ci fa piacere che, insieme alla delusione per l'atteggiamento istituzionale delle istituzioni competenti, nello stesso tempo c'è anche la voglia di non arrendersi, non farsi piegare e rilanciare la mobilitazione. Quindi giovedì 11 di giugno di fronte alla residenza universitaria Calamandrei in viale Morgagni, quindi lì dove passa la tranvia, e niente, aspettiamo anche le grafiche, le locandine per linkarle e metterle nella parte scritta della trasmissione. Ti ringraziamo tutti e tutte ancora una volta, ci risentiamo magari più avanti quando sarà fissato il nuovo tavolo, quando ci saranno degli aggiornamenti da fare. Ci interessa parlarne perché anche la popolazione studentesca fa parte di quella utenza della città che ha bisogno di alloggi, che pone una domanda di bisogno abitativo, ripeto, anche se è transitorio, e non può essere soddisfatto solo dal mercato. Un tema questo del social housing, dei prezzi calmierati, della domanda del bisogno abitativo, che in questa puntata torna e tornerà tra breve con l'intervento che poi faremo con Stefania, che è autrice di un lungo articolo su The Dot Cultura per analizzare il piano casa che sta proponendo e di fatto arriverà con il governo Meloni. Grazie ancora Lucio, facciamo a questo punto una prima pausa musicale, poi riprendiamo con altri argomenti.
3: Mamma, ho fatto un sogno stanotte, sembrava più un incubo, era terrificante, tutte immagini che si susseguivano a ripetizione come fotografie. Finalmente avevamo il primo presidente donna, ma le cose non andavano come promesso. Era in atto un genocidio, ma il mondo sembrava fregarsene. Pensa che un pazzo scatenato era il presidente degli Stati Uniti, e non era l'unico presidente fuori di testa. Il pane costava 5 euro al chilo e le famiglie normali facevano fatica ad arrivare a fine mese. Non esisteva più la classe media e la classe operaia votava a destra. Ma io stavo vivendo la migliore stagione.

0: Buono, rieccomi, vai, la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Abbiamo ascoltato, avete ascoltato Claver Gold con Ho fatto un sogno allucinato, ma neanche troppo. Grazie Claver per averci condiviso questo incubo. Andiamo avanti, come promesso, arriva 2 secondi 2 l'introduzione all'intervento di Stefania dall'articolo di Dedot Cultura sul piano casa del governo Meloni. Eccoci, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare ancora dei temi che riguardano la città, tema che ci attraversa e attraversa tutte le città d'Italia, che è quello della casa. Lo facciamo oggi andando a ascoltare, a presentare, a divulgare e diffondere in qualche maniera un interessante, un importante articolo che esce per Dedot Cultura a firma di Stefania Valbonesi. Stefania, che è qui con noi ai nostri microfoni per esporre un po' i temi di quello che è stato non solo una denuncia, se vogliamo dirla così, di quelli che sono i contenuti assolutamente pericolosi del piano casa del governo Meloni, ma è anche un bilancio di quello che è stato e purtroppo continua ad essere l'operato di questo governo per quanto riguarda il diritto alla casa. Stefania fa un lungo excursus per prendere in analisi quelli che sono i punti chiave, i punti principali di questo piano casa, per fare una fotografia impietosa anche attraverso i numeri che io lascio immediatamente a lei descrivere, dare e fornire per appunto demistificare quello che è il piano casa, un tema che non ci porta fuori dalla nostra città, dentro la quale il tema della casa è sicuramente, continua ad essere rilevante, rilevantissimo, come tutti e tutte sapete, e che però nello stesso tempo continua in modo pericoloso ad essere continuamente messo in relazione con la regolamentazione degli affitti brevi, con l'uso delle abitazioni a reddito, che è certo un elemento che porta alla crisi abitativa, però se non guardiamo anche quello che può essere il ruolo dello Stato, il ruolo diretto delle istituzioni pubbliche nel affrontare la crisi e la domanda abitativa, si rischia seriamente di mettere i cittadini, gli abitanti, uno contro l'altro in una spirale che si avvita su se stessa e alla fine non risolve i problemi di nessuno e lascia tutti insoddisfatti e nelle proprie problematiche. Stefania, io ho detto qualcosa, non ho anticipato i tanti temi che affronti te, mi piacerebbe che tu li potessi esporre, diciamo così, lo dico per tutti e tutte coloro che sono in ascolto. L'articolo, appunto, essendo dettagliato e articolato, lo metterò anche come link nella parte scritta della trasmissione, in modo che chiunque volesse lo può riprendere da capo e rileggerlo con l'attenzione che merita. Stefania, a te.
1: Ciao Moma e buongiorno a tutti. Allora, parlare della casa in questo momento è molto complesso e difficile, in particolare perché è intervenuto il piano Meloni, appunto, che a mio modesto parere, e poi appunto ve ne farò parte di queste mie convinzioni, non va a risolvere soprattutto il problema rispetto ai bisogni. Però, prima di andare nel discorso della critica, diciamo, alcuni numeri potrebbero essere interessanti. Intanto noi siamo in un paese che vede 600, a 650.000 le richieste di alloggio, di cui sociale e popolare, devo dire, che ricordatevi di questa distinzione perché è molto interessante, è detta una delle direttive non solo europee, ma anche appunto, e non solo italiane, ma anche poi toscane. Comunque, 350.000 di queste 650.000 domande di alloggio sociale o popolare sono solo popolari, cioè rivolte all'ERTE. Poi bisogna anche dire che è interessante il dato degli sfratti, 40.000 sentenze di sfratto a livello nazionale, dico a maggio, ovviamente noi pensiamo che siano in crescita perché appunto i vari tagli del governo welfare, chiamiamolo così, perché quello che era rimasto era ben poco, ma comunque vari tagli del governo, fra cui innanzitutto e mai ripristinato il taglio del contributo all'affitto, non fanno altro che essere un moltiplicatore per quelli che sono gli sfratti. Quindi, boh, diciamo che si va verso un diluvio di sfratti ancora più alto. In Toscana praticamente ci sono 20.000 nuclei familiari in attesa di ERP. In Emilia-Romagna, pensiamoci, sono 30.000, cioè sono liste di attesa lunghissime, infinite, perché appunto in compenso il patrimonio ERP non solo è piccolo rispetto a questi numeri, ma è anche in continua erosione. Vedremo un po' più avanti. Dunque, abbiamo già parlato del contributo affitto. Diciamo che in attesa di contributo affitto, o comunque le famiglie che potrebbero essere di riferimento rispetto al contributo affitto, che ripeto è un sistema per allentare la morsa dei bisogni rispetto agli sfratti, eccetera, sono praticamente nelle cinque regioni del centro-nord, quindi si sta parlando di Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, oltre 134.000. E comunque, andando avanti, allora i numeri ci danno un pochino l'idea di quella che è l'emergenza abitativa, e tuttavia non arrivano veramente al problema, perché noi vediamo che c'è un'emergenza abitativa di fronte alla quale in pratica l'unica risposta che il governo ha dato in questo momento è stato il piano casa. Una risposta importante e interessante, perché se pensiamo che l'ultimo piano casa è stato quello di Fanfani, ecco, pensiamo a quanto è importante questo piano casa. E tuttavia noi abbiamo un problema, e qui andiamo sull'analisi del piano casa nazionale. Il piano casa nazionale sostanzialmente si fonda su alcuni punti chiave. L'uno, il primo, è quello di andare a recuperare gli alloggi dell'ERP, perché sono tantini in effetti gli alloggi dell'ERP che sono fuori, diciamo, cioè che non sono utilizzabili, che non sono riassegnabili, ok? E comunque, in ogni caso, non voglio ammorbarvi con altri numeri, il problema è che questo piano casa mette in campo alcune risorse, e questo è già un punto di debolezza. Perché? Perché la promessa è 100.000 alloggi in 10 anni, con investimenti straordinari dell'ordine di qualche miliardo, insomma. In realtà, in questo momento, l'unica quota di risorse messa sicura sul tema sono 970 milioni di euro spalmati in 5 anni. Allora, questo è interessante perché uno dice: accidenti, quanti soldi? Ma in realtà, praticamente, questi soldi non riescono a recuperare se non un 50% scarso di quelli che sono gli alloggi vuoti o da ripristinare, anzi vuoti da ripristinare perché attualmente non assegnabili. 100.000 alloggi non assegnabili a livello nazionale. Il problema è che praticamente questi 970 milioni, come abbiamo visto, non sono sostanzialmente sufficienti. E allora che cosa si fa? Si fa una cosa che tuttavia non è così straordinaria, perché è uno di quei principi dettati anche dalla legge europea sulla casa, una direttiva, cioè è un provvedimento da parte europea che dà delle linee guida agli stati per la legiferazione sui vari temi. Quelli sulla casa sostanzialmente danno due indicazioni, una molto interessante e importante, e cioè che il diritto alla casa è praticamente un diritto, già questo è importante, ma soprattutto è un diritto della persona, nel senso che è un diritto ineliminabile per lo sviluppo della persona, e su questo penso che siamo tutti d'accordo e non mi dilungo. L'altro principio invece è quello di non è neanche un principio, è una direttiva nel senso in favore di quella che è l'edilizia sociale. Interessante, però edilizia sociale ed edilizia popolare non coincidono affatto, perché mentre l'edilizia popolare è un'edilizia sostanzialmente e naturalmente pubblica, le case popolari che vengono assegnate attraverso i bisogni alle persone, alle famiglie in disagio forte, economico sostanzialmente, l'edilizia sociale è quella che si rivolge alla famosa fascia grigia. Cos'è Cosa significa questo? Sostanzialmente significa aprire le porte agli investimenti privati. E anche il piano casa di Meloni apre sostanzialmente la leva privata, lo dice anche la stessa Premier in un'intervista sul Corriere. Aprire al partenariato, diciamo così, pubblico-privato è comunque in qualche modo una modalità che praticamente comincia quel processo di privatizzazione rispetto ai servizi a cui abbiamo già assistito in altri temi fondamentali di welfare, diciamo. Perché questo? Innanzitutto perché ovviamente chiedetevi quando e per chi può essere interessante fare un investimento su proprietà immobiliari che praticamente non offrono lo stesso profitto delle proprietà private che vanno in mercato privato. In altre parole, questo sconto del 33% circa e questa quota del 70% sul costruito o sul rigenerato che le aziende private dovrebbero attuare, voglio dire, a chi giova? Come si fa a rendere attrattivo questo investimento? I casi sono due ovviamente, o c'è una temporalità tale per cui una volta che l'azienda privata abbia vinto questo appalto e sia andata avanti su questo partenariato, sa che in un tot di tempo per lei ovviamente utile, diventa poi proprietaria senza vincolo di destinazione. Ancora non è stata definita dal decreto Meloni quanti anni potrebbero eventualmente essere, cioè il limite di temporalità prima che decada il vincolo di destinazione. Oppure l'altra possibilità, qual è il costruttore così grosso, così capace, con le spalle così larghe di attendere tutto il tempo che ci vuole per poi tornare a diventare appunto proprietario senza vincoli? Ecco, e questo è il problema, cioè sostanzialmente lo può fare solo dei grandissimi organismi immobiliari, i fondi immobiliari magari, proprio quelli che hanno già acquistato in città, tante, per esempio in città come Firenze, tantissime strutture, spazi. Dobbiamo ancora dare un'altra possibilità a questi fondi, oppure grandissime aziende, insomma tutti soggetti capaci di reggere sulle proprie spalle una attesa, un'operazione che comunque non assicura gli stessi profitti comunque che potrebbero esserci se l'azienda opera in uno spazio privato. Infine, torniamo un attimino al problema del patrimonio ERP. Allora, il patrimonio ERP, che già è piuttosto contenuto e che appunto, come abbiamo detto, ha una buona parte di immobili non assegnabili in quanto degradati eccetera, è soggetto anche ad una lenta erosione. L'erosione è dovuta al fatto della possibilità da parte cioè in capo agli enti pubblici, diciamo, di vendere quelle strutture, quegli alloggi ERP che non sono ripristinabili in senso di poter essere poi di poter dare luogo a un'operazione comunque perlomeno di pareggio, insomma, io ci metto quei soldi e ripristino e poi dopo lo riassegno. E la questione, no, se sono talmente degradati da essere un'operazione in perdita, diciamo così, se vengono valutati questo, allora a quel punto si possono vendere. A chi venderanno anche qui? Quali saranno i soggetti in grado di farsi carico di alloggi così degradati e di renderli poi invece appetibili in un mercato privato, per esempio? Chi secondo voi? Lascio la risposta sospesa. Però una cosa bisogna dirla, che città come Firenze, città d'arte, hanno ancora dentro il loro ventre, diciamo, specialmente in centro storico, UNESCO o limitrofo, dei nuclei di case popolari, spesso case popolari che se non sono in degrado però insomma tuttavia rimetterci le mani, spesso sono anche comunque strutture piuttosto antiche che sono state poi assegnate negli anni 50 al patrimonio ERP, mi sto riferendo ovviamente anche a Via dei Pepi per esempio. Ecco, tutte queste strutture qui abbisognano di un grosso investimento per essere di nuovo rese, diciamo così, riassegnabili. Allora, Se questa operazione non andasse in porto, cioè se il Comune di Firenze, tanto per fare appunto un esempio, decidesse che non vale la pena, perché appunto è negativo,

residenti dal centro storico. Anche questo è molto interessante. Ecco, il piano Meloni, diciamo così, ritornando a noi, rende possibili, santifica, diciamo così, anche operazioni di questo genere. Ma l'assalto a patrimonio edilizio dell'ERP è fatto anche in un altro modo, in una maniera più subdola, praticamente nella modalità del tutti i proprietari, nel senso, se entro 60 giorni, diciamo, dalla entrata in vigore di questo, che è ancora un decreto legge, tra parentesi voglio rendere noto, anche se è notizia pubblica, probabilmente tutti lo sanno, che per trasformare in legge questo decreto legge sulla casa 66-2026, praticamente bisognerà aspettare il 6 luglio, perché sono i 60 giorni appunto, per cui per mettere in vigore il decreto legge pena la sua scadenza. Ecco, notare che tra l'altro in questi mesi di attesa praticamente bisognerebbe anche mettere in atto i decreti attuativi, tutte queste cose qui rispetto alla legge, ciò significa un lavoro anche in Parlamento, fra le commissioni parlamentari eccetera, quindi magari il testo forse potrebbe essere o migliorato o peggiorato, bisogna vedere insomma i punti di vista. Ecco, tornando al principio di tutti i proprietari, praticamente questa legge, e quindi questo decreto legge 66-2026, prevede una cosa molto interessante, cioè il fatto dello stilare un elenco praticamente delle case popolari che saranno avviate alla vendita con prelazione rispetto a coloro che ci abitano. Questo è una cosa che risponde a un vecchio principio italiano, direi io, magari penso più del centrodestra, ma insomma è italiano, perché è un principio che su cui hanno pascolato anche forse il centrosinistra tranquillamente, cioè interpretare l'ERP come un'anticamera della proprietà, nel senso, io ti do la possibilità di acquistarti appartamento a un prezzo agevolato, benissimo, questo in ossequio al principio, ripeto, tutti i proprietari in Italia. Non voglio entrare nel merito al principio di tutti i proprietari, però voglio dire una cosa. Questo tradisce in un certo senso, e anche non in un certo senso, tradisce alle radici uno dei principi su cui si fonda l'edilizia residenziale pubblica, che è quella di utilizzare gli alloggi in un momento di difficoltà delle persone, in un momento lungo di difficoltà delle persone. E comunque in ogni caso, non dando la possibilità di acquistare l'appartamento a prezzi calmierati, per una ragione molto semplice, perché si suppone che l'aiuto della casa sia un aiuto che, tra virgolette lo mettiamo, potrebbe essere temporaneo, nel senso ti aiuto in un momento di difficoltà della tua vita familiare, un momento di difficoltà può essere anche tutta la vita, d'accordo, però questo è il principio di fondo, in maniera che tu usufruisca di un alloggio che ti consenta di riprenderti la tua sicurezza, per esempio, la tua sicurezza economica, di far studiare i figlioli perché non hai da pagare un affitto esoso, cose di questo genere, e dopodiché però finito questo periodo, tu o i tuoi figli, eccetera, lascerete la casa che rientrerà in un circuito di solidarietà per cui servirà un'altra famiglia per rimettersi in sesto. Questo sarebbe il concetto dell'edilizia residenziale pubblica, che viene totalmente tradito se si trasforma tutti in piccoli proprietari che magari poi, se non hanno risolto i loro problemi economici, saranno poi costretti a vendere, e comunque in ogni caso non vogliamo addentrarci in questo. Perfetto. Se questo quindi è un problema che riguarda l'erosione continua dell'ERP, portata avanti in due modi, nelle modalità di gestione e secondo una direttiva ben precisa, che è quella di aprire le porte all'edilizia sociale e alla fascia grigia, noi abbiamo un problema. Abbiamo un problema che è quello di a chi si rivolge il piano Casa Meloni. Quindi a chi si rivolge? Sostanzialmente, senza tema di sbagliare, si può dire che si rivolge alla fascia grigia. Quale? Quella che è in grado comunque di pagare un affitto calmierato. E anche qui c'è un problema. Cosa vuol dire affitto calmierato? Cosa vuol dire affitto sociale? Chi decide qual è l'affitto calmierato? Chi decide i livelli? I requisiti quali sono? Anche perché noi abbiamo un problema ancora più grave. È un problema economico-sociale. Si sta ancora a parlare di fascia grigia,

0: quando i famosi working poor, quindi i lavoratori poveri, quelli che lavorano tutti i giorni, che hanno un lavoro fisso, hanno salari talmente bassi che praticamente entrano in una fascia di povertà, sia pure relativa, non assoluta, questi li vogliamo ancora definire fascia grigia? Vogliamo davvero ancora sobbarcarli di un canone calmierato, tra virgolette, 600 euro, 700 euro, canone calmierato? Ecco, quando una media, diciamo così, prima acchito, così, la media degli stipendi dei lavoratori si aggira sui 1.200, 1.700 euro, 1.700 già tanto. Vogliamo togliergli il 50% comunque di ciò che entra in casa, 50% di 1.200, 600, e con 600 euro cosa si fa? Oppure di 1.700, ma mettiamo anche 2.000 euro. Leviamogli 600-700 euro, 600-700 euro di affitto e il resto per una famiglia magari di tre persone con un monoreddito. Insomma, ci sono alcune cose che effettivamente non è che tornano, e quindi ritorniamo comunque anche all'insufficienza delle risorse. Un'altra cosa che è interessante di questo piano casa è la messa a terra, diciamo, di un sistema di gestione delle cose in perfetta coerenza con, diciamo così, le radici di chi ci governa, e cioè una centralizzazione e un commissario straordinario. Cosa significano queste cose? Che per attuare queste politiche viene previsto un commissario straordinario che ha dei poteri straordinari. Fra questi poteri anche quelli di intervenire con ordinanze che superano la legge, tranne alcune che sono insuperabili, come le direttive antimafia, le leggi antiterrorismo, quelle della sicurezza, altre leggi, per esempio le direttive europee, ecco, non possono essere superate dal commissario straordinario, ma tutto il resto sì. Quindi si crea praticamente che cosa? Forse, e dico forse, ipotetico, una nuova fonte del diritto? La sparo grossa, però è così? E poi, chi decide come mettere in atto i progetti? Chi decide i progetti? Chi decide, per esempio, come si gestirà poi in concreto tutto questo su una città come Firenze, come Torino, come Milano? Non gli enti locali che sono vicini al territorio, ai bisogni della gente, eccetera, ma sarà centralizzato, e quindi sarà un'altra struttura centrale a prendere delle decisioni fondamentali per la vita della città. Tiro le fila a questo punto rapidamente. Apertura al privato, erosione dell'edilizia residenziale pubblica, centralizzazione e commissario straordinario per le decisioni, risorse sufficienti, per ora 970 milioni in 5 anni, neanche il 50% delle case vuote a livello nazionale sarà possibile ripristinarle e riassegnarle. Io direi che questo piano casa fa delle cose, sì. Semplifica amministrativamente, ma nel senso della centralizzazione. Non voglio riaprire il discorso, voglio concludere. Questo piano casa non viene incontro ai bisogni. Buona giornata a tutti.
1: Grazie Stefania, buona giornata a te, anche se penso che dopo aver tinteggiato in modo così fosco il quadro che ci attende sulla casa, connesso a tutti gli altri problemi che hai ovviamente intelligentemente individuato, sia difficile passare delle buone giornate, ma raccogliamo il tuo invito e te la auguriamo anche a te. Ovviamente è una battuta, grazie davvero per tutto quello che ci hai esposto, e lo ridico ancora, l'articolo lo trovate scritto e linkato, perché appunto, come avete sentito, merita, anche se l'intervento di Stefania, e ti ringrazio ancora di questo, è andato ben oltre i contenuti dell'articolo, con riflessioni e con appunti ancora più ficcanti. Grazie ancora, passiamo immediatamente, perché se no la trasmissione non ci basta, a guardare le notizie che sono uscite questa settimana e qualche giorno prima su Sollicciano. Continuiamo a guardare le cronache di questa settimana, nella quale escono anche delle notizie riferite al carcere di Sollicciano. Escono sul Corriere Fiorentino sia il 4 che il 5 di giugno. Il 4 giugno, i carceri toscane sovraffollate, la relazione del garante in commissione e poi il giorno dopo si riprende sempre sul Corriere sul tema carcere e Sollicciano, carcere disumano, rinvio di pena alla consulta. Il 22 settembre la Corte Costituzionale deciderà sul ricorso di un detenuto a Sollicciano. Le vicende sono sempre quelle riferite alle condizioni strutturali devastanti nelle quali versa il carcere di Sollicciano proprio dal punto di vista edilizio e dal punto di vista delle sue infrastrutture, quindi ci riferiamo ovviamente all'acqua, acqua calda, acqua fredda, impianti di raffrescamento o riscaldamento. La situazione appunto l'abbiamo denunciata tante e tante volte, alla quale ovviamente dobbiamo aggiungere il sovraffollamento che rende Sollicciano uno dei carceri più sovraffollati e quindi più popolati addirittura dell'intera Italia. E la cosa è talmente grave che è stata portata ad attenzione della Corte Costituzionale. È una notizia che abbiamo in qualche modo dato e seguito per diversi mesi. La cosa e la vicenda non è ancora chiusa, perché appunto si va verso il 22 settembre. Lo vado a guardare dall'articolo, che direi abbastanza ben fatto, riporta anche molti virgolettati e ci riporta dentro quella che è la realtà materiale devastante di questa struttura penitenziaria: celle allagate, infestate da cimici, senza acqua calda e prive di riscaldamento. Sarà la Corte Costituzionale il prossimo 22 settembre a discutere la possibilità per un detenuto di differire la pena o sostituirla con i domiciliari ogni volta che le condizioni della detenzione raggiungono la soglia del trattamento inumano. A sollevare il caso nei mesi scorsi furono gli avvocati legali di un uomo condannato a 22 anni per omicidio e detenuto a Sollicciano. Eccepirono la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del codice penale, che prevede un rinvio della pena solo in tre casi tassativi: lo stato di gravidanza e puerperio, la domanda di grazia e una grave malattia. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze accolse l'istanza dei difensori, condividendo il supposto contrasto della norma con l'articolo 27 della Costituzione e con l'articolo 3 della CEDU sulle condizioni detentive inumane nelle carceri. Trasmise gli atti alla Corte Costituzionale. La questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze ripropone il tema strettamente collegato alle condizioni disastrose e perciò inaccettabili in cui si trova il sistema penitenziario italiano, più volte da diverso tempo denunciato in primis dalla comunità dei penalisti italiani, afferma in una nota all'Unione delle Camere Penali, che parteciperà all'udienza pubblica il 22 di settembre. La situazione nelle carceri è disastrosa, oltre a gravissimi deficit strutturali registrano oggi tassi di sovraffollamento medi superiori al 139%, con 163 ben oltre la capienza massima consentita, 73 dei quali con tassi compresi tra il 150 e il 238%. I penalisti snocciolano numeri raccapriccianti: 27 suicidi fra i detenuti, 2 fra la polizia penitenziaria e 70 morti per altre cause. Un quadro che rende strutturale, non più episodica, la violazione del principio di umanità della pena. Scontare la pena in condizioni strutturali di degrado, sottolinea l'Unione delle Camere Penali, è una pena diversa e più grave di quella pronunciata dal giudice. Per superare questo grave conflitto è necessaria una sentenza additiva per dare la possibilità, oggi vietata dall'articolo 147 del codice penale, alla magistratura di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena, magari sostituendola con la detenzione domiciliare. Quindi la vicenda che detta e letta in questa forma e con queste formulazioni può risultare ostica, e lo dico ovviamente per me stesso in primis, che non ho competenze specifiche in questo argomento, alla fine si può sostanzialmente ridurre alla formula che sintetizzerei così: siccome quando ci mandano in carcere, grave o non grave che sia il nostro reato, e su questo un piccolissimo inciso, sono veramente tantissimi e tantissime la stragrande maggioranza dei detenuti e delle detenute coloro che sono in carcere per reati minori o addirittura in attesa di giudizio, questo per sconfessare una narrazione, o forse più che una narrazione, una retorica, un luogo comune che accompagna tanti tanti commenti forcaioli che si possono sentire dal bar al bus alla tranvia al web, e che vorrebbero convincerci che in carcere si deve stare male perché si sono commesse gravi colpe contro la comunità, ma non è questa la situazione, la realtà di moltissimi e moltissime detenuti, chiuso l'inciso. Quindi comunque, quando i giudici decidono di mandarci in carcere e di punire con la carcerazione dei comportamenti ritenuti punibili in questo senso e quindi antisociali, ci stanno condannando ad essere detenuti, ma non ad essere detenuti in una condizione disumana e degradante che assomiglia molto ad una tortura psicofisica. E quindi, da questo punto di vista, questa vicenda e questi ricorsi hanno insistito per mettere in discussione il fatto che questa possibilità di essere detenuti possa davvero essere esplicata. Quindi chiedono che si possa o essere immediatamente trasferiti in strutture carcerarie nelle quali le condizioni non sono inumane e degradanti, e quindi sicuramente porrebbe un problema non da poco al sistema penitenziario italiano, dove molte carceri sono messe molto male, non solo sul Licciano. Oppure, invece che scontare una pena in un'altra in un altro istituto di pena in condizioni migliori, si richiede addirittura ai domiciliari. Chiaramente questo è una sentenza veramente non da poco, perché io da profano, ma dico probabilmente potrebbe in qualche modo fare anche giurisprudenza, e quindi andare, se non a rovesciare o a ribaltare completamente, però mettere sicuramente molto in crisi un sistema penitenziario che è allo sbando e che sembra proprio che i governi abbiano deciso di far andare in questa direzione, al di là di tutte le retoriche, al di là del fatto che viene utilizzato come uno dei tanti talking point sui quali si fa retorica e sui quali si cerca di convincere e strappare anche dei voti e dei consensi. Questa notizia, quindi, che ci riporta alle condizioni materiali di esistenza di questo carcere, e mi riporta ad un articolo che avevo trascurato, diciamo così, di alcuni giorni fa, che era del 24 di maggio, quando la lettera di un detenuto al garante dei detenuti denunciava addirittura che dai rubinetti potrebbe uscire acqua contaminata. L'articolo usciva solo sulla Nazione, che dava spazio appunto a questa denuncia che era stata fatta ai giornali dal garante dei detenuti, ma alla sua attenzione era stata portata dalla lettera di un detenuto di Sollicciano, e diceva proprio così: alcuni reclusi sarebbero afflitti da febbre e pustole, potrebbero essere disposte analisi sulla potabilità. La denuncia del familiare è stata trasmessa alla direzione dell'istituto, al provveditorato e alla regione. Alcuni detenuti di Sollicciano presentano fenomeni di febbre e pustole. La causa di questa potenziale epidemia potrebbe essere una contaminazione dell'acqua che sgorga dai rubinetti delle celle, usata, oltre che per lavarsi, anche per bere, da chi, e non sono pochi, non può permettersi di comprare la minerale al supermercato interno. Il garante regionale dei detenuti, Giuseppe Fanfani, si è attivato dopo che ha ricevuto la segnalazione da un familiare di un detenuto. La lettera, oscurata delle generalità del recluso e della sua parente che ha firmato la missiva, è stata girata alla direzione del penitenziario, al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria PRAP e al servizio sanitario della regione Toscana. Secondo quanto è stato riferito nei colloqui con pareti e scusate con parenti avvocati, alcuni detenuti sarebbero in cura con antibiotici, ma i loro sintomi non accennerebbero ad affievolirsi. Per capire se l'origine dei malesseri fosse davvero l'acqua, potrebbe essere disposta un'analisi. Questo più o meno è il contenuto dell'articolo, che ora non termino di leggere, ma la sua gravità è confermata dal fatto appunto che diventa un articolo. Lo dico perché, secondo me, se chiunque di voi ricevesse una lettera da parte di un dipendente del vostro ufficio che vi dice che dai rubinetti esce dell'acqua contaminata, la cosa sembrerebbe il delirio di un pazzo o il tentativo di mettervi nel mezzo ad una storia più grossa di lui e di voi stessi. Invece che questa denuncia possa davvero essere ricondotta alle condizioni dell'acqua che esce dalle tubature non è derubricato a uno scherzo, a un gioco o ad un delirio proprio per le condizioni di questo carcere. Quindi quando un carcere è messo così male come lo è quello di Sollicciano, oppure quando un edificio, una struttura pubblica, perché poi di fondo di questo si sta parlando, al di là del fatto che lì dentro ci sono persone che scontano una pena, ma potrebbero anche essere lavoratori, lavoratrici o altri tipi di utenza, l'edificio è messo così male che anche una denuncia che apparentemente potrebbe sembrare totalmente delirante diventa invece qualcosa da essere preso con molta molta serietà e potrebbe richiedere davvero delle analisi anche in questo senso. L'altro aspetto che mi sembra importante sottolineare, anche se l'articolo non lo sottolinea secondo me abbastanza, è il fatto che ci siano delle persone che detenute dentro il carcere non sono in condizioni di comprare l'acqua potabile delle in bottiglia al supermercato interno. Questo chiaramente ci fa pensare sia alle condizioni di totale povertà di queste persone che non sono in condizioni di potersi comprare neanche l'acqua da bere, ma dall'altra parte anche il problema dei prezzi e della speculazione che c'è sui prezzi dei mercati interni al carcere. Ovviamente questo potrebbe farci pensare che anche lì, se qualcuno vuole qualcosa in più, se lo deve pagare, non è detto che i prezzi debbano essere particolarmente accessibili, ma qui si sta parlando di una situazione dove manca letteralmente tutto, quindi quando i detenuti devono comprarsi qualcosa in più non è poi un tanto in più. Non si parla certo di gente che si vuole levare la soddisfazione di comprarsi il caviale o forse anche qualcosa di meno pregiato, ma comunque un di più. Si parla di persone che devono integrare la propria dieta, si parla di persone che a volte hanno dei pasti, ricevono dei pasti veramente obbrobriosi e quindi non li toccano nemmeno e devono comprarsi qualcosa da mangiare con i propri soldi o con quelli che più probabilmente qualcuno o qualcuna fuori dal carcere gli manda, se questo qualcuno o qualcuna c'è. Comunque sono prezzi molto alti, però quando si deve comprare cose essenziali come addirittura l'acqua, perché quella del rubinetto non è garantita o può addirittura essere fonte di malattia o di problemi ben più seri, allora capite che qui le cose sono davvero gravi. Non c'è assolutamente da sorvolare, non c'è neanche da approcciarsi a queste vicende con gli occhi della pietà o con semplicemente la rassegnazione, la sua fazione. Dobbiamo trovare la forza e il coraggio di continuare a indignarci, perché si parla appunto di strutture gestite dallo Stato, si parla di persone che per quanto possano aver compiuto dei gesti o abbiano avuto dei comportamenti antisociali, non per questo meritano delle torture psico e fisiche come quelle alle quali sono sottoposte in strutture come queste. Quindi insomma ci auguriamo che come sempre diciamo, di fronte a queste cose ci sia perlomeno una presa in carico seria, che si vada oltre agli articoli di cronaca che pur ci sono e che però sono davvero insufficienti, come d'altronde troppo spesso sono insufficienti anche le nostre parole e tutti i nostri commenti. Questo però non ci esime dal parlarne e tenere aperta una finestra di attenzione e di riflessione su quelle che sono le carceri italiane, nello specifico il carcere di Sollicciano. Direi che sulle notizie di questa settimana, recuperando anche quella del 24 di maggio che era uscita sulla Nazione, abbiamo detto più o meno tutto. Continueremo a seguirlo, vediamo se usciranno nuove cose in vista di questa udienza del 22 di settembre, che certo, ripeto, è un passaggio sicuramente importante.
2: Bene, credo che con questo davvero siamo a pochi secondi dal termine dell'ora della stampa rassegnata. Abbiamo detto tante cose, un grazie a chi è stato con noi, a voi, tutti voi, il nostro grande ciao!
3: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: Ma
2: vabbè, l'attunga era perfetto.
1: Radio, la mia radio.
3: È difficile il dopo.
4: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
5: No.

0: défini.
1: Ah, io poi tu o il frugoletto scherzoso laggiù?
2: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
1: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni, eh?
2: È un po' vivace, ecco.
1: Ammazzelo, chiamalo vivace. Di al frugoletto che è con me, se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
2: Signora...
1: Come vede non c'è più niente da fare perché siamo al completo, mia sorella Lucia e mister Lacchi.
2: Piacere. Mi permetto far notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
1: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavaliere. La casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualcalt'altra qui scriglia la direte al mio rappresentante. Non stande, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
3: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
1: io.
2: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
1: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Andate a lavar grugno voi che fate schifo.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

0: gli va male. Agire!
1: Eccoci, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat e state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Faccio il mio saluto, siamo arrivati alla 333esima puntata, 333, quindi c'è questa curiosa sequenza di numeri. Per chi tra voi ci ascolta con più assiduità sa già che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Chi invece ci ascolta per la prima volta, per qualunque ragione sia arrivato a trovarci, compreso qualcuno, qualcuna tra voi amante dello spippolamento sulle onde medie, ci ha trovato all'1359, frequenza delle onde medie o mediocri, come diciamo, per la nostra radio, ci fa piacere presentarci, dire che questa è una, appunto, come ho già detto, di trasmissioni informative. Facciamo un po' di critica, di polemica, o anche che apriamo i nostri microfoni a contributi esterni, partendo da degli spunti di cronaca locale. Per l'appunto ci chiamiamo Stampa Rassegnata, l'idea è quella di fare un po' il verso alla più sistematica rassegna stampa. Comunque partiamo sempre da eventi, iniziative e cose commentate anche o forse a volte solo sulle cronache locali e su, quindi, i media generalisti, come si dice. Questo è un po' il senso del nostro agire. Sappiate anche che ci prendiamo sempre una settimana di tempo per selezionare gli articoli, per avere il tempo di contattare realtà, singoli, voci che possono arricchire o addirittura approfondire i nostri contenuti. Quindi arriviamo sempre un po' dopo rispetto alla notizia. Questa settimana si arriva a dopo anche un altro giorno, perché nel weekend di Pasqua e di Pasquetta era chiaramente un giorno un po' perso, per cui usciamo di martedì 7 di aprile anziché di lunedì 6 come solitamente facciamo. Questa è la nostra stampa rassegnata. Vi premetto che in questa puntata ci saranno davvero tanti ospiti e tante voci, quindi sarà una sorta di compilazione tra le introduzioni che ho fatto ai loro interventi e gli interventi che seguono. A questo punto potremmo cominciare a partire immediatamente. Partirei direttamente con i temi legati alla città, e anche, appunto, questa settimana sono diverse le questioni legate ai temi della città, inteso nel senso, diciamo, proprio urbanistico del termine, quindi speculazioni, trasformazioni, infrastrutture e gli aspetti sociali, ambientali, di sostenibilità a tutti i livelli, che chiaramente sono legati, collegati, connessi e interconnessi alle trasformazioni della città in senso fisico e in senso urbanistico-architettonico. Farei a questo punto spazio all'introduzione che ho fatto all'intervento di Francesco di Salviamo Firenze. 3 secondi per riascoltare la mia voce e poi Francesco. E allora, la stampa rassegnata di Radio Wombat, andiamo a raggiungere Salviamo Firenze per viverci, che anche in questo inizio di aprile, approfittando un po' della giornata del primo aprile, che è giorno di scherzi, hanno fatto, organizzato un'iniziativa che insiste su quel quadrante della città che si appresta, per quelle che sono le previsioni dell'amministrazione comunale fiorentina, ad essere propriamente sbancato per fare spazio ad una cittadella del lusso e alla famosa strada delle limousine, così viene definita, per simboleggiare a chi servirà davvero, la famosa Pistoiese Rosselli. Con Francesco di Salviamo Firenze, che è stato con noi tante volte, per raccontare come è andata questo pomeriggio, se non sbaglio, l'orario credo fosse pomeridiano, ma se mi sbaglio mi correggerai, di mobilitazione con i cartelli, con lo striscione, e un'altra parola d'ordine significativa che comincia ad accomunarci in diverse aree della città, che è: vogliamo un parco. Lo dico anche per la partecipazione alle battaglie contro il nuovo aeroporto, che, come sappiamo, andrebbe a limare una parte significativa e assolutamente imprescindibile dell'ipotesi progetto di parco agroecologico della Piana, di cui si va parlando da 10 anni. E poi arrivò Renzi con l'idea di metterci l'aeroporto e la cosa è stata messa in stand-by. Quindi cittadini da parte delle amministrazioni di serie
0: Sesto, Campi, Calenzano e quell'area della città che vede l'ipotesi di sbancamento da parte dell'aeroporto, accomunati con lo stesso slogan a quelli che invece stanno nel centro della città di Firenze, perché si sta parlando dell'operazione a Porta a Prato, alle ex officine grandi riparazioni, quindi appunto Porta a Prato, ex stazione Leopolda e vicino alle Cascine, e tutti vogliamo un parco. Nello stesso tempo la battaglia unificata contro il cemento e il consumo di suolo. Francesco, a te per raccontarci un po' come sta andando avanti questa vertenza e come l'avete rilanciata appunto con questa giornata del 1° d'aprile.
2: Buongiorno a chi ascolta e buongiorno a Radio Wombat. Sì, il 1° aprile 2026 è partita la campagna di Salviamo Firenze per Viverci, che riguarda l'area ex OGR, cioè quella striscia di terra di circa 8 ettari che va dalla stazione Leopolda fino a Manifattura Tabacchi, tra via Paesiello e le Cascine, per capirci. Un'area che il comune nel 2019 avrebbe potuto acquistare facendo valere il diritto di prelazione, invece ha preferito che andasse in vendita e venisse poi alla fine acquistato dopo alcune aste deserte a un prezzo ridicolo, cioè 10 milioni di euro per 8 ettari edificabili, quindi rendiamo conto. E questo per realizzare una cittadella del lusso di 42 metri quadrati, quindi una colata di cemento, acciaio e vetro, dedicata appunto al turismo alto spendente, alle residenze di alto valore. Una offesa intollerabile alla città, tanto più che a questo si unisce la costruzione di una nuova strada, un'idea degli anni 50 che finora non è mai stata realizzata, per un motivo ci sarà, che dovrebbe, diciamo, unire le piagge praticamente a Porta al Prato, quindi una strada che va ad affiancarsi alla T4, alla nuova tranvia che toglierà sicuramente traffico, ma si decide di rimettercelo. Non si capisce bene il motivo di questa scelta, ma in realtà lo si capisce se andiamo a leggere i documenti del piano operativo di mobilità sostenibile, il POMS, che chiarisce che questa strada servirà per la nuova cittadella ex OGR. La motivazione che viene millantata, in qualche modo comunque portata avanti dall'amministrazione, è che si vuole alleggerire il traffico da via Baracca. Cosa succede? Che lo spostiamo andando a intasare Porta a Prato, perché questa strada porterà quel traffico su Porta a Prato, che già ora è un nodo insostenibile per la mobilità cittadina, come sanno bene chi vive a Firenze, come lo so. E quindi ecco, questa campagna ha un no, cioè no alla colata di cemento, no a questa strada che peraltro, oltre a consumare ettari di suolo, andrà a tombare, ovvero a coprire il cemento e il canale macinante per centinaia di metri, distruggendo probabilmente anche quell'area del barco dove c'è il vecchio mulino, un'area da tutelare con opere idrauliche uniche. Il canale macinante viene attraversato in quel punto dal muglione che poi va a gettarsi in aria. Di tutto questo non si tiene conto e si va avanti. Quindi noi diciamo no a questo, ma diciamo anche sì al riacquisto da parte del comune dell'area, risparmiando i 30 milioni della questione dei Rosselli, che è una cifra folle, e chiediamo che quest'area pubblica diventi un'area con servizi ambientali, servizi sociali, aggregativi, culturali, e una proposta che riteniamo di grande consenso e che avrebbe un enorme valore per la città, un enorme valore ambientale, sociale e culturale. Sarebbe una svolta, è forse l'ultima occasione per questa amministrazione di dimostrare che sta governando la città, seguendo le esigenze di chi ci vive e non facendoci in qualche modo governare dai fondi di investimento. Ha fatto a me molta rabbia leggere l'intervista all'ex sindaco Dario Nardella, dove appunto lamentando in qualche modo le controproposte che vengono da più parti della cittadinanza, fa appello agli investitori dicendo fermiamo questi nuovi novelli Savonarola. Ecco, un ex sindaco che si rivolge agli investitori, agli speculatori per salvare le sue idee, tra virgolette, di città, è emblematico. È emblematico del fatto che ormai davvero si rischi di perdere il vero controllo pubblico, la regia pubblica delle trasformazioni cittadine urbanistiche a favore degli speculatori. E questo non va bene. E quindi questa campagna andrà avanti per settimane, per mesi, e sicuramente avrà un risalto, avrà un impatto, e sfideremo l'amministrazione anche a un confronto pubblico, come più volte richiesto, su questo. Una buona giornata a chi ci ascolta.
1: Benissimo, grazie Francesco come sempre per il tuo intervento chiaro e puntuale. Aggiungerei pochissimo, solo uno sguardo ai giornali, visto che questo è un po' il fuoco della nostra trasmissione. Mi sembra di poter dire, potrei sbagliarmi come sempre, ma nei giorni di Pasqua e di Pasquetta forse un pochino di disordine ci può essere stato anche dentro le redazioni giornalistiche, però nei giorni 1 e 2 d'aprile io vedo uscire gli articoli solo su Corriere Fiorentino e anche sul Tirreno. Il Corriere dice: migliaia di volantini contro il piano OGR, no altro cemento, fateci un parco. C'è anche una foto, credo forse una delle stesse che sono state pubblicate sui social anche da voi, di Salviamo Firenze, un volantino, un volantone anzi a colori messo sugli alberi, per cui la nuova campagna di Salviamo Firenze: agli alberi intorno alla Leopolda sono stati appesi decine di pesci d'aprile, blocchiamo il progetto in mano al fondo lussemburghese. Ovviamente ricordiamolo che, come abbiamo già detto in precedenti trasmissioni, sarebbe addirittura la famiglia Rothschild in un modo o in un altro a intervenire sulle ex OGR. Questo non per alimentare complottismi rispetto alle famiglie che da qualche parte sono descritte addirittura come discendenti di alieni o vampiri, queste cose, suggestioni qua lasciamole perdere a qualcun altro, ma che siano dei papponi che da secoli mangiano in tutta Europa, questo sicuramente ce lo possiamo concedere, quindi un motivo in più per chiedere e rivendicare una svolta urbanistica su tutta quest'area nella direzione di un parco, come già ci avete detto. Chiaramente sposo totalmente tutto quello che hai detto, ma questo insomma va un po' da sé, lo dico non per piaggeria ma solo per rinforzare il messaggio, a partire anche da questo aspetto giustamente messo più volte in evidenza della spesa pubblica, del contributo pubblico che Gianni ha annunciato, di ben 30 milioni di euro, che è tre volte il prezzo con il quale coloro che si apprestano a trasformare le ex OGR hanno pagato l'intera area, perché è 10 milioni, quindi con 10 milioni hanno comprato, e 30 milioni glieli daremmo con i soldi della regione o chissà poi con quali altri finanziamenti accesi per costruire questa strada, con il pretesto, con la narrazione che è una strada che serve a liberare gli abitanti di Brozzi, di Peretola e di Quaracchi, e invece è una strada di servizio per una cittadella dell'Uso. Peraltro aggiungo anche questo, visto che la vicenda ci riguarda da sempre e da vicino: questa zona di delle piagge di Peretola, di Quaracchi, di Brozzi, delle periferie ovest, è sempre sulla bocca del comune quando c'è da fare qualche trasformazione e quando c'è da avvantaggiare qualcun altro. Quando si parla di fare il nuovo aeroporto per far crescere i passeggeri e far crescere i voli, si dice che si deve liberare i cieli di Brozzi, di Peretola e di Quaracchi dagli attuali sorvoli, che nel frattempo si fa finta di dimenticare che sono stati fatti crescere proprio e sempre con la complicità del comune in barba ad ogni regolamento. E quando c'è da fare una strada per una cittadella del lusso, nello stesso modo si deve liberare non i cieli ma le strade delle solite periferie periferie ovest, quindi le periferie ovest della città, che va un po' da sé, si capisce, chi le vive lo sa perfettamente, essendo periferie sono trattate come periferie, gli abitanti delle periferie sono trattati come abitanti delle periferie, non voglio dire di serie B, ma sicuramente come abitanti delle periferie, e quindi diventano poi la scusa e offrono il pretesto per andare a giustificare delle trasformazioni che a questo punto, no, si parte dalla constatazione che nelle periferie ci si sta male e sono sempre sulla bocca del comune quando c'è da fare qualcos'altro. Questo è un po' un altro elemento. Il Tirreno, Pistoia, Montecatini e Prato Firenze, salviamo Firenze all'attacco sulle cascine, invertiamo la rotta. Nuova strada, parte la campagna informativa. Anche qui qualche foto, comunque gli articoli più o meno si equivalgono, riportano soprattutto le vostre dichiarazioni a conferma che quando ci sono delle realtà che hanno un racconto di se stesse abbastanza strutturato e hanno dei contenuti, anche i giornali poi tutto sommato si contengono rispetto alla tendenza o a volte anche al tentativo di mettere in bocca parole e contenuti che queste realtà invece non hanno. Facciamo a questo punto una prima pausa musicale perché è già qualche minuto che parliamo e ci risentiamo dopo con altri argomenti e anche altri ospiti.

quanto pensavamo, più di quanto pensavamo. Abitudini alle quali ricorriamo, quali ricorriamo. Alle intemperie resisti cemento armato. Tu non desisti perché sei cemento armato. Tu non desisti perché sei cemento armato.

senza nuore. Siamo soli più di quanto pensavamo, più di quanto pensavamo. Abitudini alle quali ricorriamo, quali ricorriamo. Alle intemperie resisti cemento armato. Tu non desisti perché sei cemento armato. Tu non desisti perché sei cemento armato.

0: dell'asfalto il tempo che ti ha segnato. Ancora in piedi, cemento armato.
1: Cemento armato, questo il pezzo tratto da Storie comuni di Tenore Fi, ci voleva anche per portarci verso nuovi argomenti, anche se di cemento, di asfalto e di tutto ciò che serve alle nuove infrastrutture abbiamo parlato anche in inizio di trasmissione. E se vi collegate adesso, ricordatevi, sappiate, tenete a mente, spargete la voce, che le trasmissioni di Radio Wombat le potete sempre riascoltare tutte intere, quando più vi comoda, attraverso i podcast. Le cercate nella sezione, le scaricate, le mettete nell'MP3 e poi via pedalando per la città, sperando che sul cemento quantomeno possano andare e possiamo andare a pedali piuttosto che con le limousine che Gianni si appresta a far passare nella strada di servizio alle ex OGR. Di questo abbiamo parlato in inizio di trasmissione con il primo intervento di Francesco Salviamo Firenze, che ci ha raccontato le mobilitazioni del primo d'aprile per una svolta urbanistica proprio nel quadrante tra Porta a Prato, Viale Rosselli, la Pistoiese e la famosa grande trasformazione delle ex officine Grandi Riparazioni. Continuiamo anche ora, tra brevissimo, a parlare di città. Non aggiungo niente perché l'introduzione è già corposa, l'intervento lo è anche di più, inevitabilmente, perché si deve entrare nel merito e nei dettagli di una iniziativa che ha preso il Comune di Firenze con la Banca Europea degli Investimenti a riguardo dell'edilizia residenziale pubblica e popolare e l'edilizia residenziale sociale, o il cosiddetto social housing. A due secondi due e di nuovo la mia voce per l'introduzione. Eccoci, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana vogliamo approfittare di un articolo uscito sulla rivista La Città Manifesta per un'altra città, per fare un po' di chiarezza e andare oltre quelle che sono le dichiarazioni, è evidente, va da sé, non c'è bisogno di dirlo, che sono dichiarazioni spot e propagandistiche e volte al proprio marketing politico e amministrativo, fatte direttamente dalla voce della sindaca di Firenze, che festeggia un'iniziativa effettivamente, insomma, un po' da approfondire. Si guarda sulle cronache le dichiarazioni con le quali è stata data e divulgata la notizia, sono essenzialmente quelle di essere il primo comune in Italia che stringe un accordo con la BEI, cioè la Banca Europea degli Investimenti, per un nuovo piano di housing accessibile. Funaro, appunto, dice, il primo comune che realizza un accordo con la BEI sul tema dell'abitare. La BEI fornirà assistenza tecnica per la definizione del piano. Corredato, come sempre, sia sui social che sugli articoli online, da questa firma, c'è la foto della firma, queste due donne sorridenti, una è la sindaca, l'altra onestamente non so chi sia, ma evidentemente firma per conto della Banca Europea degli Investimenti. Sembrerebbe una cosa così positiva, qualcuno a leggerla può pensare che una banca che si mette che fa un accordo col Comune di Firenze per intervenire sul tema casa sia finalmente l'occasione per avere più soldi da investire, quindi maggiore offerta alloggiativa per coloro che vivono il problema abitativo, cosa che, come abbiamo più volte detto, ripetuto, guardando con un certo spirito critico le cronache che ci parlano di città e soprattutto quelle che ci parlano di speculazione immobiliare, urbanistica e finanziaria, però insomma quello che si nasconde dietro, come spesso succede, il diavolo si annida nei dettagli e quindi è un po' oggetto di analisi e di valutazione. Per fare appunto un po' di chiarezza abbiamo con noi Francesca, che è l'autrice, siamo andati proprio alla fonte, diciamo così, dell'articolo che è uscito sulla Città Manifesta per un'altra città e che fa un po' il punto su questo accordo che nasconde in realtà un rapporto molto ambiguo tra quella che è l'edilizia residenziale sociale e che ormai va di moda definire Hertz, che si sostituisce pian piano, anche dal punto di vista linguistico, alla più storica ERP, cioè l'edilizia residenziale popolare. Questo slittamento semantico tra le case popolari, per come le abbiamo conosciute, e l'edilizia residenziale sociale, spesso citata anche come housing sociale, non ha solo un valore retorico, linguistico o semantico, ma nasconde in sé un'evidente rivisitazione, o se non addirittura ristrutturazione, del diritto all'alloggio. Io passerei a questo punto, Francesca, la parola a te, che hai ascoltato la mia introduzione, un po' lunga come spesso mi succede, ma spero con questo di averti un po' aperto le porte per raccontarci quello che hai con saggezza e anche nel dettaglio espresso e spiegato nel tuo articolo, in modo che possa arrivare a quanti e quante più possibile anche attraverso i nostri microfoni. Ovviamente metterò per tutti voi ascoltatori e ascoltatrici anche il link all'articolo diretto della Città Manifesta, di modo che eventualmente lo possiate recuperare, riguardare e a vostra volta farvi moltiplicatori del messaggio, diffonderlo e veicolarlo. Francesca, a te un po' per riassumere ed esporre i contenuti del lavoro che hai fatto.
2: Grazie per questa introduzione. Allora, io toccherei tre punti. Il primo è quello di che cos'è la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti. Il secondo, che cos'è questo social housing di cui si parla tanto. Il terzo, la situazione dell'ERP a Firenze, e quindi che cosa succede, perché tutti questi punti riguardano la questione dell'accordo, per l'appunto, tra la BEI e il Comune di Firenze. Allora, la Banca Europea per gli Investimenti nasce come un'istituzione pubblica senza scopo di lucro, con il mandato di sostenere lo sviluppo equilibrato e la coesione sociale europea. Come molte istituzioni europee, nel corso dei decenni si trasforma in strumento di sostegno al capitale privato. E quindi tra i maggiori beneficiari della BEI ci sono le grandi corporation. C'è anche da dire però che sul fronte abitativo la BEI ha finanziato alcuni progetti di edilizia sociale a prezzi accessibili ad Hannover e nella Barcellona di Ada Colau. Sono stati però solo la minoranza, perché in generale la BEI spinge verso programmi di edilizia residenziale privata o partenariati pubblico-privati. Passando alla questione social housing, facciamo un passo indietro. Come mai i governi italiani spingono verso il social housing e non verso l'edilizia residenziale pubblica? Allora, cominciamo col dire che già nel 2021 il governo Draghi destinò 2,4 miliardi di euro del PNRR alla questione abitativa, ma quasi tutto era destinato per l'appunto al social housing, quindi quasi tutto destinato a un modello ibrido pubblico-privato gestito dai fondi immobiliari. Che cos'è quindi il social housing? È un modello, come dicevo, pubblico-privato che vede la gestione dei fondi immobiliari. Qual è la caratteristica del fondo immobiliare? Anche fosse il fondo immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti, la caratteristica è che questo tipo di che il privato in generale cerca una remunerazione, va bene? Ha bisogno che l'investimento non solo gli torni pari pari, ha bisogno di guadagnare. Ed è ovvio che questo non possa accadere con l'edilizia residenziale pubblica, perché i costi delle ristrutturazioni, ma anche della costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica, fanno sì che, se vengono commisurandoli a quelli che sono i redditi bassissimi degli assegnatari, nessuno potrà mai rientrare dell'investimento, e quindi l'edilizia residenziale pubblica rimane qualcosa nella quale può investire solamente il pubblico. ricordiamola questa cosa, perché mentre l'edilizia residenziale pubblica è destinata a le persone che hanno un ISEE al di sotto dei 16.000 euro, invece il social housing va a coprire la cosiddetta fascia grigia, ovvero sopra questa cifra. Io ho ascoltato un'intervista della Fonaro in cui diceva, proprio parlando del social housing, diceva: noi la Firenze deve tornare ad essere attrattiva per gli studenti, per le giovani coppie. Ecco, Firenze non deve tornare ad essere attrattiva, perché Firenze è uno degli impegni delle scorse sindacature sono stati proprio quelli di rendere Firenze attrattiva. Ma la caratteristica dell'attrattività è una caratteristica destinata agli investitori. Quindi diciamo che Firenze forse dovrebbe tornare ad essere accogliente. Quindi che cos'è questo social housing? Come si diceva, è un partenariato pubblico-privato dove si costruiscono appartamenti per la cosiddetta fascia grigia. Diciamo che quali sono i costi dei canoni di un social housing? Se prendiamo ad esempio un bilocale, si va intorno ai 600-700 euro al mese, che certo è, qua è la metà rispetto a quello del mercato libero, perché un bilocale a Firenze, ma anche insomma nei dintorni, nei comuni circostanti, si va sicuramente intorno ai 1.200-1.300. Quindi il canone è in qualche modo calmierato. La cosa da dire però è che il social housing non ha una funzione di calmierare, di far abbassare i prezzi anche del mercato libero. Non è possibile. Per quello probabilmente l'unico metodo è ritornare all'equocanone. E poi adesso andiamo a vedere che cos'è l'accordo Banca Europea degli Investimenti Comune di Firenze. Diciamo che formalmente è una consulenza tecnica gratuita che dura 14 mesi e l'obiettivo è di costruire un piano per l'edilizia residenziale sociale rivolto appunto alle famiglie della fascia grigia. Però noi dobbiamo tenere gli occhi puntati, alzare le antenne su due delle attività che il comune richiede alla BEI. La prima è che si chiede di valutare i beni pubblici che possano essere convertiti in ERS, inclusi, attenzione, questo è il punto veramente su cui dobbiamo concentrare le nostre critiche, inclusi gli alloggi ERP inutilizzati, ovvero le case popolari esistenti che sono da ristrutturare. Considerate che ogni ristrutturazione più o meno costa sui 30.000 euro, che quindi verrebbero fatte ristrutturare dal fondo privato, quindi quelle case ERP diventerebbero ERS per un tot di anni, ovvero finché il privato non solo è rientrato dall'investimento ma ci ha anche guadagnato qualcosa. E quindi che succederebbe? Succederebbe che dell'edilizia alloggi ERP, quindi patrimonio pubblico, che sarebbe destinato ai più poveri, verrebbe sottratto all'edilizia popolare e verrebbe inserito in un piano finanziariamente sostenibile, ovvero redditizio per gli investitori. Non solo, e c'è un'altra attività in cui si chiede alla BEI assistenza nella definizione di una normativa in coordinamento con la Regione Toscana che appunto faciliti la riconversione temporale degli alloggi ERP non utilizzati e in attesa di ristrutturazione in social housing. Perché questo? Perché in realtà nella legge regionale sull'ERP si dice che non è possibile né vendere gli alloggi ERP, ma soprattutto non è possibile trasformarli in social housing, cioè non è possibile toglierli dall'ERP. Questo passaggio temporaneo, io ho scritto negli articoli, cioè non è una soluzione, ci viene indicata come una soluzione, questo passaggio temporaneo da ERP a ERS non è una soluzione, è una resa del pubblico. Quindi, perché questa resa? Perché ogni anno ci sono tanti rilasci di case popolari, perché ci sono assegnatari molto anziani che poi muoiono, perché ci sono persone che non hanno più le caratteristiche per avere un alloggio ERP, quindi ci sono tanti rilasci. Dopo che una casa popolare viene rilasciata, deve essere ristrutturata. Come dicevo, il costo è all'incirca 30.000 euro e il comune non riesce a stare dietro a tutto. Io ricordo che fino a un po' di tempo fa si parlava di 800 alloggi popolari vuoti e inutilizzati in attesa di ristrutturazione. L'ultima volta si è parlato di 550, ma considerando questo turnover, questi rilasci, ce ne sono un grosso numero di rilasci, ci sta che si stia intorno al 700-800. Quindi non solo si chiede alla BEI appunto di questo passaggio, ma si chiede addirittura di farsi come dire, promotore presso la Regione Toscana del cambiamento della legge. Ora, in una città dove ci sono all'incirca 3.000 persone in lista d'attesa per un alloggio popolare, questo è veramente una cosa che va assolutamente scongiurata. Non solo, intanto sarebbe anche una privatizzazione, un'ennesima privatizzazione, e chiudo dicendo che questo è l'ennesimo tassello della finanziarizzazione dell'urbanistica a Firenze. Prima ci sono state le grandi alienazioni, i grandi spazi pubblici venduti, San Gallo, Costa San Giorgio e così via, che sono diventati alberghi di lusso, residence di lusso. Adesso, che non è rimasto quasi più niente, adesso si punta alla finanziarizzazione della casa, e quindi si vorrebbero togliere case popolari per farle diventare social housing, nel quale investe invece appunto il privato.
1: Ma Francesca, veramente grazie infinite per la chiarezza e l'entrata nel dettaglio di tutto quello che hai detto.

principalmente le cronache, ma d'altronde quando le cronache sono piene, infarcite e zeppe solo della propaganda di chi le iniziative le mette in campo, è inutile stare a limitarsi a quelle. Ecco perché è importante, fondamentale e imprescindibile avere il contributo di chi come te ha fatto un lavoro come quello che Aurora ci ha riassunto. Il Corriere Fiorentino che ci dice: accordo con la Banca Europea, primi passi per l'housing sociale, la BEI realizzerà una mappatura del patrimonio pubblico, poi i finanziamenti. Ecco che senza dire niente, però, il lettore che si trova di fronte a questo tipo di notizie non capisce assolutamente il rapporto che c'è con la edilizia residenziale pubblica, cioè le case popolari, non si evince minimamente il fatto che c'è in corso un tentativo di frode, dove addirittura alla BEI si chiede di lavorare per smantellare quelli che sono dei vincoli messi dal legislatore sul livello regionale, e Francesca ce l'ha Aurora ben spiegato, e si creano solo aspettative, peraltro purtroppo false. La Nazione non è da meno: abitazioni per la fascia grigia, alleanza fra Palazzo Vecchio e BEI, uno studio sulle nuove costruzioni. L'accordo siglato tra la sindaca Sara Funaro e la vicepresidente Vigliotti, dall'Europa investimenti per 6 miliardi. La CGIL: si tratta di un'importante pista di lavoro, dopo gli annunci ora il governo intervenga. La prima cittadina: auspichiamo che si possa trasformare in finanziamenti per una serie di interventi. E ancora, ecco, si crea queste aspettative, ci si aspetta che un accordo con una banca porti una pioggia, se non una pioggia, una pioggerella di quattrini, che questi vadano a chi ha bisogno della casa, e tutto il resto sotto il tappeto, come se i problemi non ci fossero. Grazie ancora per tutto quello che ci hai spiegato, e teniamo alta la guardia. L'articolo lo mettiamo ovviamente nel link in trasmissione, vi consiglio e suggerisco di farlo girare oltre che di leggerlo, se non vi è bastato quello che avete ascoltato in trasmissione. Grazie infinite Francesca, andiamo avanti con la stampa rassegnata, passiamo alle lotte sul lavoro. Si parla ancora in qualche modo di città turistica, gli Uffizi, i Sudcobas, i precari e i musei che macinano affari. La stampa rassegnata di Radio Wombat, per andare direttamente nel cuore pulsante della Firenze, del suo patrimonio storico, artistico e culturale, ma per certi aspetti anche nell'occhio del ciclone delle diseguaglianze sociali, delle ingiustizie, degli appalti e delle vertenze che lavoratori e lavoratrici insieme al Sudcobas hanno saputo mettere in piazza. E questa settimana, proprio una settimana di lotta che si concluderà con il lunedì di Pasquetta. Siamo ai nostri microfoni con Vale del Sudcobas per fare un po' un aggiornamento su questa importante lotta, appunto, che mette le mani direttamente nel cuore del centro vetrina, come ho detto, ma anche se vogliamo del sistema degli appalti. E proprio lì nel quadrante della città dove più si vive il weekend di Pasqua e di Pasquetta, che quest'anno sembra essere in linea con le previsioni che erano state fatte, tra l'altro per fare un dato e un riferimento alle infrastrutture che sempre ci interessano, Toscana Aeroporti festeggia il suo record tra Pisa e Firenze di massimo arrivo, per cui insomma evidentemente di gente ce n'è tanta. Eppure, nonostante di gente ce ne sia tanta e gli incassi siano evidentemente dei più lauti, le diseguaglianze, i contratti, le assunzioni, la stabilità non si vede per i lavoratori degli appalti e dei musei. C'è appunto la settimana di lotta, li abbiamo visti anche dentro il Palazzo della Regione con lo striscione e in presidio, ma insomma Vale, a te la parola per raccontare nel dettaglio quello che sta succedendo, sia dal punto di vista, se vuoi, della cronaca, cioè di ciò che succede lì nel piazzale degli Uffizi. D'altronde, per starci una settimana, in qualche modo il tempo si deve anche passare, quindi c'è una anche interessante programmazione, e nello stesso tempo che succede con la controparte, se ci sono degli abboccamenti, se c'è qualche movimento dal punto di vista della controparte, se si va a firmare qualcosa, se si sblocca la situazione o se c'è ancora il muro di gomma che abbiamo visto in questi mesi, visto che, se non ricordo male, c'era stato un'altra

0: serie di giornate di lotta e di presidio lì agli Uffizi nel mese di febbraio. A te.
1: Ciao a tutte e tutti e grazie per averci invitato. Siamo appunto in mobilitazione permanente davanti al Museo degli Uffizi dal 31 di marzo e continueremo a portare avanti il nostro presidio fino al giorno di Pasquetta. Ci stiamo mobilitando con le lavoratrici e lavoratori precari storici dei musei fiorentini che hanno lavorato per moltissimi anni, fino a 18 anni, con contratti precari, determinati, stagionali e che a causa di un cambio di appalto a ottobre 2025 sono rimaste a casa. È iniziata l'alta stagione, il piazzale degli Uffizi è pieno di turisti, le lunghe file davanti all'ingresso del museo stanno venendo disturbate e spostate dal nostro presidio, che si sta riprendendo uno spazio importante nel cuore di quello che è, come dicevi tu, il scintillante centro storico della città di Firenze, proprio davanti a uno dei musei più visitati e più belli e più conosciuti d'Italia, che fa maxi incassi da 60 milioni di euro ogni anno. Tuttavia questi profitti non sono assolutamente garanzia di un posto di lavoro dignitoso e stabile all'interno dei musei fiorentini, dove purtroppo il sistema degli appalti non garantisce le tutele ai lavoratori che lavorano dentro ai musei. Sappiamo che in questo momento la nuova cooperativa che ha preso in gestione l'appalto da ottobre, a seguito del quale i lavoratori in mobilitazione sono rimasti a casa, questa nuova cooperativa, la Coop Culture, sta assumendo nuovi precari e li sta assumendo con contratti ancora peggiori a chiamata. È allucinante che proprio nelle Gallerie degli Uffizi, in un museo gestito dal Ministero della Cultura, intorno al quale la ricchezza di Firenze ruota, intorno al quale l'industria turistica di Firenze cresce, e proprio qui troviamo condizioni di lavoro di grande sfruttabilità, di grande ricattabilità, dovute al fatto che i lavoratori vengono tenuti nella precarietà per moltissimi anni e la situazione sta solo peggiorando, appunto, con contratti a chiamata per tappare i buchi. Chi lavora in questo momento dentro ai musei fiorentini con contratti a tempo indeterminato denuncia condizioni di lavoro molto stressanti, perché appunto è iniziata l'alta stagione e le file si allungano, il personale è carente sono costretti a fare turni anche da 10 ore, turni spezzati da 10 ore, senza pause, senza cambi per la pausa pranzo e per riposarsi un attimo. Tutto questo è inaccettabile proprio perché si tratta di un museo statale e di una gara pubblica, e pensiamo che sia prima di tutto un problema della politica e chiediamo una presa di posizione da parte delle istituzioni. Una prima vittoria l'abbiamo ottenuta giovedì mattina quando siamo state alla Regione Toscana per la terza volta. Questa volta finalmente abbiamo ottenuto la data di un tavolo. Il 9 di aprile avremo modo di portare tutti questi problemi alla Regione Toscana e chiedere di trovare una soluzione il prima possibile per il rientro e la stabilizzazione dei precari storici con contratti a tempo indeterminato. Si tratta di un tavolo preliminare a cui le aziende non saranno presenti, quindi pensiamo che non sia abbastanza, ma è un primo step per portare avanti la nostra battaglia e riottenere il posto di lavoro con più diritti e con maggiori tutele e la dignità di un posto di lavoro stabile e sicuro. Ti ringrazio per averci invitato nuovamente, saluto tutti, un grande abbraccio.
0: Grazie Vale per il tempo che hai trovato anche per noi. Ora, come sapete, insomma, siamo usciti di martedì, la giornata è passata rispetto a Pasqua e Pasquetta, che erano in qualche modo l'occhio del ciclone di queste settimane di mobilitazioni. Si rinvia un po' tutto al 9 di aprile, che casca di giovedì, quando ci sarà ancora il presidio al Duomo alle ore 11 nel Palazzo della Regione, perché si tiene l'incontro con l'unità di crisi della Regione Toscana. Non c'è bellezza senza diritti, è quello che ci avete giustamente ribadito anche il 5, quando siete entrati con gli striscioni dentro il Museo degli Uffizi. Immagini che sui social del Sud Cobas, per chi ha la possibilità, il tempo e la voglia di farlo, potete andare a guardare, perché danno anche un po' di coraggio rispetto alle tante iniziative che sono state intraprese su questa e su altre vertenze, senza dimenticare la solidarietà di domenica 6 d'aprile con i lavoratori e le lavoratrici della Sigma Cas, la fabbrica in Turchia, che annuncia licenziamenti per migliaia di lavoratori e lavoratrici in appalto a Zara. Quindi il presidio a Piazza della Repubblica e tutto ciò che abbiamo detto anche la settimana scorsa rispetto alla filiera del tessile con Alba e tutto ciò che c'è stato. Per cui noi lo confessiamo con serenità, non riusciamo a coprire con la tempistica che meriterebbero le iniziative del Sud Cobas e laddove ci sono delle collaborazioni anche con altri sindacati di base. Quindi vi rinviamo sempre ai loro social, alla rete, per avere un quadro più aggiornato e più preciso delle tante iniziative che ci sono. Eventualmente anche iscrivetevi ai loro canali per riceverle, per poter partecipare con il corpo e con la testa e con il cuore laddove serve, perché nelle lotte è importante e sono fondamentali anche i numeri. Le parole, quelle che noi ci mettiamo o riceviamo un po' dopo, non sono da meno, e con questo direi che ringraziamo ancora la Vale e andiamo ancora un po' avanti con un'altra mobilitazione che c'è stato a Firenze, ricco di iniziative, e si parla dell'anniversario, niente po' di meno che della NATO. E allora eccoci anche a Rovezzano, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Ci mettiamo in contatto con Gaia, portavoce del comitato No Comando NATO né a Firenze né altrove, per una giornata senz'altro importante dal punto di vista simbolico, la ricorrenza della fondazione della NATO. 4 aprile 1949, nel primo, secondo dopoguerra, e 4 aprile 2026, un mondo che chiaramente è cambiato, però per certi aspetti non lo è nelle preoccupazioni di riarmo, spesa bellica, rischio anche propriamente militare che stiamo continuando a correre con l'escalation che stiamo vedendo ad opera dell'imperialismo americano. Chiaramente non da solo, ma sicuramente il primo protagonista è proprio il governo Trump, senza con questo scaricare nessuna o troppa responsabilità su un singolo, che certamente può fare la differenza, ma mai troppo, come sappiamo. Evidentemente le scelte delle classi dirigenti americane vanno in questa direzione, purtroppo per noi, perché come, e torniamo a bomba sul tema che ci interessa di più, che è il nostro territorio, come sappiamo si è insediato il comando NATO nella caserma Predieri a Rovezzano, con la promessa che sarebbe stato, per come la raccontava il sindaco Nardella uscente ai tempi del primo dibattito pubblico intorno a questa vicenda, si raccontava come una serie di uffici e palazzine, e poi invece si è scoperta la sua vera e propria operatività militare. Insomma, in questa giornata il comitato No Comando NATO né Firenze né altrove si è ritrovato lì di fronte per dire ancora una volta quali sono i rischi che stiamo correndo e insomma tutta un'altra serie di temi e problematiche che lascio a te, Gaia, elencare e descrivere per raccontarci un po' come è andata questa giornata, come sta andando lì davanti alla caserma, qual è la risposta della gente tra le tante preoccupazioni, oltre al prezzo del carburante che si riflette e si riverbera sul caro vita che comincia seriamente a preoccupare, e stanno uscendo le prime notizie di cronaca, oltre alla vita quotidiana c'è anche chi si trova a vivere accanto a un obiettivo militare.
2: Ciao Andrea, intanto grazie per lo spazio che stai dando al presidio organizzato appunto dal comitato, che oggi si è ritrovato in piazza. Eravamo circa un centinaio di persone, molti appunto cittadini del quartiere, come giustamente dicevi te, spaventati, ma sicuramente tutti contrari, diciamo, alla presenza della NATO e a tutto ciò che questo significa nel nostro territorio. Il presidio, appunto, come dicevi te, è stato fatto nella ricorrenza, appunto, dell'anniversario della fondazione della NATO, che appunto da quando è stata fondata non ha portato assolutamente niente di buono per le masse popolari, ma solo guerre. I conflitti in atto in questo momento vedono il nostro paese non semplicemente spettatore, ma proprio protagonista, anche per l'utilizzo delle basi NATO e delle basi americane presenti sul nostro suolo. Non per ultimo quella di Firenze, che come anticipavi ci avevano detto, tra le pochissime cose che sono state dette, che sarebbe stata come dire, un centro che addirittura avrebbe promosso il turismo e la cultura, alla faccia, insomma, alla faccia della cultura, e invece appunto è quello che è per definizione, ovvero il comando NATO più grande di tutto il sud Europa, che negli scorsi mesi ha svolto numerose esercitazioni militari, una si è conclusa appunto il mese scorso in Germania e ha visto proprio il comando della Multinational Division South di Firenze come protagonista e dirigente delle operazioni. Ecco, dopo il presidio, appunto, visto che c'era voglia comunque sia tra i partecipanti, abbiamo anche chiesto di fare un corteo, che ovviamente un corteo pacifico, che passasse davanti alla caserma, cosa che ci è stata impedita, sviando, diciamo, il corteo su delle vie parallele, mostrando ancora una volta che il quartiere di fatto è militarizzato, perché se un accesso alla strada viene costantemente impedito al passaggio di una manifestazione di un presidio più che pacifico, questo sta solo a voler dimostrare che il territorio è decisamente, insomma, militarizzato e che quello è già terreno militare e viene trattato come tale, e questo l'abbiamo già visto anche in altre occasioni. Ecco, la presenza è stata buona. In contemporanea nel paese c'erano tante altre iniziative davanti alle basi, strutture della NATO, strutture americane che infestano il nostro paese, e quello che possiamo sicuramente portarci fuori dalla giornata è come dire, un passo verso un coordinamento sempre più stretto tra le realtà fiorentine e toscane che si occupano del tema della guerra e dei suoi effetti, e quelle appunto idealmente di tutto il paese, idealmente effettivamente, che possano effettivamente porre un freno alla guerra in corso e alla partecipazione del nostro paese, che con il governo Meloni, come dicevo prima, ma anche con l'altro foro delle Larghe Intese che governa la città e la regione, è completamente infognato nella guerra.
0: Eh sì, infognati e infognate nella guerra. Purtroppo è proprio così. Gaia, grazie anche a te, ovviamente, come a tutti gli altri ospiti. Siamo un po' in chiusura di trasmissione. Abbiamo detto tante cose anche questa settimana. Abbiamo messo per ultima la vicenda del comando NATO, ma assolutamente non ultima. E anzi, per rafforzare e rinforzare il messaggio, ci lasciamo questa settimana con una canzone del movimento popolare, proletario e operaio italiano, Rudy Assuntino, con un pezzo abbastanza noto, stato cantato tante volte nei cortei contro le guerre che ci hanno attraversato in questi decenni, anche se sembravano lontani, e era appunto "Buttiamo a mare le basi americane", detta anche la Rossa Provvidenza. Nella canzone si parla di una servitù lunga 20 anni, qui ormai siamo arrivati quasi agli 80, quindi altro che infognati nella guerra, come ci ha detto anche Gaia. Ci salutiamo appunto con questo pezzo qua, senza sapere poi come come andrà, perché se la NATO è stata utilizzata dagli Stati Uniti per portarsi dietro altri alleati, chi lo sa che sia diventata qualche tipo di fardello di cui liberarsi, e che quindi della NATO, più che uscire come abbiamo spesso detto noi, saremmo buttati fuori per qualche altro tipo di architettura bellica e di sicurezza, così la chiamano. Ma insomma, questo è il pezzo. A voi tutti e tutte un grande ringraziamento, soprattutto a chi è stato con noi con le sue parole e con i suoi contenuti. A tutti e a tutte voi la prossima settimana dalla Stampa Rassegnata, il solito grande ciao, buttiamo a mare le basi americane.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
6: Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
6: Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app.
6: Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
7: No, no,
3: no,
7: no,
3: no,
7: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Ed
1: Ciao
0: eccoci qua, bentornate, bentornate a tutte e tutti le ascoltatrici di Radio Wombat. Questa è Nervature, io sono Addu e oggi è lunedì 16 marzo, ebbene lunedì 16 marzo 2026. Scusate qualche piccolo minuto di ritardo, ma ci siamo, ci siamo. Innanzitutto vi do una bella notizia, oggi siamo in diretta, quindi dopo qualche settimana effettivamente che non succedeva, sono proprio qui fisicamente in regia in questo momento, per cui a maggior ragione vi ricordo i contatti per contattarci. I contatti per contattarci, sì, era ovvio. Bene, e quindi stiamo parlando del nostro strumento magico che è il PAD, che è un foglio di testo condiviso che trovate dal link, ascoltate bene, diretta wombat.vado.li. Altrimenti, comunque, questa informazione la trovate anche dal nostro sito, quindi dal sito radiowombat.net, da cui trovate tante altre cose belle, tutti i nostri podcast, il palinsesto, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, sappiate che ci potete anche ascoltare tramite le frequenze AM, le cosiddette onde mediocri, nell'area fiorentina, in particolare sulle 13:59. Quindi oggi qui con Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e quant'altro, in realtà avremo un ospite, come preannunciavo già una settimanina fa, che sarà tra pochissimo con noi al telefono. Non vi svelo niente per ora, ma rimanete ovviamente connesse e connessi perché sarà una puntata molto carina. Intanto ci, come di consueto, ascoltiamo un po' di musica per iniziare. E poi ci appunto risentiamo fra pochissimo.

Eccoci qua. Oh, sì, ci sono, scusate, sì. Eccoci qua, tornate in voce. Questi erano Chai, il gruppo Chai, o forse il nome non so, di una di loro. Comunque, nuova scoperta per me, quindi non so molto di loro. Comunque, questa canzone si chiamava Donuts Mind If I Do. Il video è molto simpatico, anche appunto riguardo alle ciambelle. Eccoci, allora, torniamo qui in voce con Nervature, con questa puntata del 16 marzo 2026. Allora, vi ho preannunciato che avremo a brevissimissimo un ospite qui al telefono e a questo punto vi preannuncio anche di cosa si tratta, quindi l'intervista che farò oggi. Ebbene, oggi parliamo di Corto Botanico. È un nome molto carino e molto funzionante, secondo me. Comunque, si tratta di un concorso cinematografico di cortometraggi, per quello infatti il nome Corto Botanico, tutto a tema di piante e un pochino anche più nello specifico, diciamo, il rapporto fra umani e piante, fra piante e città anche. Quest'anno sarà la sua seconda edizione, quindi la prima è stata l'anno scorso, 2025. Ha funzionato molto bene, tante partecipanti, tra l'altro cortometraggi molto molto belli, oggi ne parleremo infatti. E quindi oggi abbiamo ai nostri microfoni uno dei fondatori di questo concorso cinematografico. A questo punto, quindi, mi concedo qualche secondo di musica in più, il tempo di collegarmi con Lorenzo, appunto, e quindi poi ci risentiamo fra un attimo e ci facciamo spiegare tutto nei minimi dettagli, anche perché, beh, non l'ho detto, ma lo immaginerete, ne parliamo perché le iscrizioni sono aperte, quindi aperte a chiunque, amatori, hobbisti o un po' più professionisti anche. Quindi ecco, mi sembrava il giusto momento per parlarne.

0: Ed eccoci qui allora, eccoci qui. Dovremmo essere appunto in chiamata con Lorenzo. Ci senti? Oh,
1: Sì, ciao.
0: perfetto, perfetto. Ti sentiamo anche noi forte e chiaro, sembrerebbe. Quindi eccoci qua. Allora, Lorenzo, grazie per esserti prestato a questa piccola chiacchierata. E come appunto ho appena annunciato, ecco, qui su Nervature, oggi siamo qui insieme a te per parlare di Corto Botanico, dell'edizione di quest'anno, che se non mi sbaglio appunto è la seconda edizione 2026.
1: Esatto.
0: Benissimo, quindi partirei subito chiedendoti in generale che cos'è Corto Botanico e prima o dopo, nel mentre, magari ci dai anche una tua piccola presentazione, insomma, del tuo ruolo all'interno di questa rassegna.
1: Sì, allora Corto Botanico è un contest cinematografico che appunto, come dicevi, quest'anno è la sua seconda edizione effettiva, c'è stata un'edizione zero, dico poi dopo vi parlerò. E è un contest nel quale ci siamo appunto chiesti qualche anno fa, quando stavo un po' iniziando, no, a uscire quest'idea, com'è che le piante avessero sempre un ruolo di sfondo, un ruolo comunque sempre utile all'essere umano e non fossero magari spesso protagoniste, ecco, delle storie che ci raccontiamo, in particolare dei film. E io sono un regista, ho fatto film per molti anni, cortometraggi soprattutto, e sono anche un attivista per il clima, per la giustizia sociale, per cui mi occupo di questi temi da molto tempo. E appunto, insomma, la mia idea era quella di provare a lanciare questo contest per vedere cosa succedeva, cioè per vedere com'è che si poteva mettere le piante al centro e comunque continuare a raccontare storie che potessero essere appassionanti, no? Per gli esseri umani. L'occasione è nata con l'incontro con la Società Toscana Orticoltura, in particolare con Elenia Penna e Elia Renzi, con i quali abbiamo creato Corto Botanico fin dall'inizio. La Società Toscana Orticoltura, come magari qualcuno di voi sa, organizza da 170 anni la mostra di piante e fiori di primavera e di autunno che si tengono al Giardino dell'Orticoltura a Firenze, un evento enorme dove ci sono ogni anno più di 70.000 persone che passano. Per cui, insomma, io frequentando da tempo quella mostra mi sono chiesto e parlandone con loro ho detto: certo, potremmo adattare un format di contest, no, che si vede nel mondo, cioè quello dei film, dei cortometraggi girati in poco tempo, a un po' al tema delle piante. Io avevo già avuto esperienze di organizzazioni di festival di questo tipo, avevo fatto un mini festival nel 2019 a Pontassieve, proprio invece sul tema della cucina, dove la gente aveva, insomma, 72 ore per girare un corto. E in questo caso ho detto: ok, perché non proviamo a vedere invece cosa succede se parliamo di piante nei film? E niente, il primo anno, che era il 2024, non eravamo ancora pronti per partire con questo contest perché volevamo appunto capire come si poteva raccontare una storia di questo tipo. E allora il primo anno abbiamo girato noi un film insieme a una piccola troupe che è venuta da vari luoghi d'Italia. Abbiamo girato un cortometraggio proprio nelle stesse regole che usiamo con Corto Botanico. Il primo anno appunto abbiamo fatto questa prova concentrandoci su una pianta che a Firenze è di importanza centrale, no? L'iris, il giglio fiorentino appunto. È nato appunto il primo film, la prima esperienza di Corto Botanico nel 2014, nel quale appunto questo film diretto da me e che potete vedere su YouTube si chiama Dimmi dove sono i fiori. È nato proprio esattamente per provare a vedere cosa succedeva. E niente, insomma, dopo questo primo esperimento, di cui poi se volete posso anche dire due parole in più, abbiamo lanciato il concorso il primo anno, ecco, e quindi è nato Corto Botanico che ha portato molte squadre di persone a partecipare a questo contest e a girare tantissimi cortometraggi, ecco. Questa è stata appunto la prima edizione. Corto botanico, come funziona? Ecco, vi racconto un po' come funziona il contest. Appunto, le partecipanti hanno 96 ore di tempo per girare un film e questo ogni anno va sempre in quei. Abbiamo deciso di farlo in corrispondenza con la Mostra dei Fiori, perché ecco, la Mostra dei Fiori ha moltissime possibilità, no, di racconti. Ci sono tantissime piante, ci sono tantissimi espositori che vendono lì per giorni e che hanno conoscenze molto alte, no, su queste piante. Ci sono esperti, ci sono persone che girano in quell'ambiente. Quindi, durante la Mostra dei Fiori di Primavera, che si tiene in genere a cavallo, no, del 25 aprile, 1 maggio, abbiamo deciso di lanciare Corto Botanico. Quindi inizia il 26. In modo proprio di non accavallarsi con il 25 aprile e finisce il 1 maggio, no, scusa, il 30, insomma, il giorno prima del 1 maggio, in modo che proprio in quelle sono proprio 96 ore esatte che si possono usare. Le persone hanno tempo di iscriversi fino alla settimana prima, quindi fino al 17 aprile, e adesso già tuttora ci si può iscrivere, dopo magari vi spiego dove. Ci si può iscrivere. Si riceve appunto, no, la conferma appunto di partecipazione, che comunque in genere arriva immediatamente subito dopo l'iscrizione, a meno che proprio non sappiamo cosa succede se non dovessimo, cioè dovessero essere numeri incredibili, però per l'anno scorso siamo stati in un numero possibile e quindi tutti hanno ricevuto la conferma immediatamente, e credo che anche quest'anno sarà così. Le persone arrivano alle 10 di mattina del 26 aprile e ricevono in un piccolo lancio del festival, ognuno riceve una pianta estratta a sorte, cioè il nome di una pianta estratta a sorte, che per partecipare deve essere appunto la pianta protagonista del film, cioè non per forza protagonista, ecco, no, cioè, specifico, la pianta deve stare nel film, cioè ci sono persone che possono decidere di metterla proprio come protagonista e far ruotare il film intorno a questa pianta e altri in cui, che invece magari la possono anche utilizzare come un elemento appunto che sta dentro il film. Questo ci serve a vedere e a testimoniare che il film sia effettivamente stato girato in quelle 96 ore, no? E oltre alla pianta mettiamo una frase qualunque, per esempio, proprio frasi tipiche da film o comunque frasi che possono essere utilizzate in modi diversi, che appunto alcune persone possono utilizzare come frasi, che ne so, da far dire a un personaggio, ed altre che possano usarle come frasi, per esempio, anche in un titolo scritto da qualche parte. Insomma, sia la frase che la pianta ci servono, da una parte, come dicevo, a dare dei
0: Una
1: riferimenti.
0: direzione.
1: Sì, cioè, sì, più che altro dei riferimenti che ci servono a noi a vedere che il film è stato girato in quei giorni, ma
0: Ok.
1: dall'altra, ancora più importante, sono anche uno spunto creativo, nel senso, anche magari ti arriva una pianta che non conosci, ti arriva una pianta di cui non hai mai sentito parlare, o ti arriva una pianta che conosci benissimo, cioè in ogni caso questi elementi ti possono servire a inventare il film. In genere le persone nelle prime ore discutono di cosa possono fare e trovano delle idee. Appunto, questi sono elementi di spunto che servono a partire, no, con il film. Poi uno può arrivare anche con un'idea formata e riadattarla, però di base è anche carino, interessante. Io ho partecipato a volte anche ad altri concorsi di questo tipo, farsi proprio l'idea sul momento. E quindi le persone ricevono questo spunto. E un po' di risorse che sono comunque la conoscenza degli espositori. Abbiamo persone che possono confrontarsi per dare delle idee su dove girare. Quest'anno stiamo lavorando appunto ad avere una lista di attori e attrici che si mettono a disposizione, quindi cercheremo di avere un po' di informazioni su un po' di persone, un po' di attori che si mettono a disposizione per recitare nei film, e poi niente, si lanciano questi 4 giorni esatti di creazione di film, in cui tutte le squadre troveranno la propria strategia per girare il film. Lo possono fare dove vogliono, lo possono fare a Firenze, possono basarsi sulla Mostra dei Fiori lì che già dà degli spunti, così come possono anche tornare e girarlo in un'altra città. Non è per forza detto che debba essere girato a Firenze. Uno potrebbe tranquillamente venire, ritirare la pianta o farla ritirare da qualcuno a Firenze e girarlo in un'altra città. E per partecipare, quindi per riuscire a stare in concorso, bisogna consegnare il film finito alle 10 del mattino del 30 aprile, quindi esattamente 96 ore dopo, entro quell'orario, poi chi riesce anche il giorno prima va benissimo, nel quale in modo anche da dar tempo a noi di scaricare i film e poterli valutare. Ci sarà una giuria fatta da esperti sia di botanica che di cinema, soprattutto che fanno parte anche dei gruppi, delle associazioni che hanno aderito a Corto Botanico. Ci sarà una riunione facilitata, dove appunto si vedranno tutti i film e li valuteremo. I film possono essere girati fino a un massimo di 6 minuti di durata e insomma, incrociando un po' le opinioni della giuria, cercheremo di trovare dei premi e delle menzioni speciali. Quello che viene, cioè i premi che sono in palio, c'è cioè un primo premio di 1000 euro, un secondo di 300, un terzo premio di 150 euro. In più ci sono delle menzioni speciali, perché ovviamente tante volte anche l'anno scorso, per dire, siamo stati colpiti da molti film, no? Che c'erano, però ovviamente cioè, puoi premiarne solo alcuni e quindi abbiamo dato un po' di menzioni speciali che servivano anche a far vedere quanto lavoro bello fosse venuto fuori. E niente, la sera stessa del 30 aprile si farà la proiezione dove invitiamo tutti quanti, sarà un evento aperto al pubblico dove sarà possibile venire, vedere i film, per cui se qualcuno a Firenze dice non voglio partecipare ma voglio venire a vedere, ci sarà una bella serata di proiezione che quest'anno, l'anno scorso, era direttamente nel Tepidarium Roaster, quindi in questa grande serra di vetro dentro nel Giardino dell'Orticoltura. Quest'anno in via speciale, perché poi l'idea è quella di farlo sempre nel Tepidarium Roaster, anche nelle prossime edizioni dei prossimi anni. Quest'anno dobbiamo un attimo capire dove sarà la proiezione, perché appunto proprio in questo periodo, cioè da ora fino alla fine dell'estate, il Tepidarium è in ristrutturazione e quindi quest'anno probabilmente lo faremo in un cinema, stiamo ancora cercando di capire dove. Però insomma in quei giorni lo sapremo e saranno tutte giornate per poter venire a partecipare. Quindi ecco, questo era un po' il funzionamento di Corto Botanico e come funziona.
0: Ok, senti, ma per curiosità, l'anno scorso in quanti hanno partecipato? Quante persone?
1: Sul nostro canale YouTube che è Corto Botanico, appunto, ci sono stati più di 27 film che sono stati consegnati, quindi 27 cortometraggi, un numero altissimo di partecipanti. In tutto si erano iscritti 31-32 persone, quindi qualcuno non ce l'ha fatta. O ha deciso magari o per qualche motivo non riusciva a completarlo, però ci sono stati tantissimi film, ci sono stati tantissime cose veramente molto belle che appunto sono a disposizione sul nostro YouTube per poterli vedere tutti, cioè c'è anche una playlist con quelli che sono anche le menzioni speciali e i 3 premi principali. Quindi insomma c'è stato veramente un po' ogni tipo di film, ci sono stati documentari, ci sono stati film di finzione, ci sono stati film più vicini alla videoarte, insomma tutti quanti hanno sperimentato un modo diverso anche di mettere le piante in scena e questo è stato molto, molto interessante dal nostro punto di vista e credo anche che sia interessante scoprire insieme quanto e come si possa, no, creare un cinema intorno alle piante.
0: Sì, ora non l'avevo ancora detto, però appunto, come giustamente citavi, tutti appunto i corti dell'anno scorso e anche quello dell'edizione zero sono sulla vostra pagina YouTube, appunto, Corto Botanico, e appunto chiaramente il link poi lo rimetto anche sul sito quando pubblico il podcast, quindi lo ritrovate anche da lì. Ecco, ti volevo chiedere a proposito, a parte primo, secondo e terzo premio, che vabbè, probabilmente forse sono anche più ambiti, ma magari anche più scontati, no? Invece mi interessa sempre molto sapere quali sono le altre menzioni, cioè gli altri premi, che cosa premiate, diciamo.
1: Allora, dipende un po' da cosa viene fuori, no? Perché noi non siamo sicuri di quello che può venire fuori. L'anno scorso ci sono state diverse menzioni, per esempio c'è stata una menzione poetica, quindi era un video molto bello, si apre senza fare rumore, che appunto era una videopoesia, che era molto, cioè, realizzato molto bene, quindi abbiamo voluto premiarlo. C'è stato un documentario, Il raccoglitore, anche quello era appunto, abbiamo quindi dato una menzione al miglior documentario. Abbiamo dato uno sull'impegno politico, al corto Foglie superstiti, uno di animazione, perché appunto ci sono state anche persone che, anche se in poco tempo, si sono dedicate a animare, il che è molto complesso, no? Quando c'è poco tempo a disposizione, però ha funzionato, ecco, sono riuscite. E quindi, insomma, e poi abbiamo dato anche un paio di premi germogli a due corti fatti da delle persone molto giovani che si sperimentavano per la prima volta, ma che avevano fatto comunque dei corti che ci avevano fatto molto ridere, e quindi per incoraggiarle a continuare questo impegno, speriamo appunto che quest'anno si ripresentino, abbiamo comunque dato una menzione a questi. E poi ci sono stati tantissimi altri film in realtà molto belli, cioè, e per noi è stato anche complesso, perché valutare 27 film e premiarne solo alcuni non era così facile, ecco.
0: Ma e quindi appunto queste, diciamo, categorie non sono scritte a priori, cioè non è che
1: No.
0: quando io mi iscrivo so che verrà premiato, metti il documentario.
1: No, no, no, nel
0: Ok.
1: senso, questi, cioè, alla fine sono 96 ore, no? Per fare un film, quindi noi non sappiamo cosa può venire fuori,
0: Certo.
1: non siamo sicuri che ci sarà un'animazione o che ci sarà un documentario, per cui l'anno scorso questi erano un po' i corti che ci risuonava di più premiare in base a delle categorie che poi ci sono venute lì per lì, ecco, come giuria, un po' anche per poter far vedere più film. Appunto, nella serata finale non si riuscivano a proiettare, cioè li abbiamo proiettati tutti in realtà alla fine, però abbiamo, cioè, comunque proiettato prima i film vincitori di menzioni, che questo è servito appunto anche a contenere un po' la durata della serata, perché comunque tutti e quanti i 27 alla fine abbiamo finito molto tardi. In più
0: Immagino.
1: quest'anno, valutando questo, anche quest'anno abbiamo ridotto la durata dei film a 6 minuti, perché l'anno scorso erano 9 minuti, ed effettivamente a volte ci sono anche persone che girano 9 minuti esatti, se gli dai 9 minuti, quindi insomma, il cortometraggio è comunque un'arte di sintesi, ed è bello stimolare le persone a farlo anche in meno tempo. Quello che puoi dire 9 minuti a volte lo dici anche bene in 6.
0: È davvero interessante. Quindi, appunto, volutamente non avete dato restrizioni, se, diciamo, se non appunto la durata, come dicevi, e la pianta e la frase. Quindi, e poi
1: Esatto.
0: all'interno di quello, animazione, documentario, film, storytelling di vario genere, insomma, da
1: Sì.
0: quel che ho visto anche me li sono ovviamente guardati tutti e mi sembrava molto appunto vario anche, molto bello anche per questo.
1: Sì, alla fine, come le piante, portano un concetto appunto di biodiversità anche a livello culturale, nel senso, è stato molto bello vedere cosa veniva fuori, perché tante persone diverse che fanno cose molto, molto diverse tra loro, è stato effettivamente anche una conferma di quanto questo argomento sia un argomento che porta con sé anche delle urgenze a livello narrativo. E questo, insomma, è stato molto, molto interessante. Quest'anno, inoltre, oltre a questi appunto spunti che davamo, abbiamo dato uno spunto in più, secondario, a livello della valutazione finale, però sicuramente anche quello sarà un qualcosa che quest'anno mettiamo al centro. Appunto, abbiamo pensato che ogni anno, da ora in poi, ora il primo anno è stato molto libero, ci piacerebbe ogni anno avere, no, anche un focus oltre che sulle piante, su di un tema. E quest'anno, appunto, come vedete anche nella locandina di quest'anno, che è stata disegnata da Marta Scalvi e che riprende anche appunto quello dello stile dell'anno scorso, quest'anno parleremo, il tema sarà il tema della resistenza. Appunto, resistenza come concetto sia insomma, un elemento che le piante, con cui le piante hanno molto a che fare, appunto, una grande capacità di resistere, e quindi appunto l'idea è quella di dire in che modo le piante possono anche ispirarci in questo senso. È chiaro che non è una domanda così specifica, no? È un tema di massima da aggiungere al tema delle piante, per cui darà qualche spunto in più, speriamo. E appunto vogliamo parlare di resistenza, appunto perché in questo momento anche storico, anche io, insomma, io, Eleni e Lia ne parlavamo e dicevamo, ok, forse potremmo effettivamente parlare anche, cioè riuscire a dare anche uno spunto in più che possa riflettere, no, il mondo attuale, nel quale comunque si parla tanto di sempre di più di resilienza, come diceva Elia, appunto, sempre di più di resilienza, come se dobbiamo abituarci al fatto che dobbiamo essere resilienti e prendere botte e rialzarci, e si parla sempre meno di resistenza. Abbiamo deciso appunto che ci sembrava utile con le piante parlare proprio di questo.
0: Sì, la resistenza può essere, anzi, è per forza molto molto attiva, forse più che la resilienza, giustamente, giustamente come dicevi. Senti, mi sono curiosa anche di sapere, tra le partecipanti dell'anno scorso c'era un po' anche un misto di, anche da quel che ho visto, mi è sembrato di competenze, quindi chi lo faceva più per la prima volta, come hai già accennato, magari che sono comunque hobbisti e chi invece lo fa anche proprio a livelli professionali e quindi ha proprio preso come un concorso vero e proprio, giusto?
1: Sì, c'è stata veramente una grande varietà di competenze. Cioè, ci sono state persone che hanno partecipato in solitaria, persone che avevano una squadra, c'è stato addirittura un gruppo che poi è il vincitore del secondo premio che ha girato in pellicola, no? E quindi hanno
0: Wow.
1: proprio portato anche una professionalità anche più specifica su questo punto di vista. Quindi ci sono stati veramente tanti tipi diversi di partecipazione. Ora, quello che per noi era importante era anche sapere che questa fosse una bella esperienza per tutte e per tutti, e quindi quello che mi piacerebbe fare nel tempo è anche fare in modo che questa esperienza possa aiutare le filmmaker, i filmmaker a magari a fare anche un film che poi possono portare anche in altri festival, che possono portare a giro, no? Perché alla fine crediamo che questo tema sia un tema importante che possa arrivare un po' dappertutto. È chiaro che non ci sono moltissimi festival sulle piante, anzi, in realtà, dalle mie ricerche non esiste un vero e proprio cinema botanico o niente a cui ci si avvicini. Per cui l'idea, appunto, di creare questo festival era anche di creare un qualcosa di nuovo. Per cui speriamo, appunto, cioè sappiamo anche che alcuni dei partecipanti sono riusciti anche a avere menzioni o a vincere in altri festival, e questo insomma ci fa vedere che era uno spunto molto cioè molto, molto anche interessante per un filmmaker da venire e da cimentarsi.
0: Bello, bello. Senti, se ti va, mi sarei anche lì curiosa di chiederti un po', magari uno o due o tre, insomma, non più di tre, magari, se no si sta qui fino a domani, dei corti all'anno scorso che ti hanno colpito per qualche ragione varia, cioè le tue ragioni personali.
1: Allora, ma sicuramente il primo premio mi ha colpito molto, nel senso che si chiama Manifesto Vegetale dei Guerrieri Verdi di Simona Calà. È un
0: Molto
1: film
0: bello, sì.
1: che mi ha colpito anche perché appunto riusciva ad unire appunto questa dimensione, cioè dava anche voce alle piante. E questo, ora io ho un una storia personale proprio di attivismo, per cui quel film andava molto anche nelle mie vene, ma non era tanto quello, era appunto che stiamo ancora cercando poi di capire, no? Anche poi la giuria, quali sono i film che vanno più in linea con quello che stiamo chiedendo. Però in realtà l'anno scorso, alla fine, cioè, non, anche sulla giuria ha funzionato così, nessun giurato poteva influenzare più di tanto, è stata veramente poi una decisione collettiva basandoci su tutti un po' i parametri che ci eravamo dati e che sono scritti un po' anche nel bando. Però quel film sicuramente mi ha colpito molto e poi, non lo so, anche tra le menzioni speciali, devo dire per esempio anche il film Foglie superstiti che dicevo, che ha avuto questo impegno politico, a me personalmente mi ha colpito molto perché hanno usato comunque la metafora delle piante per parlare di violenza di genere e questo secondo me è stato molto molto interessante, nel senso hanno fatto secondo me un cortometraggio molto pieno di energia e mi è piaciuto il modo in cui ci si sono approcciati, ecco, a questo tema. E
0: Sì,
1: poi, non lo so.
0: sono d'accordo anch'io, è veramente, crea tantissima tensione questo Fogli superstiti, appunto, e effettivamente secondo me è il più inaspettato, forse, perché come dici te hanno usato le piante come pretesto, sembrerebbe in questo caso per parlare appunto di violenza di genere, per cui è quello più, sì, che appunto inaspettato anche secondo me e sì, molto molto interessante. Vai, scusa, non
1: Sì,
0: ti
1: no,
0: volevo interrompere in realtà.
1: e poi ora è molto difficile poi sbilanciarsi, alla fine abbiamo dato i premi anche per quello, però in realtà anche per esempio quello che dicevo prima, la poesia si apre senza fare rumore, mi ha colpito molto da una parte perché mi è piaciuto il linguaggio poetico associato al video, appunto al film. Dall'altra mi è piaciuto molto che nel finale siano stati gli unici che nei titoli di coda hanno messo proprio i nomi delle piante, no? Quindi comunque c'è stato un vedere le piante per quello che sono e scoprire magari un qualcosa di personale dentro a un contesto che poi gli era arrivato, no? Come, insomma, non lo so, questi sono alcuni dei film che mi hanno colpito, però in realtà tra quelli che abbiamo premiato tutti quanti mi hanno colpito sicuramente, ma tantissimi anche degli altri. Cioè, se andate a vedere su YouTube ci sono tanti film molto molto belli, magari alcuni non hanno vinto perché magari erano meno in linea con quello che stava cercando la giuria in quel momento, però sono dei film bellissimi alcuni anche degli altri.

0: venire alle proiezioni, saremo molto contenti, e soprattutto se volete cimentarvi nel linguaggio cinematografico, nel vedere in che modo potete approcciarvi a questo tema, alla fine questo è un festival, secondo me, che sta portando appunto questo sguardo nuovo sulle piante. E ci crediamo molto e siamo molto convinti che anche quest'anno sarà molto bello, e speriamo appunto in tante squadre che si cimentino un po' come è successo l'anno scorso. Per cui, come funziona? Per iscriversi vi basta andare sul sito cortobotanico.it, dove se scorrete la pagina vedete anche, cioè, proprio a parte c'è il video, no? Il diario visivo che fa vedere un po' com'è stata l'esperienza dell'anno scorso. Ma c'è anche proprio per passi come funziona e quali sono appunto i vari passaggi da fare per partecipare. L'iscrizione andrà fa cioè per fare l'iscrizione ci vuole la tessera della Società Toscana Orticoltura, perché appunto abbiamo pensato che, siccome la Società Toscana Orticoltura è uno dei partner principali di Cortobotanico e lo lanciamo dentro la Mostra dei Fiori, abbiamo anche pensato che la tessera della Società Toscana Orticoltura, perlomeno della regista, insomma, della persona che si propone, serviva appunto anche avere un po' di copertura assicurativa, insomma, dare un po' una mano sotto quel punto di vista. E quindi, appunto, se vi iscrivete, c'è appunto questa quota di €20 della tessera, e nulla, e poi verrete contattati e l'appuntamento sarà direttamente il 10, alle 10 del 26 aprile, dentro, insomma, dentro la Mostra dei Fiori. Poi nella mail, pochi giorni prima, vi comunicheremo esattamente dove ci troviamo, appunto, non avendo quest'anno il Tepidarium. Mentre nei prossimi anni torneremo e sicuramente continueremo questo lavoro dentro al Tepidarium roster, perché l'idea appunto è di continuare e vedere cosa ci può portare e come possiamo esplorare questo tema.
1: Ok, quindi da quando uno si iscrive al 26 aprile ha tutto il tempo per trovarsi una squadra, fare un po' di
0: Sì. Sì,
1: ragionamenti, fare anche un po' di prove, immagino, soprattutto per chi è un po' più alle prime
0: più che
1: armi.
0: altro quello che consiglio io, allora, noi nell'iscrizione uno ci mette il proprio nome e ci indica magari qualcosa sulla squadra, se ha un'idea, poi sicuramente può coinvolgerla. Cioè, le cose che si possono fare prima, sicuramente uno può farsi dei brainstorming sui temi che sente più urgenti, può fare qualche prova tecnica e quindi vedere in che modo potrebbe approcciarsi proprio al linguaggio cinematografico, può darsi dei ruoli e quindi capire bene, cioè, vogliamo fare questo film in maniera collettiva come gruppo, vogliamo farlo invece dove c'è uno sceneggiatore, c'è un regista e questi ruoli hanno appunto, non ha, insomma, provare un po' a strutturarsi e prepararsi il più possibile per arrivare a quel giorno e essere in grado quel giorno di prendere quella frase. Appunto, la frase quest'anno che dicevo sarà magari un po' in tema con il tema della resistenza, ovviamente resistenza in senso molto ampio, non resistenza partigiana, no? Però ci può stare anche quello, come ci può stare tantissimo altro, e quindi saranno frasi generiche connesse al tema, e una pianta, quindi essere in grado quel giorno di integrare questi elementi dentro a qualcosa. E forse anche la cosa più interessante è lasciarsi ispirare da quel momento, no? Comunque sono 96 ore che possono essere pochissimo, così come per fare qualcosa possono essere anche tanto. Cioè, dipende sempre dal modo in cui ci si approccia. Io ho fatto personalmente questa esperienza, appunto, se volete andare a vedere su YouTube il film che ho girato io nel 2024, Dimmi dove sono i fiori, noi l'abbiamo proprio inventato di sana pianta dalla mattina stessa. Quindi prepararsi appunto con dei ruoli, con chi fa cosa, magari con delle possibili location dove sappiamo che ci piacerebbe andare a girare, alla fine una storia può ruotare sempre intorno a dei personaggi, può ruotare sempre intorno a un luogo, no? Oppure potrete anche, per esempio, dire: guarda, vado senza sapere nulla, la pianta che mi capita, che ne so, è il rosmarino, e poi da lì costruirò una storia. Così come potete inventare un personaggio e capire come questo personaggio entrerà in contatto con quella pianta e cosa ne verrà fuori. Ecco, venire con un po' di idee può essere utile.
1: Certo, scusa, a questo punto effettivamente una domanda ultima te la faccio, proprio in chiusura.

0: Come decidete la lista di piante da assegnare poi casualmente?
1: Ah,
0: Come
1: ecco, questo è.
0: viene?
1: Allora, saremo noi appunto gli organizzatori principali che faremo un po' una lista di piante e sicuramente pensiamo a piante che sono in qualche modo presenti in quella stagione, oppure piante anche esotiche, però che sappiamo che comunque sono a portata delle persone, sappiamo che ci sono luoghi della città dove ci sono, abbiamo comunque le persone che hanno abbastanza conoscenze lì per indirizzarvi. Nel momento in cui venite a partecipare, potete venire da me, da Elia Renzi, che comunque è un esperto di botanica e paesaggista, dalle persone della Società Toscana Orticoltura, e noi possiamo dirvi: guardate, c'è quella pianta lì, oppure se mi chiedi di questa pianta sappiamo che arriva da questi luoghi. Quest'anno, per farci ispirare e anche un po' per semplificare il nostro lavoro di scelta di piante, abbiamo appunto organizzato una cena di autofinanziamento 2 settimane fa, quando abbiamo fatto il lancio alla Casa del Popolo di Settignano. E tra una portata e l'altra abbiamo anche fatto suggerire piante alle persone che erano a cena. Quindi abbiamo un sacco di bigliettini da aprire, vedere che piante sono state suggerite, e poi faremo noi un po' una cernita anche basandoci, come dicevo, su delle piante che è possibile in qualche modo reperire. Insomma, non ci metteremo certo delle piante che crescano solo dall'altra parte del mondo e che non è possibile vedere qui in zona, oppure un'alga sperduta in fondo ai fondali marini. Ci metteremo
0: Ho
1: piante che sono a portata.
0: capito, sarei curiosissima di chiederti, dai, facci qualche spoiler, ma mi sa che non si
1: No,
0: può.
1: non anche
0: Ok.
1: perché non abbiamo ancora aperto i bigliettini, e sarà una cosa che decideremo, credo, comunque un paio di settimane prima. Tanto si tratterà per noi di scegliere queste piante, fare appunto questo lavoro di scelta e poi avercele pronte quella mattina per distribuirle. Però ci baseremo appunto anche sulla quantità di squadre che si saranno iscritte, perché non ci mettiamo adesso magari a prepararne 30 e poi ci sono 20 squadre, no? Insomma, questo è un
0: Certo,
1: po'.
0: giusto,
1: Quindi
0: giusto.
1: non po poi comunque non potrei fare spoiler, perché magari poi la gente si prepara, insomma.
0: Infatti.
1: Ma no.
0: Dai,
1: Preparatevi
0: magari
1: su
0: fuori dai
1: tutto.
0: microfoni. No, scherzo, scherzo.
1: Esatto.
0: Dai, benissimo. Io ti ringrazio veramente tanto per averci
1: Dai.
0: veramente spiegato tutto per filo e per segno. Sono veramente contenta che abbiamo dato voce a questa cosa. Già l'anno scorso mi sarebbe piaciuto, riuscire appunto a intervistarmi, ma poi sono arrivata tardi, insomma, una serie di cose per cui me li sono solo visti io e vabbè. E però quest'anno siamo perfettamente in tempo. Siete voi, ascoltatrici e ascoltatori, perfettamente in tempo per iscrivervi se vi interessa ancora. Grazie
1: Dai,
0: ancora Lorenzo.
1: grazie a te
0: Bene,
1: e
0: e ci.
1: niente, ci vediamo, se
0: Esatto.
1: poi vediamo insomma con chi viene, ci vedremo dal vivo.
0: Assolutamente, alle
1: Dai,
0: proiezioni. Bene, ciao, buona
1: buona
0: serata.
1: serata,
0: Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: ciao, ciao.

0: Ed eccoci qua, allora torniamo in voce. Questa che avete sentito era Nguya Na Ngai, chissà come si pronuncia per bene, di Kolinga. E ecco, spero che appunto abbiate apprezzato questa intervistina. E allora, colgo questi secondi per ricordarvi il pad direttawombat.vado.li se ci volete scrivere ora in diretta. E che dire, allora, appunto, come credo e spererete, a questo punto io vi volevo far sentire alcuni di questi corti botanici. Quindi il nostro mezzo radiofonico ci permette solo di sentire l'audio, ovviamente, ma alcuni di questi, quanti sono? 27, in realtà rendono bene anche solo tramite audio. E quindi ve ne volevo far sentire due o tre. Ecco, sicuramente anche quelli che Lorenzo ci ha, diciamo, suggerito. Uno di questi in realtà non ha molto senso solo da sentire, per cui ve lo lascerò guardare a casa, ma gli altri due invece sì che ha senso. Però prima, ecco, ci sentiamo ancora un pochino di musica e poi, ecco, torniamo in voce.
1: وشعير

0: Questa era invece Awa di, anzi scusate, era Awa con Anamashu al Yaman. Mi scelgo sempre canzoni dai titoli molto semplici da pronunciare, sì. Allora, a questo punto, eccoci, vi farei sentire, come vi dicevo, alcuni degli audio dei corti botanici e in realtà non partirei da quelli suggeriti, bensì da un altro. Per il motivo è che poi, dopo avervelo fatto sentire, vi faccio sentire anche la piccola testimonianza della persona che l'ha realizzato, che quindi appunto ci racconta un po' il dietro le quinte, un po' la sua esperienza in generale, che è stata il partecipare a questo concorso. Allora, vediamo intanto se riesco a farvelo sentire. Vediamo un po'. Scusate, non ho fatto la prova dei volumi. La facciamo adesso in diretta. Il bello della diretta, evviva! Eccoci, dovrebbe partire.
1: C'era una volta una piccola pianta curiosa. Non voleva restare ferma con le altre, in attesa di un giardino qualsiasi. Sognava un luogo speciale dove poter essere felice davvero. Un giorno, mentre si perdeva nei suoi pensieri, sentì una voce che sussurrava dolcemente. Era la voce della città.
2: Buongiorno, piccola sognatrice. Sembri pensierosa oggi. Guardo intorno a me e vedo tante piante diverse, alcune alte e forti, altre delicate e colorate. Tutte aspettano il loro giardino, ma io dove dovrei mettere le radici? Per scoprirlo, devi prima conoscere il mondo. Vuoi esplorare con me? Guarda, è il giardino delle meraviglie. Tu devi conoscere la bellissima Lilia. Sei così ammirata da tutti. Qual è il tuo segreto? Non è la mia bellezza che mi rende speciale, ma il tempo che qualcuno ha regalato a me. E come diceva, non mi ricordo chi, è il tempo che hai dedicato al tuo fiore che l'ha reso così importante. Quindi la bellezza nasce dalla cura? La bellezza senza cura svanisce, ma c'è qualcosa di ancora più importante della bellezza. Devi trovare la sognatrice che ha disegnato questo giardino. Lei ti sa dire la strada verso la scoperta del senso di essere.

Sognare. Possiamo immaginare tutto che vogliamo e poi cercare di realizzare. Questa cosa è buonissima. Esatto, ma per trovare la vostra strada dovete andare verso il cuore della città.

arrivati. Questo è il giardino delle riparatrici. Cosa succede qui? Qui le cose rotte tornano a vivere. Qui le persone si prendono cura di ciò che li circonda. Allora non è solo la bellezza che conta, ma anche prendersi cura del mondo intorno a noi. Ma dove imparano i bambini a conoscere il mondo? Vieni, ti mostro. Ah, questi fioriere sono così tristi. Come mai nessuno se ne prende cura? A volte dimentichiamo quanto sia importante nutrire ciò che cresce intorno a noi. Vediamo senza guardare veramente. Ma io riconosco questo posto. È la scuola dove va la bimba che vedo spesso nei miei sogni. Quella che guarda il mondo con gli occhi pieni di meraviglia. Vorrei tanto vivere con lei. Mi sa che ho trovato il posto dove mettere le mie radici. Sono così felice per te, mia piccola. Hai percorso tanta strada cercando il tuo posto nel mondo e alla fine l'hai trovato nel cuore di una bambina. Ma le fioriere della scuola? Non possiamo lasciarle così. Questo è un altro passo, un'altra storia. Ogni viaggio inizia con un piccolo seme. E anche questa cosa è buonissima. Dormi, piccola mia. I semi che piantiamo oggi diventano i fiori di domani.

0: Ecco, quindi spero che si sia colto un po' la storia. Mi rendo conto che non può essere ovviamente esaustivo sentire solo l'audio, perché beh, stiamo parlando di una rassegna di film, per cui diciamo che la parte visiva è importante, ma tanto ve li potete andare a ricercare, andare a riguardare. Ecco, quindi vi dicevo, adesso invece vi faccio sentire appunto la testimonianza, diciamo, di chi ha realizzato questo corto che avete appena sentito, il quale nome, mi sa che non l'avevo detto, scusate, è Il Giardino delle Spoglie. Ecco qua, vediamo se parte.
1: Ciao Addu,
0: Eccoci.
1: buonasera a tutti, io sono Dana. L'anno scorso, insieme ad Eva, mia figlia che in quel momento aveva quasi 4 anni, abbiamo partecipato al corto botanico. E proprio stamattina Addu mi ha scritto un messaggio chiedendomi se avevo voglia di condividere la mia esperienza. E certamente la risposta è stata subito sì, anche perché ascolto spesso le nervature, soprattutto quando sono in macchina. E devo dire che mi ritrovo in tante cose che vengono dette e mi piace davvero quello che fate e quindi grazie. Per quanto riguarda il corto botanico, l'idea è partita da una riflessione personale, da qualcosa che avevo dentro e che volevo in qualche modo raccontare agli altri. In particolare volevo fermare l'attenzione sui giardini nelle scuole. Purtroppo il giardinetto della scuola dove va Eva era molto trascurato, le fioriere in legno tutte distrutte, senza piante e la situazione sinceramente non cambiava durante l'anno. E quando ho scoperto questa iniziativa ho pensato, ecco, questo potrebbe essere lo strumento giusto per trasformare quel pensiero in una storia. E poi non è stato nemmeno difficile intrecciare il messaggio che volevo trasmettere con il compito del corto botanico, che era una pianta, una frase e tutto intorno il racconto del verde in città. In un giorno abbiamo visitato tre giardini, poi ero anche un po' un passeggino. Abbiamo partecipato ai laboratori che stavano facendo proprio lì, in mezzo al verde. Abbiamo incontrato anche delle persone inaspettate, per esempio una pittrice che disegnava nel giardino dell'Iris, ed è stato uno di quei incontri che non programmi, ma che arrivano al momento giusto, diciamo. E così in 92 ore sono riuscita a montarlo, a costruirlo e a far nascere davvero quella storia. E poi è arrivato anche il giorno della proiezione, ed è stato molto emozionante. Eravamo nel tepidario del giardino dell'orticoltura di notte, con quell'atmosfera bellissima, un po' misteriosa, e vedere la mia bambina accanto a me, vedere la nostra storia proiettata sullo schermo gigante è stato veramente qualcosa di speciale. E una cosa veramente molto importante da sottolineare è che io non sono una professionista. O almeno non ero in quel momento, però 6 mesi dopo, anche grazie a questa esperienza, ho iniziato a lavorare davvero come content creator, sempre nel mondo verde però, e adesso aiuto le persone in diversi modi, tutte le persone legate alle piante comunque, a raccontare le loro storie. Quindi sì, quando ho partecipato non ero assolutamente una professionista. E devo dire che il livello degli altri partecipanti era davvero molto alto, cioè ragazzi e ragazze bravissime. E per non essere generica, per esempio il mio corto botanico preferito si chiama Si apre senza fare rumore. Ve lo consiglio davvero di guardare. Dopo ci siamo conosciuti anche con le ragazze che hanno creato questo corto botanico e sono nate anche delle belle amicizie grazie a questa esperienza. Quindi per concludere voglio dire che per me l'esperienza è stata fantastica, ringrazio di nuovo tutti gli organizzatori e faccio un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti della nuova edizione. Un caro saluto, ciao ciao!

E allora anche noi ringraziamo tanto tanto Dana, grazie per appunto questa piccolo audio aggiuntivo, davvero molto carino sentire appunto in prima persona come è stato un po' partecipare a questa cosa. E allora adesso, ma che dite, ma non ce lo vogliamo sentire questo Si apre senza fare rumore? Ce l'hanno consigliato addirittura due persone, prima Lorenzo, poi Dana, quindi assolutamente ce lo andiamo a sentire. Tra l'altro, ecco, per l'appunto, per fortuna anche questo rende molto bene anche solo audio, perché come accennavamo prima si tratta di una poesia. Ripeto, andatevelo poi semmai anche a vedere il video, perché ovviamente funziona video e audio insieme. Ora ve lo passiamo così, solo audio, è un po' una versione ridotta, ecco. Però eccolo qua, vediamo se si sente di nuovo.

Cammini a testa alta, mentre occhi volgari ti fissano e altri femminili ti giudicano per ciò che non sei. Domini le tessute strade dell'infinita città, mentre teste si scuotono e taglienti parole ti attraversano per il tuo camminare libero.

ma avanzi, uomo imperturbabile davanti al giudizio cieco di chi non sa leggere il tuo sguardo. Il serenamente studiato sorriso. Il tuo sorriso si apre, senza far rumore, come se il mondo ti baciasse. Davanti a chi rabbioso non vede la sanguinosa guerra che hai lasciato. Il tuo sorriso si apre, senza far rumore, come se la vita ti baciasse. Davanti a chi rabbioso non vede il tuo cuore che ondosamente si lacera, salendo e risalendo le mura dell'esilio. Nella speranza di vedere, per un attimo, uno solo, lo sguardo di tua madre.

Sì, devo dire ridico, anzi anch'io, che è molto singolare il fatto che a fine di questo corto, come si mette in questa... Scusate, è partito. invece di mettere solo gli attori, attrici, ha messo anche, in quanto attori e attrici, anche le piante che apparivano nel corto con i rispettivi nomi botanici. Quindi sì, carina questa cosa che comunque dà a maggior ragione risalto e importanza alle piante stesse, che era un po' il fulcro, diciamo, di tutto questo contest. Allora, io speravo di arrivare con un po' più di anticipo a questo punto perché ve ne vorrei far sentire diversi altri, ma vabbè, ve li lascerò vedere in formato integrale anche col video a casa. Magari ve ne faccio sentire giusto uno che è Manifesto Vegetale dei Guerrieri Verdi. È stato già citato prima perché è uno, diciamo, dei consigliati da Lorenzo. È tra l'altro anche il primo premio, ma non ve lo faccio sentire per questo. Ve lo faccio sentire. Vabbè, è bello, effettivamente è veramente bello, rende bene, fatto benissimo e tutto. Ma c'è un collegamento anche con una delle scorse puntate recenti di Nervature, perché la pianta che era stata assegnata casualmente a realizzatrici e realizzatori di questo corto è proprio la gramigna, l'erba gramigna, che diciamo che ricorre, è la terza volta almeno che la cito qui su Nervature, quindi è una pianta che, come infatti abbiamo già detto, è pregna di significati di resistenza, tra l'altro, quindi sarebbe stata una pianta molto molto adatta al tema di quest'anno. Vabbè, se la sono già giocata. E quindi, ecco, ve lo faccio sentire, questo dura anche un po' di più, quasi 9 minuti, e quindi eccoci, dirigiamo alla fine di questa puntata proprio con quest'ultimo corto. Eccolo qua. Eccolo qua.

Da quando mi ero trasferita in città, cercavo ogni giorno un contatto con la natura. Avevo letto che le piante emettono impulsi bioelettrici, che tramite dei sensori sono trasformabili in suoni udibili dall'uomo. Ogni pianta ha una sua melodia, in continuo cambiamento. Per curiosità acquistai questi sensori e provai. Fu un'esperienza così emozionante che mi assorbì completamente. Passai ore, giorni, mesi interi ad ascoltarle. Poco alla volta iniziai a capire che c'era qualcosa di più di semplici melodie. Sembrava un vero e proprio linguaggio. Le note e le tonalità esprimevano bisogni e concetti come acqua o luce, ma anche emozioni come felicità o paura. Così, senza accorgermene, avevo imparato a comprenderle davvero.

0: questa gramigna infestante. La togli e ricresce ancora più forte. È terribile.
1: Mia nonna diceva sempre: se sembra una cattiva idea, probabilmente lo è. E di solito le davo retta per tenermi lontana dai guai. Ma stavolta era diverso. Stavolta volevo seguire quella cattiva idea, perché sentivo che dietro c'era una verità che dovevo affrontare. Mi ero sempre concentrata sulle piante gioiose, quelle che tutti ammirano con leggerezza. Non avevo mai provato ad ascoltare una di quelle che chiamiamo erbacce, tantomeno una appena strappata. Avevo paura di ciò che avrebbe potuto raccontarmi, ma sapevo che dovevo ascoltarla. Faceva male, tanto. Ma era giusto così. Dovevo esserci per lei.

0: Da quel giorno, qualcosa in me era cambiato. Non riuscivo più a vedere le piante, gli umani e la città nello stesso modo. Mi accorgevo di come la natura veniva considerata solo quando era utile all'uomo. Ma le erbacce come la gramigna e le piante isolate, le non volute. Basta, dovevo fare qualcosa e sapevo esattamente cosa. Dovevo dar loro una voce. Decisi di dedicare un intero anno ad esplorare la città per intervistare le piante, non solo quelle amate, ma anche le dimenticate, e poter creare un testo che raccontasse quello che avevano da dire all'uomo. Loro non parlavano come noi, ma imparai a riconoscerne i suoni e a capirne i messaggi. Erano abituate agli umani e capivano la nostra lingua. Bastava ascoltarle davvero. Avvertivo la sofferenza non solo delle piante emarginate, ma anche di quelle curate solo in apparenza. Tutte avevano qualcosa da dire. Avevo scoperto un nuovo linguaggio fatto di suoni e sensazioni. Mi ero resa invisibile per diventare la portavoce delle piante cittadine. E potevo ora finalmente trasmettere il loro messaggio. Un grido di consapevolezza che doveva raggiungere il più ampio numero possibile di persone per farle riflettere sulle loro azioni e sull'impatto che avevano sulla natura. Così nacque il Manifesto Vegetale dei Guerrieri Verdi.
1: Che roba è?
0: Dove nasciamo, lì cresciamo e lì moriamo. Non cerchiamo nuovi mondi, ci basta diventare ciò che siamo. Poi siete arrivati voi, umani. Avete distrutto le nostre case, tagliato i nostri fratelli, perché non vi bastava più nulla. Eppure, siamo rimaste con voi. Ci avete tradito e noi abbiamo continuato a donarvi ristoro, ascolto, respiro, per salvarvi dalle vostre nevrosi, dai vostri gas, dalle depressioni che vi create. E come ci ripagate? Se vi piacciamo, ci esponete come trofei. Se appassiamo, diventiamo spazzatura. Ci ignorate, ci sporcate, ci lasciate morire ai margini del vostro cemento. Umani, il vostro problema è che voi sfruttate oggetti ed esseri viventi, tutto è al vostro servizio. Parlate della pace, ma non sapete guardare una pianta con amore. Noi piante ci sosteniamo. Nessuna resta sola. Se una soffre, tutte rispondono. Nessuna competizione, solo collaborazione. Non siamo fragili decorazioni. Siamo guerrieri verdi e vi urliamo in silenzio. Basta dominare tutto. Basta rifugiarvi in noi dopo aver alzato muri di cemento e solitudine. Parlateci, curateci, amateci. Non solo il fiore perfetto, ma anche lo stelo che resiste tra le crepe dell'asfalto. Immaginate un mondo dove viviamo tutti in sinergia. Umani, piante e animali. Ricordate, senza di noi voi non vivete, senza di voi noi viviamo lo stesso, ma possiamo rifiorire insieme.

Sì, devo dire che ciò che apprezzo di più di questo corto è... No, è veramente bello, è veramente, veramente bello. Quello che apprezzo di più, se riesco a trovarlo, è proprio la valenza artistica e del valore artistico e poetico che ha, perché c'è cioè, del messaggio che passa. Al di là di quanto possa essere romanzato. Cioè, ovviamente le piante collaborano tantissimo, ma competono anche come tutti gli esseri viventi, cioè vale lo stesso per tutti. E, poi all'inizio, appunto, tutto parte dal fatto che lei ascolta i segnali elettrici alle piante che le parlano e capisce quello che dice. Anche questo è ovviamente molto romanzato, ma va bene così. Cioè, secondo me è la licenza poetica che si permette di avere. Giustamente questo corto perché è un'opera appunto poetica, artistica, che usa appunto questi escamotage o questi comunque appunto la storia che ha creato per passare un messaggio, che è un messaggio che personalmente condivido e come vi potrete immaginare probabilmente qui da Nervature. Che dire, ho già sforato il tempo a mia disposizione, anche se non è un problema, capita spesso, quindi va bene lo stesso. Spero che vi sia piaciuta questa puntata di grande approfondimento riguardo a questo concorso cinematografico dei corti botanici. Io vi saluto con un ultimo pezzo, come sempre. E appunto metterò poi nella pagina del podcast tutte le varie informazioni, il sito del concorso, se vi stuzzica l'idea di provare a partecipare e anche la pagina per vedere tutti i corti dell'anno scorso. E che dire, quindi con Nervature ci risentiamo fra una settimana, quindi lunedì prossimo, e sempre alle 19 all'incirca. Voi comunque rimanete connesse su Radio Wombat perché questa sera comunque ci sarà continuazione del nostro palinsesto. In particolare stasera sentirete le porte di Tannhäuser, se non mi sbaglio. Ora scusate, starei ricontrollando in questo momento il palinsesto, ma l'internet ci sta un po' abbandonando, per cui comunque voi rimanete fedeli, rimanete connesse sulle nostre frequenze 1359 in AM o altrimenti dallo streaming. Il sito radiowombat.net. Io vi mando quest'ultimo pezzo e ci risentiamo con me e con Nervature tra una settimanina. Ciao ciao, buona serata!

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: vai!
1: No,
2: ripetiamolo.
1: Ma, raga,
3: vabbè,
1: è facile,
3: era perfetto.
1: Radio, la mia radio.
2: È difficile dopo.

0: that back one more time.
1: Bring that beat back.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si riprendiamo.
2: Ma, raga, vabbè, è l'Hartung era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifà.
2: Vabbè, l'Hartung era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

forma perfetta.

No.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

credo sia meglio distruggere tutto. Ma non faccio altro che chiudere gli occhi, sperando, illudendomi, che tutto possa scomparire.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo del focolare.

0: Nel maggio del 2026, la Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta sui presunti abusi sessuali commessi nella primavera del 2025 da un ispettore della Polizia Penitenziaria ai danni di una o forse più detenute trans recluse all'interno del carcere di Ivrea. L'indagine coinvolge anche l'ormai ex comandante del reparto operativo, accusato di aver coperto il presunto colpevole, e due agenti sospettati di aver contribuito ad insabbiare il caso. Agenti e vertici della Polizia Penitenziaria di questo istituto piemontese sono così ancora una volta al centro di un'inchiesta per abusi e violenze. Il processo in merito alle presunte torture avvenute tra il 2016 e il 2020 nel carcere di Ivrea è infatti ancora in corso. Il primo filone processuale si è concluso solo a marzo di quest'anno, con la condanna in primo grado, per falso, di 8 agenti della Polizia Penitenziaria. Gli agenti sono stati infatti ritenuti colpevoli di aver tentato di coprire i pestaggi e di ostacolare le indagini falsificando gli atti, ma i reati connessi alle accuse di tortura e di lesioni sono caduti purtroppo in prescrizione. Ciò che accade tra le mura del carcere di Ivrea non è un fenomeno isolato. Oggi sono sempre più numerose le indagini e le inchieste giornalistiche che fanno emergere quanto all'interno di molti istituti di pena del nostro paese persista quel sistema repressivo latente che affonda le proprie radici nell'abuso di potere, nella sopraffazione e nella violenza. Basta tenersi alla cronaca degli ultimi mesi e ai report relativi alla condizione delle persone private della libertà stilati attualmente da quelle realtà, poche, che si battono per i loro diritti. Questa nuova inchiesta della Procura di Ivrea ci offre però una prospettiva diversa sul tema, in grado di alzare il sipario sulla situazione di una minoranza della popolazione carceraria, una porzione invisibile ai più, di cui non si parla mai, ma che comunque esiste. Parlo delle persone trans e non binarie e più in generale delle persone LGBTQIAP+, oggi recluse nelle carceri della penisola. In questa nuova puntata di Ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi, partiremo quindi da quanto è accaduto nel carcere di Ivrea per alzare il sipario sulle condizioni effettive delle persone trans e non binarie oggi detenute e sulle criticità specifiche con cui si scontrano quotidianamente. Parlo di criticità specifiche perché ci limiteremo ad analizzare quelle intimamente legate all'identità di genere di queste persone, senza soffermarci su quelle gravi criticità sistemiche che, come noto, sono ormai parte connaturata del sistema carcerario italiano. Per farlo, abbiamo coinvolto Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, e Daniela Falanga, attivista LGBTQIAP+, delegata alle carceri nella Segreteria Nazionale di Arcigay, nonché tra le prime ad esprimersi pubblicamente sul caso di Ivrea. Proprio a lei abbiamo chiesto di ricostruire la vicenda e di fornirci una prima lettura. Cosa è successo in quel carcere e come dobbiamo leggere quanto è avvenuto?
1: La procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta su presunti abusi sessuali commessi da agenti di polizia penitenziaria su una donna trans. Ovviamente la questione è molto delicata, in questo momento sono in corso delle indagini e sembra che la persona trans avesse potesse avere la possibilità attraverso questi abusi ricevuti dalla polizia penitenziaria favori personali come trucchi, cremi, cosmetici, quindi sfruttava in pratica il proprio ruolo in questo caso di persona trans all'interno del carcere per avere favori. Ma la questione è molto più complicata perché ovviamente coinvolge l'ambito del potere istituzionale. È ovvio che le persone trans all'interno delle carceri vivono un compromesso molto alto legato alla questione dell'identità di genere e al fatto che nelle carceri non c'è assolutamente una istituzione, il carcere non è assolutamente un'istituzione che comprende le persone trans, che le accoglie in maniera significativa, dandone dignità. Ed è questo è un caso che risalta alla cronaca, ma in realtà gli abusi nel carcere sono di varia natura. Questo è un abuso particolare, è un abuso che tocca la polizia penitenziaria, è un abuso che riguarda il potere nell'ambito delle carceri e la figura della polizia penitenziaria all'interno delle carceri. È ovvio che qualunque sia stato l'atteggiamento della donna trans, l'abuso è chiaro ed è importante andare ad indagare affinché si scopra quale sia stata la natura delle cose. C'è stato uno scambio, ma è uno scambio che deve essere denunciato perché non può diventare questo un fatto, come dire, non vissuto dalle istituzioni in maniera seria, perché questo non può assolutamente accadere nell'ambito della pena. Perché all'interno di un sistema di potere c'è abuso, c'è prevaricazione rispetto ad una persona che è appunto in isolamento penitenziario. Quindi per me non si può utilizzare la parola scambio, scambio di favori, perché è qualcosa che non pone l'attenzione su una questione molto più seria, che è appunto l'abuso di potere.
0: L'ispettore di polizia penitenziaria sotto accusa avrebbe quindi ottenuto favori sessuali in cambio di beni di prima necessità, sfruttando il proprio ruolo e la cornice di totale dipendenza e subordinazione in cui sono costrette le persone recluse. Al centro del discorso, come ha sottolineato anche Daniela Falanga, c'è quindi una questione di potere, anzi di abuso di potere. Per questo parlare di scambio in questa cornice potrebbe risultare fuorviante. Tuttavia, quello dello scambio consensuale tra persone adulte non è l'unica cornice interpretativa problematica. Come spesso accade, c'è infatti chi mette in campo la solita retorica della mela marcia, parlando di caso isolato e di situazione eccezionale. Ma è davvero così?
1: In realtà non è mai un caso isolato. Le persone trans, come dicevo, vivono una situazione molto difficile all'interno delle carceri e quello che accade è capillare. È ovvio che tocca sistematicamente tutte le strutture carcerarie, almeno dove ovviamente risiedono le persone trans, e ci sono 6 sezioni protette trans in tutta Italia. E voglio dire, se le persone trans vengono in qualche modo ascoltate, si ha la percezione chiara che questa questione diventa sistematica. Le persone trans ribadiscono sempre gli stessi concetti: abuso, utilizzo di un linguaggio inappropriato, violenza perpetuata, e quindi è una situazione che in qualche modo cancella la dignità e tocca tutte e tutte indistintamente, cioè tutte le sezioni che in questo momento sono esistenti e che tengono all'interno, dovrebbero tenere riparate le persone trans all'interno di esse. Quindi basta ascoltare le persone trans. È ovvio che spesso non si fa denuncia e non si fa denuncia perché c'è paura di qualche ritorsione, di qualche tipo di ritorsione. Ed è questo il problema più serio, avere paura di avere ritorsione, perché questo esiste, cioè le persone trans lo traducono chiaramente nel momento in cui viene chiesto loro perché non fanno denuncia quando ricevono un atteggiamento abusante, ovviamente, e quello che ne esce fuori è che c'è paura, e quindi nella maggior parte delle volte le denunce non vengono nemmeno fatte.
0: In carcere le persone trans vivono quindi il più delle volte condizioni di marginalizzazione estrema, isolamento, discriminazione e violenza sistematica, sia essa fisica o psicologica. Un vero inferno che raramente viene denunciato per paura di ritorsioni. Ma perché accade? E quali sono le principali condizioni di vulnerabilità delle persone LGBTQA+ detenute? Ascoltiamo da Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, una delle poche realtà che in Italia si impegna a raccogliere dati in materia, cosa emerge sulle condizioni detentive di queste persone stando alle loro ultime indagini e report.
2: Ma dunque, al di là del rapporto in sé tutto chiuso che abbiamo pubblicato lo scorso 19 maggio, dove abbiamo scelto di non trattare segnatamente questa tematica perché riteniamo che valga la pena di dedicarle una pubblicazione specifica che ci apprestiamo a fare. Quindi diciamo più che nel rapporto in sé parliamo delle visite alle carceri e dello studio che hanno preceduto il rapporto e che hanno portato alla sua pubblicazione. Il tema delle persone trans in carcere purtroppo è risalente e continua a presentare i medesimi problemi. Allora, la situazione è intanto differenziata rispetto a persone trans M2F o F2M, perché vengono gestite dall'amministrazione in maniera totalmente differente, ovvero le donne trans vengono allocate ovviamente in carceri maschili, a meno che non abbiano portato a termine completamente la transizione, però diciamo le circa 70 donne trans che abbiamo oggi recluse nelle carceri italiane sono allocate in sei sezioni specifiche per donne trans che vengono tranquillamente posizionate all'interno di carceri maschili, perché l'amministrazione penitenziaria guarda al mero dato biologico-sessuale, cioè non si preoccupa di sentire cosa queste persone ci dicono di essere, ovvero delle donne. Però, siccome ritiene che non possano essere lasciate in sezioni ordinarie, per rischi, insomma, connessi a possibili abusi che si potrebbero creare, allora le isola in queste a volte piccole o piccolissime sezioni dove queste donne vivono un isolamento all'interno dell'isolamento, una doppia segregazione, perché sono sezioni che non hanno contatto con il resto del carcere, sezioni nelle quali vengono organizzate poche attività, quindi come sempre pochi diritti e vengono insomma un po' così dimenticate, diciamo. Gli uomini trans invece sono allocati in carceri femminili o in sezioni femminili, perché come sappiamo in Italia le carceri femminili sono solo tre, la stragrande maggioranza delle donne vive in sezioni femminili dentro carceri a prevalenza maschile, e vengono e vivono ordinariamente la vita di sezione, quindi con tutte donne, e tu insomma hai questi magari uno o magari due uomini che sono messi in stanza in sezioni con 50, 60 abbollate, abbiamo 100 donne, quella insomma è una situazione, parlo di bollate perché di recente mi è capitato di incontrare due uomini trans che vivevano nella sezione femminile di bollate, e si sentono totalmente, quello che mi raccontavano è uno smarrimento totale, perché dice, cioè, io torno la sera in stanza e sto con le donne, non ci voglio stare, cioè io fuori di qui ho sempre fatto una vita da uomo, i miei amici sono uomini, i miei amici quelli della confidenza, insomma, come capita così a tutti noi, e quindi uno smarrimento completo. Insomma, questa diciamo è la situazione, una situazione purtroppo ancora culturalmente molto arretrata. Per quanto riguarda le violenze, è chiaro che la possibilità c'è, ma la prossimità, la conoscenza ha sempre rotto i pregiudizi. Questo non riguarda solo le persone trans, ma la comunità LGBT in generale. Nel carcere di Poggio Reale, faccio un esempio, c'è una grande sezione che ospita detenuti maschi omosessuali. E io ho parlato con loro non troppo tempo fa, sono stata in visita in quella sezione e tutti mi dicevano quando, perché diciamo la motivazione per questo raggruppamento, che poi inevitabilmente finisce anche quello per essere una segregazione, era proprio che ci sarebbe stato il rischio di violenza o ci sarebbe stato anche solo il rischio di discriminazioni, no? E quindi di atteggiamenti non belli da parte degli altri detenuti nei loro confronti, e loro stessi mi dicevano: Non è così. Quando poi, per esempio, alcuni di noi che lavorano e quindi tramite il lavoro capita che si avvicinino ad altre sezioni e si crei magari giorno dopo giorno, dico per dire il portavitto che va a portare la spesa, giorno dopo giorno conosce le persone che stanno nelle altre sezioni, la battuta macista, o il gesto di discriminazione scompare completamente e c'è un rispetto per l'essere umano che va assolutamente, al di là degli stereotipi. Quindi la segregazione non può essere uno strumento per risolvere i problemi. Deve essere la cultura, la conoscenza, deve essere l'integrazione.

0: quadro tratteggiato da Susanna Marietti è chiaro. Il carcere espone le persone trans, non binarie e più in generale LGBTQIAP+, a maggiori vulnerabilità e a una doppia segregazione, peggiore persino rispetto a quella delle donne detenute, di cui abbiamo approfondito i contorni nella puntata dedicata alla detenzione femminile. Tra le tante criticità illustrate dalla coordinatrice nazionale di Antigone, ce n'è però una che spicca su tutte per specificità, ovvero la logica binaria che regola l'assegnazione alle diverse sezioni. Cosa significa essere recluse oggi da un'istituzione totale, smaccatamente patriarcale, nel reparto sbagliato? Quali effetti ha su queste persone? Ascoltiamo ancora Daniela Falanga, attivista LGBTAQP+, nonché delegata alle carceri per l'associazione Arcigay.
1: Le persone trans in Italia vengono ancorate in un sistema binario rispetto alla questione carceri. Le donne trans vengono generalmente collocate in istituti maschili, gli uomini trans in istituti femminili, degli uomini trans non se ne parla mai, e oggi si parla anche di persone non binarie, dei quali non ci sono assolutamente protocolli specifici, per cui si possono trovare in diverse collocazioni. La questione è molto particolare perché le sezioni protette in realtà che dovrebbero in qualche modo ridurre le aggressioni, prevenire le violenze, separare le persone considerate vulnerabili, no, da altre persone detenute, in realtà diventano dei posti in cui le persone trans trovano isolamento e non trovano tutela. Perché trovano isolamento? Perché una volta che sono collocate all'interno di queste sezioni non possono più fare attività di formazione, attività per esempio semplicemente sportive, attività che possono aiutare le persone trans ad avere stimoli altri, no? Anche a garantirsi di poter incontrare altre persone, un'interazione favorevole, no? Che possa garantire loro la possibilità di non sentirsi completamente recluse dentro la reclusione. È una situazione davvero molto difficile. Parliamo di numeri che io identifico come numeri dell'invisibilità, perché appunto le persone recluse in questo modo diventano completamente invisibili non solo all'esterno, ma all'interno stesso della struttura carceraria. Tanto che ci si occupa poco di loro, non ci sono operatori esperti di alcun genere, non ci sono specialisti esperti, per esempio psicologi esperti, non c'è polizia penitenziaria che sia esperta. E questo ovviamente crea una situazione di invisibilità istituzionale, istituzionalizzata. Perché appunto queste persone rischiano tanto, rischiano innanzitutto di non poter mai poter, come dire, trovare un ancoraggio ad un progetto esistenziale altro, no? Che arriva dopo la pena, perché effettivamente la brutalità è tale da rimanere ancorata appunto a quello che era la vita precedente e a quello che poi si trova all'interno del carcere, che ti priva della dignità. Cosa per esempio ancora amplifica per esempio la questione di come la paura viene percepita, di come viene percepita la violenza, di come vengono percepite le violenze, perché le molestie, perché ovviamente in una situazione di ritiro di questo tipo così forzato le persone trans possono subire abuso e siccome sono preoccupate appunto di non poter interagire con alcun'altra persona, hanno anche paura, sono spaventate di potersi in qualche modo garantire una semplice denuncia, no? Che potrebbero fare. Per questo la questione diventa difficile. Il reinserimento al lavoro e la vita dopo il carcere diventa davvero poi una questione che rientra in una situazione di precarietà totale. Bisogna immaginare anche che molte persone trans non riescono a trovare, nemmeno durante un momento di pena alternativa, uno spazio all'esterno, perché non esistono nemmeno all'esterno spazi di accoglienza per persone trans. Quindi la situazione diventa difficile. Molte persone trans che potrebbero uscire dal carcere per una pena alternativa sono costrette a rimanere all'interno delle strutture carcerarie perché non sanno dove collocarle all'esterno. E il sistema esterno ancorato alla questione carcere è binario esattamente come lo sono i carceri. Bisogna poi parlare di biologia. Perché dico questo? Perché la questione addirittura diventa, diciamo, molto sensibile nel momento in cui si parla dei corpi delle persone trans e non del vissuto. Se una persona trans ovviamente vive un'identità di genere altra, non viene garantita quell'identità di genere percepita. Per cui una donna trans, se non operata, viene collocata negli spazi maschili. Un uomo trans viene collocato, sarà collocato sempre negli spazi femminili. Una donna trans che ha effettuato un'operazione chirurgica per cambiare ovviamente i propri genitali, avrà diritto alla collocazione negli spazi femminili. Cioè è qualcosa che cancella completamente la possibilità di queste donne di trovare un riparo e di questi uomini di trovare un riparo rispetto al proprio percepito, al proprio sentire. Quindi è già questa una situazione molto, molto cioè che dovrebbe essere dibattuta in maniera seria, argomentata in maniera seria, perché c'è una vulnerabilità che cresce e ovviamente cessa il diritto all'ascolto, perché laddove non c'è formazione, laddove non ci sono gli spazi per collocare le persone e farle sentire garantite nella propria dignità, è ovvio che c'è una situazione di vulnerabilità enorme che non riusciamo in questo momento a riparare in alcun modo. La situazione rispetto agli anni precedenti leggermente migliora, perché è legata al fatto che in questo momento troviamo nelle carceri persone più giovani e quindi anche più capaci di comprendere le questioni trattate, i vari fenomeni che toccano il carcere. Però attenzione, dobbiamo sempre rispondere alla sensibilità dell'individuo e questo non va bene. Cioè una persona non è formata può essere sensibile alle persone trans e quindi trattarle in un certo modo, ma è un riparo non reale, nel senso che non c'è la possibilità a questo punto di un'omogeneità che tocca tutte le carceri e non crei disparità, no? Non possiamo far conto di chi ha la sensibilità in merito alle persone che incontra. La questione migliora sicuramente, le nuove generazioni si pongono delle domande, sono più sensibili, ma attenzione, migliora rispetto a quello che erano gli anni passati, gli anni trascorsi, perché semplicemente 10 anni fa, 20 anni fa, la violenza era inaudita, perpetuata. Io mi sono dovuto occupare di casi in cui le persone trans venivano violentemente picchiate e a quel punto, grazie alla possibilità di associazioni ovviamente che entravano all'interno del carcere, io ho potuto gestire questioni molto molto delicate e fare in modo che alcune persone venissero processate all'interno del carcere stesso e quindi essere allontanate dalle persone che venivano costantemente violate. Prima si parlava di violenza inaudita, violenza fisica, psicologica, che poteva veramente arrivare da tutte le parti. Oggi non è più così sistematica, come dire, non è più così seria la questione, ma comunque non possiamo demandare la situazione alla sensibilità dell'individuo che opera all'interno delle carceri. Non è così che si gestiscono spazi così complessi.
0: Nonostante qualche passo avanti sia stato fatto, perlomeno rispetto alla violenza inaudita, come la definisce Daniela Falanga, a cui erano sottoposte in passato le persone trans detenute, la strada da percorrere è ancora lunga per restituire a queste persone il minimo in termini di diritto e di dignità. Un altro aspetto importante in questo senso è quello dell'accessibilità alle cure, specie alle terapie ormonali. Un tema fortemente collegato a quello del corpo e della dignità della persona, che il sistema penitenziario attuale sembra tuttavia non voler considerare come fondamentale. Ascoltiamo quale situazione hanno rilevato le nostre due ospiti sulla base della loro esperienza sul campo.
2: Ma guarda, l'accesso alle cure, naturalmente la parte diciamo sanitaria è regionalizzata come sai, quindi insomma anche per quanto riguarda il carcere dipende da dove è posizionato, qual è l'ASL di riferimento e purtroppo come sempre accade i protocolli rischiano di essere spesso a macchia di leopardo, quindi da alcune parti c'è una discreta garanzia e in altre no. Io ho sentito appunto tante persone trans che si lamentavano di aver dovuto bruscamente con l'ingresso in carcere interrompere o grandemente rallentare il loro percorso ormonale.
1: La questione sanitaria è una questione molto delicata perché non c'è un diritto vero alle terapie ormonali sostitutive. In realtà molte delle persone trans all'interno delle carceri comprano la terapia e fanno la terapia fai da te, cioè in pratica da sole prendono pillole, prendono sostanze per ovviamente femminilizzarsi o mascolinizzarsi. È una cosa davvero che non risponde a quelli che sono i diritti costituzionali della cura, perché una persona detenuta che da sola si cura e tra l'altro con terapie completamente non adeguate, può ovviamente entrare in una situazione in cui il proprio corpo risponde malissimo. Quindi bisogna riformare tutto il sistema carcerario e sanitario all'interno di questo sistema, perché la responsabilità è istituzionale e qui non c'è responsabilità istituzionale. Quando parlavo di invisibilità istituzionale, è proprio questo, le persone trans totalmente invisibilizzate, non vengono prese in considerazione su tutti i piani, anche su quello sanitario, ma questo porta con sé una conseguenza nefasta perché queste persone, facendo una terapia non adeguata, hanno complicanze serissime di tutti i tipi. E allora ritorniamo sempre ad una questione chiara, cioè prendersi la responsabilità di creare delle norme specifiche, degli spazi specifici affinché le persone, in questo caso le persone trans, le persone non binarie, vengano seguite con cura per essere davvero tutelate, perché in questo momento non c'è tutela. E il carcere, se vogliamo definire il carcere come specchio della società, non si fa altro che rispondere a quello che sono le questioni di marginalità all'esterno del carcere, no? Allora, il carcere diventa all'interno marginale rispetto alle persone trans esattamente come lo è una certa società all'esterno quando si trova davanti a vulnerabilità, diciamo, di un certo tipo. Ma il carcere è un'istituzione e non può trovarsi davanti a delle vulnerabilità senza avere risposte, anzi creando un sistema che può addirittura non solo non tutela le persone, ma può far diventare le persone vittime del sistema stesso.
0: Invisibili e invisibilizzate dalle istituzioni. Ecco qual è la condizione alla base della scala di rischio e vulnerabilità a cui vanno incontro le persone trans detenute. Del resto, il carcere non è pensato per loro, diceva la stessa Daniela Falanga all'inizio di questa trasmissione. Tuttavia, se allo specifico trattato in questa mezz'ora aggiungiamo tutte le gravi violazioni e problematiche specifiche e sistemiche con cui si scontra ogni singola persona reclusa in un carcere, emerge chiaramente l'urgenza di aprire una riflessione più profonda e approfondita non solo sulle condizioni di vulnerabilità che scontano le persone LGBTQIA+ detenute, ma sul sistema penitenziario stesso. Ed è proprio sull'onda di questa riflessione che si chiude questa nuova puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi. Prima della sigla, però, un ultimo contributo di Daniela Falanga, a cui abbiamo chiesto come Arcigay si sta muovendo sul caso di Ivrea e, più in generale, cosa servirebbe per migliorare, anzi, per cominciare a cambiare, la condizione delle persone trans detenute.
1: Allora, sul caso di Ivrea avremo la possibilità di seguire direttamente e ovviamente sarà nostro dovere avere cura delle persone che stanno vivendo questa situazione. Lo faremo attraverso operatori che all'interno del carcere possono incontrare le persone detenute trans. Intanto, che cosa chiediamo? Chiediamo una riforma seria, importante, perché bisogna che ci siano dei protocolli nazionali uniformi, bisogna che non ci sia più una forte frammentazione tra gli istituti, che non permetta appunto agli istituti di poter interloquire rispetto alle persone abitanti le carceri. Bisogna che le carceri abbiano degli approcci differenti di gestione per le persone LGBTQIA+. che abbiano una tutela seria e non affidata alla sensibilità individuale, perché questo è un problema importante, e bisogna che ci sia un accesso omogeneo ai servizi. E le carenze principali sono linee guida nazionali, formazioni strutturali, raccolta dati, non c'è una raccolta dati, un monitoraggio indipendente, strumenti chiari di autodeterminazione. Questo è quello che noi vediamo proprio in maniera strutturale come carenza. E le conseguenze strutturali sono disparità di trattamenti, isolamento, accesso variabile alle attività, differenze territoriali profonde, vulnerabilità istituzionali, cioè tutto quanto non sarà gestito attraverso una riforma che sia sensibile alla questione, porterà, ahimè, con sé una vulnerabilità che andrà crescendo, anche perché non sono poche le persone che abitano le carceri. Nel 2023 erano 70 le persone trans, oggi più o meno rispondono a 80-90 persone, quindi bisogna che ci sia una responsabilità seria, che abbia rispetto dell'accesso di queste persone all'interno della vita penitenziaria. Noi suggeriamo maggiore individualizzazione dei trattamenti, accesso alle attività comuni, riduzione dell'isolamento sistematico, tutela della sanitaria continuativa, ascolto multidisciplinare, questo è fondamentale, coinvolgimento delle associazioni, fondamentale che entrino all'interno delle carceri le associazioni di settore, perché possono comprendere e mediare con ovviamente il carcere e chiunque governa il carcere, formazione permanente del personale, questo è quello che chiediamo, potrebbe portare ad una svolta che garantirebbe a queste persone la possibilità di poter credere nell'istituzione e riadattare la vita al di fuori del carcere, in una società che già di per sé è difficile, ma che potrebbe tornare utile nel momento in cui queste persone avessero la possibilità di poterla decostruire e anche viverla con maggiore serenità, che dipende da ciò che prima è stato il vissuto. Quindi il carcere deve diventare un momento di ancoraggio alla vita, un momento di ancoraggio ad una prospettiva differente.
3: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
4: Ho ucciso l'angelo dal focolare.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

Buongiorno Palestina, 173esima trasmissione su Radio Wombat. Il titolo di oggi è questo: 11 agosto 1944, Firenze liberata. Ora tocca alla Palestina. Facendo seguito alle critiche e alle contestazioni sollevate in vari ambienti nei confronti del Festival Reimagine Peace, festival che si è tenuto a Firenze dal 10 al 12 luglio sotto la direzione artistica di Noah, Mira Wad e Jill Dore, e al dibattito vivace che ne è conseguito, la sera dell'11 agosto alle ore 21 si svolgerà un'assemblea seminario nella piazza dell'Isolotto a Firenze. L'iniziativa è indetta da Firenze per la Palestina e da Sanitari per Gaza e riflette un'impressione diffusa di assistere ad una vasta operazione di normalizzazione sulla situazione in Palestina e soprattutto a Gaza. Attraverso operazioni artistiche e culturali che mettono a confronto le esperienze di gruppi di israeliani e palestinesi, mettendo però in ombra il contesto di oppressione sistematica che questi ultimi subiscono quotidianamente, ne risulta la normalizzazione di una realtà che normale non è, e cioè quella invece dell'apartheid, della violenza che Israele esercita sulla popolazione palestinese ormai da quasi 80 anni. Non possiamo infatti dimenticare che in Palestina non c'è un conflitto, ma un colonialismo di insediamento che da sempre ha mirato all'eliminazione della popolazione autoctona. Viene evidenziato inoltre che l'operazione di normalizzazione tenta di coinvolgere anche una parte del mondo pacifista, mondo che con fatica è alla ricerca di ogni spiraglio per fermare l'orrore. All'evento parteciperà Donatella Della Porta, professoressa della Scuola Normale Superiore di Firenze. L'evento avrà carattere di dibattito seminario con esempi di narrazione normalizzante e lo sviluppo di proposte su come contrastare la propaganda. Come Buongiorno Palestina saremo media partner dell'evento e ne cureremo la trasmissione in diretta. Nella trasmissione di oggi avremo una breve intervista a Henry Brown, direttore dell'orchestra del gruppo musicale Prima Materia di Montespertoli, gruppo che si è esibito al Teatro Instabile di Firenze la sera del sabato 1 agosto nell'ambito del progetto Musa e Resilience, progetto che dura da 12 anni e che mette insieme giovani musicisti di Italia, Libano e Palestina. Ed è proprio dal concerto di Prima Materia del 1 agosto che abbiamo tratto alcuni dei brani che sentirete nella trasmissione di oggi. Altri, invece, sono brani suggeriti da ascoltatori di Radio Popolare, proposte nel periodo in cui si è trattato di realizzare una colonna sonora per accompagnare il viaggio della Global Sumud Flottiglia nello scorso anno. Vogliamo infine segnalare la testimonianza di un attivista del progetto Fazza appena rientrata dalla Cisgiordania. Ricordiamo che Fazza è un progetto di protezione dei contadini palestinesi dalle violenze dei coloni attraverso l'interposizione di volontari internazionali. Potrete ascoltare la testimonianza dell'attivista del progetto Fazza sul link che troverete sul blog di questa trasmissione. Sempre sul progetto Fazda vi faremo ascoltare l'intervista a Carla Biavati di Assopace Palestina Bologna, che ci spiega esattamente e con la sua esperienza che cosa è il progetto e quali sono le associazioni che ne fanno parte. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Giuseppe, preceduta da un breve stacco musicale.

Buongiorno, sono Giuseppe e vi do il benvenuto all'ascolto di questa rassegna stampa. Sfogliamo oggi varie testate internazionali per raccogliere un aggiornamento su quanto successo nelle ultime settimane di luglio sul fronte medio orientale. Anzitutto sono passati ormai molti mesi dall'accordo di cessate il fuoco raggiunto nell'ottobre del 25 tra Israele e Hamas. Un accordo che avrebbe dovuto aprire la strada a una progressiva normalizzazione della situazione nella striscia. Cosa allora si potesse intendere per normalizzazione è di per sé impossibile da capire, avendo la consapevolezza di cosa per decenni abbia inteso Israele con questo termine. Comunque, oggi, osservando gli sviluppi delle ultime settimane, emerge un quadro ben diverso ai propositi del 25. Il quadro di una tregua che esiste quasi esclusivamente nei documenti diplomatici, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime, distruzione e una crisi umanitaria senza precedenti. Cominciamo proprio da Gaza. Avevamo già detto la volta scorsa come uno dei punti previsti dall'accordo è stato effettivamente rispettato. Hamas ha sciolto il proprio organismo, il governo della striscia, come richiesto dai mediatori internazionali. Tuttavia, gli altri aspetti più delicati dell'intesa sono rimasti sostanzialmente fermi. L'esercito israeliano non si è ritirato, il disarmo di Hamas non è stato avviato e gli attacchi militari non sono cessati. Siamo dunque ancora nel campo delle ipotesi astratte. Restano infatti senza risposte le domande più importanti. Chi controllerà davvero Gaza? Quale sarà il ruolo dell'esercito israeliano? E soprattutto, chi garantirà la sicurezza di una popolazione che continua a tentare una sopravvivenza sempre più estrema? Mentre la diplomazia continua a trattare, sul terreno la guerra non sembra essersi davvero fermata. E Medici Senza Frontiere continua a denunciare bombardamenti, scontri e violenze quotidiane. Ma se Gaza resta sospesa in questo equilibrio precario, la Cisgiordania attraversa invece una fase di crescente tensione. L'episodio più grave delle ultime settimane è avvenuto il 24 luglio, nel villaggio palestinese di Tell, vicino a Nablus, sud-ovest di Nablus. La ricostruzione generale dei fatti è generalmente condivisa da diverse fonti. Divergenti invece le letture sulla sequenza precisa degli eventi. Un gruppo di coloni israeliani è entrato nell'area del villaggio, accompagnato da una scorta armata dell'IDF. Ne sono nati scontri con gli abitanti palestinesi e sul posto sono intervenuti altri militari israeliani. Durante la colluttazione, un residente palestinese è riuscito a impossessarsi del fucile di un colono, aprendo il fuoco. Sono morti il colono e un ufficiale israeliano. Un soldato presente ha poi sparato contro i palestinesi, uccidendone quattro e, secondo alcune ricostruzioni, giustiziandoli a distanza ravvicinata. Sono seguiti raid di rappresaglia dei coloni in diversi villaggi vicini, Orif, Sarta, Imatin, Farata, Kusra, con incendi, una moschea data alle fiamme e un raid militare nell'ospedale di Nablus. Queste vicende come l'hanno raccontata i media israeliani? Haaretz ha dato una copertura relativamente dettagliata dell'accaduto e ha riportato, inclusa l'indagine interna dell'IDF, che i coloni erano entrati senza autorizzazione. Ma nonostante il tono apparentemente neutrale con cui il giornale aveva dato la notizia, è stata però rilevata e contestata la scelta lessicale di Haaretz, che titolava scontri, imutim, che è un termine che suona fuorviante perché implica simmetria tra le parti. Mentre, secondo la sua stessa cronaca, si trattava di un gruppo armato
entrato in un villaggio occupato e sotto scorta militare. Intanto il Jerusalem Post ha dato ampio spazio al dibattito politico interno, citando il deputato Simcha Rotman, secondo cui i palestinesi che aggrediscono israeliani e vengono uccisi per autodifesa non vanno contati come vittime del terrorismo, e definendo il discorso sulla violenza dei coloni un vecchio stereotipo antisemita. Cioè, chi dice che i coloni agiscono in maniera criminale sono antisemiti. Il quotidiano riporta anche l'accusa del governatore di Nablus, secondo cui Netanyahu eviterebbe di agire contro i coloni violenti in vista delle elezioni. Il ministro della sicurezza Ben-Gvir, citato dal Jerusalem Post, invece ha invocato una rappresaglia dura. Per ogni ebreo assassinato, il nemico deve subire la perdita di terra e casa. È arrivato il momento di parlare questa lingua in Giudea e Samaria, come abbiamo fatto a Gaza. Ricordiamo che nel pensiero messianico ebraico la Palestina non deve esistere, deve esistere la Giudea e la Samaria. Un'altra vicenda che ha interessato l'attenzione internazionale riguarda invece la Corte Penale Internazionale. Sempre il 24 luglio, l'Assemblea della Corte Penale Internazionale ha votato la destituzione del procuratore capo Karim Khan. È un fatto senza precedenti nella storia della Corte. La motivazione ufficiale riguarda un procedimento disciplinare nato da accuse di molestie sessuali nei confronti di una collaboratrice e conclusosi con la decisione dell'Assemblea di rimuoverlo dall'incarico. Ma il dibattito non si è fermato qui. Karim Khan era infatti il procuratore che aveva promosso i mandati d'arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Gallant. Inoltre, l'anno prima aveva promosso il mandato d'arresto contro Putin, sempre per crimini di guerra. È per questo motivo che una parte della stampa e diversi osservatori ritengono che il contesto politico internazionale abbia avuto un peso nella vicenda. Altri invece invitano a non sovrapporre il procedimento disciplinare alle attività giudiziarie della Corte. Su un punto però esiste consenso. La rimozione del procuratore non modifica i mandati d'arresto già emessi, che restano validi fino ad un'eventuale diversa decisione dei giudici. C'è infine un ultimo tema che merita attenzione. Non riguarda direttamente gli scontri sul terreno, ma il modo in cui quei fatti vengono raccontati. Anche l'informazione è diventata parte integrante del conflitto. Diversi studi sostengono che nei principali canali televisivi israeliani la situazione umanitaria di Gaza riceve uno spazio molto limitato. Alcuni giornalisti israeliani parlano apertamente di autocensura e ricordano che nel paese opera un sistema di censura militare su determinate informazioni considerate sensibili per la sicurezza nazionale. Va sempre ricordato anche che da oltre 2 anni i giornalisti stranieri non possono entrare liberamente nella striscia. Questo significa che gran parte delle immagini e delle testimonianze proviene dai reporter palestinesi presenti sul posto o dalle comunicazioni ufficiali dell'esercito israeliano. Stesso dibattito molto acceso è negli Stati Uniti, dove il confronto rimane polarizzato e alcune ricerche universitarie e giornalistiche sostengono che i grandi media americani dedichino maggiore attenzione alle vittime israeliane. Al contrario, organizzazioni apertamente favorevoli a Israele accusano la stampa internazionale di affidarsi eccessivamente alle informazioni diffuse dalle autorità di Gaza. È una disputa che riflette la crescente polarizzazione del dibattito pubblico internazionale. È proprio questa forse una delle caratteristiche più evidenti dell'attuale momento.
Accanto alla guerra combattuta con le armi si combatte una seconda guerra, quella delle parole, delle immagini, delle opinioni e delle interpretazioni. Ogni episodio viene raccontato attraverso narrazioni spesso inconciliabili. Intanto però una realtà resta difficilmente contestabile. La seconda fase del cessate il fuoco continua a non decollare. Gaza resta sepolta in una crisi umanitaria di cui non è dato vedere la fine. La violenza in Cisgiordania cresce di settimana in settimana. Israele ribadisce ad ogni occasione la sua intenzione di perseguire i propri obiettivi messianici e la prospettiva di una pace negoziata appare oggi sempre più una vuota opzione tattica e retorica. È questo il quadro che continua ad emergere ancora nelle ultime settimane dallo scenario della terra di Palestina. Con questo vi saluto e vi do appuntamento ad una prossima occasione.

Come il mare, la musica non conosce frontiere, fluisce, si mescola, crea collegamenti e scambi tra culture. Una flotilla musicale parte dall'Italia piena di strumenti e voci per raggiungere la Palestina, toccando le sponde del Mediterraneo e le sue tante tradizioni di resilienza e di libertà.

Assomud Music Flotilla è una metaforica traversata musicale solidale tra le sponde del Mediterraneo. Il progetto coinvolge giovani musicisti dell'associazione Prima Materia, insieme a ragazze e ragazzi palestinesi e libanesi dell'associazione Beit Atfal Assomud, Casa dei Bambini Resilienti in Libano, a musicisti provenienti dalla Sicilia e dall'Emilia-Romagna.

Progetto percorre una rotta fatta di suoni, canti, parole di confronto e di conoscenza. Nel comunicato stampa che hanno diffuso nella serata del 1 agosto, i Prima Materia hanno informato che da parte dell'ambasciata italiana sono stati negati i visti a Beirut ad alcune giovani palestinesi dal Libano in formazione a Montespertoli.

0: Alla fine del bellissimo concerto al Teatro Instabile, il 1° di agosto, abbiamo intervistato il direttore d'orchestra dell'orchestra, Henry Brown. Sentiamo cosa ci ha detto.
1: Bellissima, quindi piena di emozioni e interessante. Voi so che siete di Montesperto, è vero?
2: Ecco. Sì, si sente subito che sono di origine inglese, però il nostro progetto Prima Materia, l'associazione Prima Materia, ha avuto legame con la Palestina da 2007-2008, prima a Ramallah, con vari progetti, e poi ci siamo trasferiti in Libano, dove semmai ultimamente non si riesce a dire chi sta peggio, di là o di qua, insomma abbiamo tanto bisogno di andare lì per vedere come stanno veramente le cose. Io soprattutto ho cercato di trarre qualcosa di positivo da tutto questo, e dunque facendo scambi con i giovani siamo andati lì anche con gruppi anche minorenni. Ovviamente negli ultimi anni non siamo potuti andare, però questo scambio con giovani è secondo me la cosa più importante da formare in questi anni, e la musica è il mezzo più adatto a fare questo, perché è un lavoro che si fa insieme, dove ciascuno può essere valorizzato per le capacità, per il carattere che hanno, che non è concorrenziale, nessuno vince, dunque per me è il mezzo più adatto per fare questo tipo di esperienza.
1: Ma in questa esperienza è comprensiva anche di questa, diciamo, che la musica possa essere il mezzo che unisce, che riesce a superare le...
2: La musica non conosce frontiere, e questa è la prima cosa che bisogna abolire. Stasera abbiamo sentito un lungo viaggio che partiva dalla Croazia e si trasformava, ma come il mare, lungo il viaggio, in qualcosa di diverso, però senza stacco, senza barriera, senza ostruzione, per cui la musica è il mezzo più adatto. Devo dire anche con il mangiare. Il mangiare unisce e si sta bene a tavola, anche lì le spezie, i piatti cambiano, ma non c'è nessun tipo di attrite tra queste forme.
1: Certo. No, lei avrà sentito parlare di Alcamangiati.
2: Sì,
1: ecco, certo. Quella è la famosa storia del ragazzo che tirava le pietre e poi sì, è diventato...
2: Sì, Ramsi ha creato qualcosa di molto bello, molto spettacolare, molto unico lì. Abbiamo fatto parte, abbiamo fatto scambi con loro, portando ragazzi da Montespetoli anche a suonare a Gerusalemme, per cui abbiamo fatto un unico orchestra. Io devo dire che volevo trovare una situazione più di base, no? Nei campi profughi palestinesi in Libano non c'era la musica e dunque abbiamo iniziato da capo lì con i nostri ragazzi che facevano peer education, andavano lì a insegnare e poi anche imparare le melodie arabe e così.
1: Ma ora ritornerete? Qual è il progetto?
2: Loro torneranno, io no. A un certo punto rinuncio. Però loro, il progetto va avanti. Devo dire che comprende anche una gran parte di musicoterapia, e dunque aiutando, dunque ci sono tre lati: musicoterapia, psicosociale per ragazzi che sono magari hanno problemi di disturbo, che si può capire perché, e poi una cosa prettamente, cioè, più musicale. Questo ovviamente con nostri amici che sono riusciti a venire da Libano, siamo riusciti a fare un piccolo orchestra.
1: E questo è molto bello, questa cosa. E speriamo che la musica sia quella che voi portate, sia quella che viene qua, riesca a risolvere qualcosa.
2: Non risolve niente, no, però almeno.
1: Beh, sì, c'è un senso di liberazione, se non altro.

0: La campagna fa già. Fa già è un termine colloquiale che indica l'incoraggiamento e l'aiuto diretto fornito a qualcuno nel momento del bisogno. Mentre è in corso un genocidio a Gaza, i palestinesi in Cisgiordania stanno vivendo un picco senza precedenti di attacchi violenti e abusi perpetrati dai coloni israeliani, sia dai coloni israeliani che dall'esercito. La campagna Fazza è un'iniziativa a guida palestinese nata per rispondere all'estrema necessità di organizzare sul terreno una forma di protezione civile internazionale dalla violenza israeliana in queste circostanze. Abbiamo intervistato Carla Biabati di Assopace Palestina di Bologna che ci spiega in che cosa consiste. Ascoltiamo. Buongiorno Carla, sono Gianna di Buongiorno Palestina, una trasmissione su Radio Wombat che va in onda 2 volte al mese, il mercoledì alle 17:30. Assopace Palestina ha promosso in Italia una campagna internazionale per la protezione della popolazione civile palestinese. Vorrei che tu ce ne parlassi, a cominciare dal nome, dal significato di questo nome, che è il titolo della campagna.
1: Certo, buongiorno, mi chiamo Carla Biavati e volevo dire che Farrà è una parola araba che significa rinforzo e aiuto diretto e quindi è stata scelta dai palestinesi per intitolare la campagna dove le persone da tutto il mondo vanno ad aiutare la popolazione più minacciata, cioè quella dell'area C. Come sapete, le divisioni dopo gli accordi di Oslo hanno fatto sì che un'area, quella rurale, fatta dai le campagne, i poderi, fosse definita area C e sotto il diretto controllo dell'esercito israeliano. Ovviamente quest'area ha la più grande, diciamo, estensione di colonie illegali. Le colonie illegali sono quelle, zone che vengono rubate alla popolazione palestinese, dove vengono fatti insediamenti dei, cittadini di Israele che si spostano nelle zone dei territori occupati, protetti dall'esercito, fortificati e rubano risorse e in più ultimamente con l'avvento di una teologia messianica che dice che la terra sacra di Israele va pulita da persone che non sono della terra sacra di Israele, cacciano e fanno pulizia etnica in modo violento nei confronti degli abitanti della zona e quindi questa campagna cerca di aiutare con l'intervento di volontari internazionali, persone normalissime, e mitigare la violenza di questi coloni che vogliono sradicare le popolazioni dalle zone. Ovviamente noi lavoriamo senza armi e non siamo inquadrati in nessun tipo di dinamica, diciamo, da brigata, però i palestinesi che fanno resistenza non violenta da 70 anni sanno come usarci, nel senso noi accompagniamo i pastori nelle vallate in un buon numero. Accompagniamo le famiglie che devono portare a scuola i bambini, accompagniamo le famiglie che fanno la raccolta delle olive nei loro territori e svolgiamo tutte quelle azioni che da soli li renderebbero un bersaglio facilissimo nei confronti dei coloni armati. Perché? La deterrenza è questa. Noi come internazionali siamo sottoposti alla legge civile, mentre loro in area C sono sotto legge militare. Quindi se io filmo un'azione che fa vedere coloni che mi aggrediscono e ci aggrediscono insieme alle famiglie, posso portare questo davanti a un giudice e denunciare le persone se ne vengo a conoscenza. E questo fa la differenza, nel senso che i coloni che lo sanno, quando ci sono persone internazionali, mitigano un poco. Ovviamente se siamo dei buoni numeri, questa mitigazione è effettiva. Può capitare che ci siano state aggressioni nei confronti di volontari con pastori in zone isolate, però fino adesso, inshallah, detto all'araba, non ci sono stati delle aggressioni mortali per nessuno.
0: Questa è una buona...
1: Neanche arresti, neanche espulsioni, però la situazione è grave, quindi c'è un minimo di rischio che bisogna tenere in conto. Però gli amici palestinesi che ci conoscono da tanti anni, più di 20 anni di pratiche di presenza internazionale, sanno benissimo che io, che ho 70 anni, non potrò fare l'aiuto al pastore nelle valli, ma mi fanno fare l'aiuto alle famiglie nei paesi. Quindi ognuno viene protetto. Non è una azione spericolata, è un'azione mirata a fare vedere la presenza internazionale come tale, a seconda delle nostre capacità, si utilizzano al meglio, proteggendoci sempre.
0: Sì, questo è molto utile, infatti stavo per farti la domanda, a cui hai già risposto, chi può partecipare e come avere maggiori informazioni su come si svolge appunto questa protezione. Io allora ti volevo chiedere anche con quali adesioni Assopace Palestina ha presentato questa campagna ora, perché oltre a Assopace ci sono altre associazioni che si sono...
1: Assolutamente. Allora, storicamente questa presenza internazionale, la più famosa delle organizzazioni, è l'Operazione Colomba della Associazione Cristiana Papa Giovanni XXIII di Rimini, che da più di 20 anni opera nella zona delle colline a sud di Hebron, quella che adesso viene chiamata Massa per Yatta, Massa per vorrebbe dire zona in arabo, Yatta, della città di Yatta, che è il capoluogo e che è sotto minaccia di evacuazione forzata da parte di esercito e coloni. Questo è stato ben presentato nel film che ha vinto l'Oscar come documentario quest'anno, che si chiama No Other Land, e fa vedere la situazione in quella zona. I volontari di Operazione Colomba adesso operano insieme ai volontari di Mediterranea Saving Humans, che è un'associazione nata per il soccorso dei migranti in mare e che ha deciso di partecipare attivamente anche alla protezione dei civili nelle zone minacciate dell'area C, e quindi una delle associazioni mediterranee. Poi abbiamo anche un Ponte Per, un'associazione basata soprattutto a Roma, ma con gruppi in tutta Italia, che collabora e addirittura cerca di fare le assicurazioni per ogni volontario, adesso con i fondi di tutte, a sua parte Palestina, Mediterranea. Un Ponte Per si sta lavorando, e anche Pax Christi International e Pax Christi Italia hanno collaborato per il reperimento dei fondi per finanziare la campagna FASA.
0: C'è anche dunque Gaza Freestyle, leggo sul volantino, e anche l'ARCI?
1: Anche l'ARCI ha dato diciamo finanziamenti per ora, poi pian piano vediamo se tramite ci siano anche dei volontari dell'ARCI. Gaza Freestyle certamente, ovviamente. Purtroppo loro spererebbero di fare questa campagna anche a Gaza, ma data la situazione non è possibile far entrare nessuno per ora, però siamo in contatto e collegamento, e anche loro hanno sostenuto e sostengono attivamente la campagna di reperimento di volontari.
0: Sì, cioè, ho letto anche Cultura e Libertà di Alessandra Mecozzi. Me lo confermi? Sì.
1: Assolutamente. Adesso Alessandra Mecozzi, non si dovrebbe dire, speriamo, ma Alessandra

Ed era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla nostra diretta dell'11 agosto dalla piazza dell'Isolotto dalle ore 21 in poi. Noi saremo lì a raccogliere le voci di chi vorrà parlare della normalizzazione. Vi aspettiamo allora alle 21 in piazza dell'Isolotto l'11 agosto. Inshallah!

schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

minaccia che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato, nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il Britto di Chicago, Sugar Bean, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagatta rifiutai.

Sugar Bang. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

Terrorism.

E buonasera, in questi rumori del bosco, Nervature, Radio Wombat, questa è Nervature, la trasmissione vi parla di piante, come e dove trovarle, che vi parla di come funzionano, di come coltivarle e di tanto tanto

Eh sì, va così oggi su Nervature, oggi è un inizio immersivo in questa puntata. Io vorrei essere ancora più in linea con i rumori che stiamo sentendo sotto, perché beh, ci riportano chiaramente a un ambiente completamente naturale, o vabbè, diciamo senza costruzioni umane, meglio. Ci riporta a un ambiente dove ci sono tanti altri esseri viventi diversi da noi, intorno a noi. E poi, beh, diciamo, ci riporta a un ambiente che ci riporta anche un po' l'ombra, anche un po' il fresco, anche un po' le felci. Il fresco, sì, soprattutto il fresco che ci manca in questo momento.

Bene, per condividere le mie pene estive con voi, beh, sappiate che sono in questo momento in regia, da sola, ma accompagnata da tante, tante, tante gocce di sudore che continuano a scendere perpetue lungo il mio volto, lungo il mio corpo. In compenso, non penso di essere l'unica persona in questo momento in questa situazione perché, beh, questa estate 2026 è veramente, veramente impegnativa. Quindi oggi, lunedì 3 agosto 2026, appunto, siamo e siete su Nervature, su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Il nostro sito è radiowombat.net, andatelo a spulciare, è molto bello, molto blu e molto giallo e molto figo. E ci sono tutti i podcast e tutte le trasmissioni e tutti i nostri contatti. Contatti, sì, che li ridiciamo comunque anche qui al microfono, la nostra casella di posta, postawombat@insiberia.net e come soliamo dire in questo periodo, magari in Siberia. Poi, se no, il pad che vi consiglio di andare ad aprire quest'oggi perché sono qui in diretta, proprio qui con voi. Il pad è il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi appunto in diretta, anche noi in realtà a volte, e vi ricordo il link è direttawombat.vado.li. Quindi sì, lo aprite, scrivete, io leggo e vi rispondo. Comunque, se ci volete ascoltare non solo dallo streaming, appunto, quindi dal sito radiowombat.net, ma se invece siete più curiosi e o più nerd della radio, beh, forse lo sapete già, ma ci potete sentire anche in frequenze AM nell'area fiorentina, in particolare sulle 13:59. Che dire, io inizierei con un pezzo quest'oggi, un pezzo ben noto, ben conosciuto, ma ho ancora un po' bisogno di tempo per risvegliarmi, per risvegliarci anzi insieme. Quindi eccoci qua che ci sentiamo insieme, il Massive Attack con Teardrop.

Eh sì, bellissimo, bellissimo pezzo questo Teardrop dei Massive Attack che in autonomia ha deciso di ripartire. E vabbè, noi ce lo teniamo in sottofondo, perché no? Che dire, allora, dicevamo che oggi è il 2 agosto, no? Quindi da questo concludiamo che, beh, luglio è finito. Sì, indubbiamente è finito. E volevo porvi le mie scuse perché nelle ultime settimane purtroppo nervatura è stata particolarmente intermittente e oggi però vediamo insieme il motivo, capiamo insieme perché. Però in particolare volevo scusarmi per una cosa specifica che nella credo ultima o penultima puntata, scusate, ora ho perso il conto, avevo dato un annuncio che speravo. Cioè, l'ho dato chiaramente pensando che fosse realistico, invece poi mi sono accorta che non lo era. Questo annuncio era l'inizio di un ciclo di puntate, che però ancora non si può realizzare. Ve lo dico giusto per farvi rosicare un po' di curiosità, perché non so quando è che riuscirò a farlo iniziare. Vabbè, l'argomento doveva essere salute femminile connessa all'utilizzo di piante tradizionali. Cioè, scusate, connesso alle conoscenze tradizionali dell'utilizzo di piante medicinali, ecco, così è detta meglio. Sfortunatamente, appunto, mi tocca rimandarlo ancora un po', però io confido che prima o poi riuscirò e riusciremo a parlarne. Quindi, scusate per questa falsa partenza, ma vabbè, non parleremo di questo, ma parleremo di altro e va uguale. Per quanto riguarda l'intermittenza, beh, ora capiamo meglio insieme perché comunque anche indagati i soliti vari problemi tecnici che in una radio autogestita e autocostruita, beh, ogni tanto bisogna aspettarci. Sì, bellissimi loro, ma dai, l'abbiamo già sentita, passiamo magari al pezzo successivo.

insomma, stavamo dicendo di come mai Nervature fa un po' la birichina e si interrompe un po' come le pare in questa estate dei 45 gradi. Beh sì, il punto sta proprio lì, il punto sta proprio quei 45 gradi che insomma sono un ambiente un po' ostile per queste Nervature, un po' complesso, ecco.

Tanto, tanto, tanto sole, tanto, tanto, tanto irraggiamento, tanto, tanto caldo. Beh, questo a noi piantine ci fa perdere un sacco di acqua, ci fa proprio buttare fuori anche quello che non vorremmo. È un po' uno spurgo, ecco, quello indubbiamente, però diciamolo che non è proprio uno spurgo tanto tanto piacevole, via.

quindi niente, ci ritroviamo con tutti i buchini che abbiamo, no? Sotto le foglie. Beh sì, da quei buchini noi vogliamo sempre far uscire un pochino d'acqua, far entrare invece un po' di anidride carbonica, poi anche buttarne fuori un po', perché comunque dai, è troppa, comunque c'è anche meno. E poi niente, poi da lì cachiamo anche, perché comunque si caca anche noi, non è che è un primato di voi mammiferi, ecco. Comunque, scusate, ma c'è da dire che la nostra cacca è anche un pochino più elegante della vostra. Non puzza, prima di tutto. Non si vede, seconda di poi. Beh, noi la vediamo, noi la sentiamo, noi sentiamo tutto. Siamo molto molto percettive, siamo molto molto in ascolto. Ma, diciamo, voi non la vedete, ecco, questo sì. È più leggera. Beh, è un po' più elegante, dai.

E quindi sì, ci ritroviamo a così essere quasi alla fine succubi del nostro metabolismo, del nostro funzionamento, perché comunque quei buchini rimangono. Noi li chiudiamo subito, appena fa troppo caldo, via, chiuso, porte, finestre, serrande, tutto chiuso. Però diciamo, ogni tanto vanno riaperte, perché queste porticine, perché se no che ce la dà l'energia a noi.

Insomma, non è facile di questi tempi, ecco, questo l'avete capito, non è facile per niente. Insomma, qui a noi nessuno ci dà l'acqua, non è che siamo in un giardinetto di città, come mi raccontano alcuni uccellini qui di passaggio, ne vedono tanti, ma noi, cioè, nel bosco nessuno ci viene a dare l'acqua, per cui... Per fortuna, non venite, per favore, stiamo bene da sole, grazie, benissimo. Però ecco, diciamo che dobbiamo anche un po' giocare di metterci un po' così in avanti, perché portarci un po' avanti con i tempi, con le strategie, perché insomma, meglio riuscire a immagazzinare un po' di risorse prima di questi caldi micidiali, perché sennò anche noi proprio non ce la facciamo.

E quindi sì, insomma, noi, ecco, siamo vive, però non ce la passiamo benissimo. Comunque resistiamo. Non vi aspettate che si muoia domani, perché, insomma, l'abbiamo visto.

Comunque, ecco, così volevo darvi un'altra pillolina perché secondo me non vi è chiarissima un po' di cose, ecco, sì, allora, insomma, io ve lo dicevo, no? C'è tutte le mie compagne lì nel bosco e beh, quello che forse a volte non è chiarissimo a voi che siete un pochino diverse da noi, insomma, siete un po' più animali, ecco. Beh, quello che forse non vi è chiarissimo, mi dà l'idea, è che comunque in queste situazioni di difficoltà e anche in tante altre ci si dà una mano a vicenda. Poi gli scazzi ci sono sempre, ma ci diamo una mano a vicenda. Quindi io da sola non sarei qui, ecco, se non fosse anche per le altre mie compagne qui vicine e viceversa, ecco, quindi ci supportiamo.

Comunque, c'è anche da dire che c'è chi se la passa meglio e c'è chi se la passa peggio, eh? Sì, le grandi laggiù, insomma, che c'hanno. Vabbè, sono un po' più grandi di noi, ecco, di età e di. Ecco, sono tutte più grandi, di statura. Beh, loro se la passano un pochino meglio, comunque, però c'hanno le radici super profonde, insomma. Se la passa male anche loro, però ecco un po' meglio magari di chi è un po' più piccinino, un po' più in superficie.

Cioè, pensate, io mi ritrovo in questo periodo a dover chiudere tutte le finestre, tutte le porte, già prestissimo la mattina. Cioè, io non so più come fare. Cioè, qui proprio non c'è verso di... Siamo in letargo, bisogna stare in letargo, perché è l'unica... è l'unico modo, alla fine, per andare avanti. E con questi caldi non abbiamo tante altre soluzioni, quindi... Ci si sveglia presto, si inizia un po' a fare un po' di cose, e poi, insomma, già quando il sole è così, già vagamente alto nel cielo, direi, il sole che è visibile più che altro, bisogna iniziare a chiuderle un po' queste finestrine, piano piano, poi magari qualcuna rimane un po' aperta, poi alla fine si chiudono tutte. Però è l'unico modo, perché sennò qui veramente ci prosciughiamo, purtroppo.

Comunque, ora, oggi io mi sono svegliata giusto per voi, giusto per fare due chiacchiere, ma io di base me la dormo, cioè sono proprio tra le grandi dormiglione, sinceramente. C'è qualche altra mia compagna qui vicina, invece, che veramente impressionante, io le stimo perché super attive, super vivaci, anche con questi caldi. Ora, per carità, mica come in primavera, però, insomma, veramente, sì, veramente belle, belle attive. Io non so bene come facciano. Che poi con tutto quel verde che hanno, tutte quelle foglie, ma devono aver trovato qualche soluzione alternativa, perché

per esempio, però, a proposito, no, di strategie alternative, l'altro giorno parlavo con sì, la mia vicina, insomma, un poco qualche radice oltre la mia, insomma, e sì, insomma, ci parlavo e lei mi spiegava come faceva. Ho detto, cavolo, certo, affascinante. Insomma, praticamente si mette un po' come se fosse una pelliccia, no? Si mette un sacco di peli addosso, un sacco di pelini, di peluzzi addosso, chiari. E niente, dice, quelli è come se li facesse ombra, tutte le foglie, tutti i fusticini. Ho detto, ah, però, cavolo, no, io non ci avrei pensato. Poi invece qualche settimana fa invece parlavo con Lavinia, sì, anche lei mi ha detto, guarda, io invece ho trovato un altro metodo, io ho deciso, insomma, io, non io, i miei predecessori hanno deciso che forse era meglio riuscire anche lì a non attirarci troppo il sole addosso, me l'hanno spiegata così, per cui abbiamo deciso di essere tutte bianche. Sì, infatti, cioè, ora siamo bellissime anche, ovviamente. Però ecco, non è solo una scelta estetica, insomma, il nostro chiarore e il nostro così grigio pallido lucente, beh sì, in realtà l'abbiamo scelto anche per questo, perché noi si sapeva che veniva così caldo. Sai, noi ci frega a meno, te infatti, guarda, non so come fai, mi ha detto così, e te non so come tu faccia. Io ho detto, io come fa? Io come fo? Io le ho detto, io dormo tanto, di base dormo tanto, e ora, come vi dicevo, adesso è un caso, mi sono un attimino svegliata, sto facendo una fatica infatti essere qui, ma insomma, mi sono un attimino svegliata per fare due chiacchiere qui, ma insomma, di base io dormo, d'estate non mi rompe il cazzo, non fai nulla, non mi dai fastidio, io dormo.

poi vi racconto questa. Appunto, no? Che parla con Lavinia. Beh, siamo molto amiche, insomma. E niente, poi ci siamo interrogate, ma quell'altra, Flavia, come fa? Lei come fa? È brutta, diventa smunta d'estate, madonna, ragazzi. Brutta lei, veramente. Sì, è un po' forse dormigliona anche lei, in effetti, non so, ma insomma, sì. Però bruttina, bruttina d'estate. Tutta asciutta, tutta magrolina, tutta chiusa, brutta. Altro, sai che diventa, si diceva, no? Si aumentava la vigna, diventa anche proprio schiva, diventa che non ci si ragiona più tanto bene. Però insomma, dai, forse no. Poverina, non bullizziamola, forse è il periodo e basta, dai.

insomma, dai, cioè, comunque c'è da dire che quando è in buona, e cioè, dai, in primavera è uno splendore, è super così, spavalda, super, dai, simpatica comunque, poi è super amichevole anche con tutte le vespine, gli apini, i bombi, tutti quei pelucchiosi che vanno da lei a far chiacchiere, a farsi belli, a così, a mangiucchiare, dai, comunque, dai, forse non prendiamola troppo in giro, dai.

Comunque, se si deve stare a parlare di bruttini, c'è Ciccio laggiù. No, vabbè, lui è proprio. Lui è il re del bruttume d'estate vicino.

Sì, lui pensate, pensate, addirittura, cioè lui proprio dell'estate non gliene frega proprio un cazzo, perché d'estate addirittura si spoglia completamente, completamente, cioè non gli rimane più nulla, un pochino di verdina, nulla, nulla, nulla, gli rimane proprio. Io ora ormai lo so, lo conosco bene, figurati, sa, compagni da una vita, ma e cioè io all'inizio è che non ero molto abituata, non conoscevo bene e pensavo fosse morto tutte le volte. Addirittura, ma anche dalle radici, ma poi ragazzi, proprio guarda, quasi non dava segni di vita, impressionante.

E invece, pazzesco, comunque ho tutta la mia ammirazione, tutta sta voglia di vivere, riprendere, ripartire, stoppare, ripartire, buttare via tutto il che uno che ha fatto durante l'anno e poi ripartire da capo, tanto di cappello io non ce la farei, ma insomma, e poi riparte, capito? Cioè riparte, su tutti gli anni, comunque poi dalle gemme riparte, da più sotto, si rinnova, tutto qua. Certo che voglia di vivere.

Sentite, io già ho fatto un grande sforzo per venire qui, per stare un po' a chiacchiera, ma ora sinceramente, come vi dicevo, ho sonno. Per cui, se non vi dispiace, ritorno.

Comunque Sara, ma come deve essere? No, scusa, poi me ne vado, ma come deve essere? Cioè, a me qualche così volatile che passa per immigrazione me lo racconta a volte, ma madonna, lì deve essere una cosa. Dice, lui quando passano loro, non vedono verde per un sacco di giorni, ma giorni ragazzi, giorni. Qui comunque ci si passa male, ma tutto sommato dai, cioè ci si raccatta, via, comunque dai. Il bosco più o meno rimane verde, insomma, un po' d'acqua ci sa ancora. Da trovare è laggiù Maremma Bona che la falda, mannaggia, continua a abbassarsi, ma insomma, però un pochino d'acqua si trova, ma Nissara mi dicono nulla, nulla ragazzi. Io non ci potevo credere.

Vabbè, insomma, stavo bello, via. Io, insomma, saluto e che dire, non so quando è che ci si rivede, comunque tra un po', scusate, datemi un po' di tempo per ripigliarmi, poi ci vedremo poi, ma io ancora c'ho bisogno di un po' di letargo. Ciao.

Ritorniamo in voce e in me, ritorno in me, dopo questa particolare interpretazione molto studiata, molto studiata, prevista, molto ragionata. Sono di nuovo Addu, eccomi, io, davvero io. Scusate, ma oggi così mi sono voluta divertire, mi sono voluta sbizzarrire, soprattutto perché io, sì, me lo chiedo spesso, cioè chissà se le piante pensano, nel loro modo di pensare sicuramente non è quello che avete sentito finora, ma insomma, vabbè, chissà come d'essere, mi sono sempre chiesta, ma non so, guardate, però a volte mi ci diverto a pensarci e quindi ho detto, ma sì, divertiamoci insieme stavolta. Vabbè, in realtà tutto questo era anche per parlare di qualcosa di serio. Non ci crederete, ma è così. Pensate un po', addirittura cose serie oggi qui su Nervature su Radio Wombat. Prima di entrare nell'argomento, anche perché sono già le 8 passate, quindi non ho tanto tempo in realtà. Prima di entrare appunto nell'argomento, dicevo, vi ricordo il link del pad che è il foglio di testo in cui ci potete scrivere in diretta. Il link è direttawombat.vado.li, proprio lì, vado lì, direttawombat.vado.li, quindi scrivetemi se volete commentare o pigliarmi per il culo, non mi offendo ragazzi, dopo questo exploit di questo torrido 2, lunedì 2 agosto, non mi offenderei. Per cui, ecco, vi dicevo, volevo introdurre, dopo semplicemente un'ora di trasmissione, vi introduco il tema di oggi, perché no, tanto non siamo mai troppo in ritardo. Ecco, quello di cui vi volevo parlare oggi è, per solidarizzare fondamentalmente, è parlare di questo caldo mostruoso e di come le piante, alcune, sopravvivono, regà, perché Cristo santo, il cambiamento climatico è devastante. Io non so cosa ci possiamo aspettare nel futuro, probabilmente niente di buono purtroppo da quel punto di vista. Quindi non so quanto cambierà velocemente, cosa ci potrà essere tra 10, 20, 50, 100 anni. Però per ora le piante riescono a resistere. Qualcheduna non ce la fa, c'è da dire, ma riescono a farcela. Quindi oggi ecco che vi volevo parlare proprio di questo, di come cazzo fanno di base, com'è che fanno a non schiattare con 45 gradi e zero acqua in 3 mesi praticamente. Quindi per farlo leggo un articoletto, ma tanto poi lo commento anche. Sì, romperò ancora un po' il cazzo con la mia voce e con i miei commenti a sproposito. No, vabbè, scherzo, dai. Comunque, sì, lo leggiamo insieme, ecco. Che parla appunto proprio di strategie che le piante hanno per appunto sopravvivere a queste calure estreme. Strategie molto particolari che andiamo a ritrovare, che andiamo a studiare. Soprattutto quello che ho deciso di fare oggi, poi si potrebbe fare altrimenti, ma insomma oggi andiamo a ristudiarle in particolare nelle piante mediterranee. L'Italia, penisola, infilani nel Mediterraneo, per cui di ecosistemi, habitat, dove il Mediterraneo è particolarmente implicato, ovviamente ne abbiamo tanti, tutte le coste sono così. E sulle coste, diciamo, se riusciamo ancora a immaginarci qualche costa che non è particolarmente antropizzata, magari coste con scogliere dove quindi c'è anche più calura perché la roccia appunto ribolle tutto il calore accumulato nel giorno, c'è poco suolo, eccetera, eccetera, l'acqua di lava via velocissima, eccetera, eccetera. Beh, è proprio in questi ambienti che ritroviamo delle piante spettacolari, cioè che veramente hanno delle strategie di sopravvivenza elaborate, e elaborate in milioni e milioni d'anni, se non miliardi, di evoluzione, e che quindi, ecco, ci danno un buon assist per ragionare su com'è che la vita riesca, tutto sommato, a perpetuarsi anche
con questi scimmie stupide che continuano a far casino in questo mondo.

Andiamo rapide, che qui sono già le 8:10, il tempo passa, che è una meraviglia, oh. Allora, questo articolo è del 15 luglio di quest'anno, vabbè, poteva anche essere dell'anno scorso, era uguale, ma insomma, XXI secolo sì, però quello sì. Niente, oggi sono proprio bene stronzate, scusate. Comunque, dicevo che questo articolo del 15 luglio è scritto sul blog del Botanical Dry Garden, che è un giardino molto molto molto bello, si trova in Maremma, in Toscana, quindi costa un fracasso l'entrata purtroppo, però che vi devo dire, io sono stata a visitarlo perché ero troppo nerd e non riuscivo a dire di no. Comunque, vabbè, a parte ciò, sono ganzi perché lavorano con appunto tutte piante mediterranee e a bassissima richiesta idrica, c'hanno tanti arbusti, ma poi anche tanti coprisuolo, quindi tappezzanti, insomma, mi sono sembrati bravi, molto ganzi. Ecco, quindi questo articolo si intitola "Perché le piante mediterranee non hanno paura del sole? Le strategie della natura contro il caldo". Ve lo leggo di filata, andiamo. Allora, quando arriva l'estate, molte piante iniziano a soffrire, foglie che ingialliscono, fioriture che si interrompono, irrigazioni sempre più frequenti. È uno scenario familiare in molti giardini. Eppure, basta osservare un pendio affacciato sul Mediterraneo, una macchia costiera o una collina assolata per accorgersi che esistono piante capaci di affrontare settimane di caldo intenso senza perdere vitalità. Anzi, è proprio durante l'estate che molte di loro mostrano il meglio di sé. Non si tratta di specie abituate alla siccità nel senso comune del termine, ma di piante che nel corso di migliaia di anni hanno evoluto strategie straordinariamente efficaci per convivere con il sole, il vento e la scarsità d'acqua. Comprendere questi adattamenti significa anche imparare a progettare giardini più resilienti in armonia col clima in cui viviamo. Vabbè, sempre ci interessa progettare giardini, non per forza. Comunque, è interessante a sapere uguale. Quindi dice, per una pianta l'estate mediterranea rappresenta una vera sfida. Le temperature elevate aumentano l'evaporazione del terreno e la traspirazione delle foglie, mentre le precipitazioni diminuiscono proprio nel periodo in cui la richiesta d'acqua sarebbe maggiore. A questo si aggiunge spesso vento, terreni poveri e un forte irraggiamento solare. Molte specie provenienti da ambienti più freschi cercano di resistere aumentando le irrigazioni fornite dall'uomo. Sì, beh, diciamo, non è che sono le specie, le piante, aumentano l'irrigazione, siamo noi, vabbè, comunque, andiamo avanti. Le piante mediterranee, invece, hanno seguito un'altra strada. Hanno imparato a consumare meno acqua, a proteggerla e a sfruttarla nel modo più efficiente possibile. Qualsiasi, comunque, rimando allo svarione che ho avuto a inizio puntata nell'interpretare piante, qualsiasi rimando, insomma, a quella piccola scenetta improvvisata è ben voluto. Ok, vado avanti. Strategie e adattamenti. Uno degli adattamenti più evidenti riguarda proprio le foglie. Molte specie mediterranee presentano foglie che sono strette, piccole o profondamente suddivise. In questo modo, riescono a ridurre la superficie esposta al sole e a diminuire anche la quantità di acqua persa attraverso la traspirazione. La traspirazione è quel processo per cui le piante perdono acqua dagli stomi. Gli stomi sono quelle porticine, finestre, appunto, di cui parlavamo in apertura, all'inizio puntata, tramite cui le piante fanno gli scambi gassosi e non con l'ambiente. Quindi questa è la traspirazione. Bene. È quello, scusate, continuo, è quello che permette loro di vivere, cioè di avere tutto il loro metabolismo, ma è anche quello che le porta a perdere risorse idriche, perché comunque gli stomi, quando sono aperti, anche non volendo, la pianta fa uscire acqua. Questo è dovuto alle leggi della fisica, semplicemente. Cioè, tutti i vasi conduttori di linfa, che arrivano ovviamente fino alle foglie, quindi ovviamente anche fino agli stomi, niente, fondamentalmente è come se fosse un bicchiere d'acqua al sole, a una certa quell'acqua non c'è più perché l'acqua evapora, il discorso è uguale. Bene, vado avanti. Quindi è una strategia semplice ma estremamente efficace.
Meno superficie significa meno evaporazione e una migliore capacità di mantenere l'equilibrio idrico durante le giornate più calde. Per questo motivo le chiome delle piante mediterranee appaiono spesso leggere e ariose, molto diverse dalle grandi foglie tipiche delle specie provenienti invece da altri climi, come climi umidi. Un'altra strategia, invece, riguarda la presenza di fogliami grigio-argentei, oppure azzurri o verde chiaro. Queste tonalità non rappresentano soltanto una caratteristica ornamentale. I colori più chiari, ovviamente, cioè, le piante in realtà non vogliono essere belle per noi, quindi, vabbè, andiamo avanti. Quindi, i colori più chiari riflettono una parte della radiazione solare, limitando il surriscaldamento della superficie fogliare. In molte specie questa colorazione è dovuta alla presenza di una sottile peluria, il pellicciotto, no, di cui si parlava, oppure invece di uno strato ceroso che agisce come una barriera protettiva contro il calore e l'eccessiva evaporazione, insomma praticamente si mettono la crema solare, cioè non è che se la mettono, ce l'hanno sempre, però ecco, utilizzano la crema solare anche le piante. È uno dei motivi per cui piante come lavande, come santoline, elicrisio, molte artemisie riescono a mantenere un aspetto sano anche durante le settimane più torride. Le foglie possiedono anche una sorta di rivestimento naturale chiamato cuticola. Nelle specie mediterranee questo strato è spesso più sviluppato rispetto a quello di molte altre piante. La sua funzione è limitare la perdita di acqua e proteggere i tessuti dagli effetti della radiazione solare. Alcune ricerche recenti hanno inoltre evidenziato come durante le ondate di calore più intense la cuticola diventi un elemento ancora più importante nel bilancio idrico della pianta, contribuendo a rallentare la disidratazione quando gli stomi tendono a chiudersi per limitare le perdite d'acqua. Le radici lavorano molto di più di quanto immaginiamo. Bene, se osserviamo una pianta, vediamo soltanto quella che è la parte fuori dal terreno, la parte aerea, ma in realtà è sotto la superficie che si sviluppa uno dei suoi principali sistemi di difesa. Molte piante mediterranee investono una grande quantità di energia nello sviluppo dell'apparato radicale. Alcune producono radici profonde che raggiungono l'umidità presente negli strati inferiori del terreno. Altre sviluppano una rete molto estesa di radici, capaci di intercettare rapidamente anche le piogge più leggere. Per questo motivo è importante evitare irrigazioni frequenti e superficiali. Infatti, bagnando poco e spesso, si mantiene l'acqua negli strati che sono i più superficiali del terreno, inducendo così le radici a rimanere in quegli strati lì. Invece, irrigazioni più profonde e distanziate nel tempo favoriscono invece uno sviluppo radicale più robusto e rendono le piante progressivamente più autonome. Perché appunto vanno a cercarsi, no? Vanno, cioè, noi le in un certo senso indirizziamo nella direzione, quindi che è la profondità del terreno, in cui loro riusciranno a trovarsi delle risorse idriche indipendenti, cioè che non diamo noi, che ci sono già nel terreno. E poi anche perché se irrighiamo, come diceva, con frequenti irrigazioni superficiali, mantenendo l'acqua nelle parti superficiali di suolo, beh, potete ben immaginare che quell'acqua evaporerà velocemente. Siamo praticamente in fondo, quindi ecco l'ultimo paragrafetto: fermarsi per sopravvivere. Un altro adattamento sorprendente riguarda il ritmo di crescita. Durante i periodi di maggiore caldo, molte piante mediterranee rallentano naturalmente la produzione di nuovi germogli. Non è un segnale di sofferenza, ma una precisa strategia evolutiva. Ridurre temporaneamente la crescita significa consumare meno acqua e meno energia, concentrando le risorse sulla sopravvivenza fino al ritorno delle piogge. È lo stesso motivo per cui in molte specie la ripresa vegetativa più intensa avviene in autunno e in primavera, quando il clima è più favorevole. Conoscere queste strategie cambia anche il nostro modo di fare giardinaggio. Spesso siamo portati a intervenire continuamente per aiutare le piante. Irrigazioni frequenti, concimazioni abbondanti o sostituzioni di specie che sembrano soffrire il caldo.
Le piante mediterranee insegnano invece un approccio diverso. Se vengono collocate nel posto giusto, su un terreno ben drenato e lasciate sviluppare correttamente il proprio apparato radicale, diventano progressivamente sempre più autonome. Direi è un po' una caratteristica generale delle piante, non solo le mediterranee. Chiaramente loro sono particolarmente adatte, ecco, a questo tipo di coltivazione. Continuo, quindi oggi si parla spesso di giardini resilienti, ma la resilienza non è una tecnologia recente, è bensì il risultato di milioni di anni di evoluzione. Come dicevamo, le piante mediterranee hanno imparato a convivere con estati lunghe, terreni asciutti e precipitazioni irregolari, molto prima che il cambiamento climatico diventasse una realtà evidente. Per questo rappresentano una delle risorse più preziose per progettare i giardini del futuro. Vabbè, ora qui è tutto in chiave, diciamo, anche un po' di marketing. Comunque, vabbè, ormai finisco, mancano due righe. Scegliere specie adatte al clima locale non significa soltanto ridurre il consumo d'acqua, significa creare spazi verdi più equilibrati, capaci di affrontare naturalmente le sfide dell'estate e di offrire bellezza, biodiversità e stabilità. Stagione dopo stagione. Ecco, aggiungo un'ultima postilla a questo articolo, comunque ben fatto, sintetico ma efficace. Quando parla di appunto fermarsi per sopravvivere, quindi di rallentare estremamente il metabolismo in condizioni di calura, beh, questa strategia evolutiva veramente affascinante, posso dire, si chiama estivazione. Quindi proprio da estate, cioè si va in estate, noi si va in mare, loro vanno in estivazione. Di base queste sono le loro ferie. Vabbè, a parte scherzi, comunque è una strategia veramente affascinante. E che dire, ecco, questo è quanto per oggi di base, anche perché si è quasi fatta l'ora. Vi volevo giusto concludere dando un po' di nomi di piante che si comportano così, che fanno cose di questo tipo. Partirei più che dalle coste magari della Gariga mediterranea, che non è proprio, ecco, il paesaggio fiorentino che ci ritroviamo, partendo invece dai boschi che troviamo spontanei. In realtà sono boschi piantati, ma insomma comunque dove ad oggi riescono a riprodursi anno dopo anno tante tante specie in modo indipendente, autonomo e appunto spontaneo. Ecco, andando a prendere un po' in quella flora lì, degli esempi sono per esempio i cisti, cistus. Sono piante fantastiche, bellissime, tra l'altro bellissime fioriture, tra l'altro infatti per questa ragione si usano anche nei giardini, quindi a scopo ornamentale, fioriture primaverili. Ecco, i cisti hanno diverse strategie evolutive per resistere al caldo, hanno un po' di peluria sulle foglie, sui fusti anche, diversa, sui bocci, insomma sono un po' tutti pelucchiosi, e questo, come abbiamo appena letto, come abbiamo visto, già li aiuta. Hanno i colori delle foglie, vabbè, non sono scurissime, insomma probabilmente non è che contano troppo su quello. Più che altro riescono a ripartire dalla base. Questa è una, diciamo, allora prendiamola con le pinze questa cosa appena detto. Diciamo che i cisti, dal punto di vista coltivazione, quando li vogliamo coltivare, vanno lasciati fare, non vanno a toccare più di tanto, anche le potature spesso non le prendono bene. Sono piante per noi un po' complesse da quel punto di vista da coltivare, ma quello che fanno invece quando li troviamo in ambienti anche più estremi dei nostri boschi, appunto quelli di Gariga mediterranea, di scogliera mediterranea, è che a volte si seccano completamente in estate, e quindi magari si vedono queste distese di cisti che sembrano morti, tutti marroni, quindi scogliere un po', diciamo, dominate da questo colore di seccume, e che però alla prima pioggia intensa, diciamo un pochino fine estate, riescono a riprendersi, ripartono quindi dal legno, anche dal basso. E questo, io tra l'altro, questa forse è più una mia interpretazione, ma penso sia
in un certo senso uno dei modi che hanno per rimanere delle piante compatte. Allora, adesso sto entrando un pochino più nello specifico, un pochino più nel tecnico, ma quello che quando coltiviamo piante mediterranee nei nostri giardini spesso facciamo è di una volta o due volte l'anno magari di potarle, perché tendono a svuotarsi, si dice, quindi la parte basale, la parte in fondo tende a diventare legnosa e non produrre più foglie, e non è detto che la pianta stia male quando è in quella condizione, assolutamente, però a noi umani non piace, cioè è bruttina da vedere, ci piace molto di più vedere il cespuglino compatto, il rosmarino che è tutto bello fitto, denso, no? E quindi ecco, di solito agiamo facendo delle potature. Tornando quindi ecco ai cisti nelle scogliere mediterranee, secondo me questo fatto che a volte seccano e ripartono dal basso, a livello evolutivo li torna anche comodo, perché in questo modo rimangono delle piante compatte, più piccole, e non diventano dei bestioni allungati con le foglie solo in cima e tutti i fusti sotto esposti a vento, a sole, a pioggia, a animali e tutti i vari stress che ci possono essere. Vabbè, questa era un po' una mia lettura. Vado avanti, ho parlato dei cisti. Parliamo di altre piante mediterranee, le lavande, le conosciamo tutte e tutti. Lavanda, pianta super bella, tante varietà, tante specie, è grigia di base, quindi ha questo colore grigio che, come abbiamo letto infatti anche nell'articolo, riesce a riflettere tanto i raggi del sole e quindi gli permette di non scaldarsi troppo. Alta strategia, anche questa che abbiamo visto nell'articolo, le foglie molto piccole, un po' come c'è anche il rosmarino, infatti anche il rosmarino usa questa strategia. Le foglie piccole gli permettono di perdere meno acqua. Oltretutto, se prendiamo una singola foglia di rosmarino o di lavanda che sia, e le guardiamo sotto, è un po' richiusa su se stessa sotto, sempre, di norma, cioè appare sempre così. Bene, sappiamo che gli stomi stanno sotto la foglia e quindi il fatto di chiudersi penso che serva anche un po' a quello, a quindi aiutare, diciamo, la chiusura degli stomi. Per quanto riguarda il chiudersi delle foglie, già che l'ho citato, altre piante che fanno così, che vabbè non sono della macchia mediterranea, ma insomma ormai le cito, mi è venuto in mente, sono per esempio zucche, zucchine, cetrioli, cucurbitacee varie, che loro, se avete mai avuto un orto o avete mai visto degli orti d'estate, proprio nelle ore calde, a prescindere che il terreno sia umido, fresco, bagnatino e meraviglioso, le foglie vanno giù, diventano orribili, tra l'altro proprio dei fazzoletti usati praticamente, insomma si afflosciano tutte, perché è dovuto al fatto che perdono acqua, questo afflosciamento, ma è anche una strategia per chiudere, no? Le foglie, che quindi non stanno più tipo mano aperta al sole, alla luce, ai Dio, ma si chiudono, quindi sono meno appunto esposte, come se fossero foglie più piccole, insomma. Quindi è un po' una duplice strategia / conseguenza dello stress. Beh, ce ne sarebbe tante altre di piante, tante altre. Sono in realtà in chiusura, ma cito un'ultima cosa perché l'ho interpretata in questa prima ora di trasmissione di quest'oggi. L'estivazione di cui parlavamo, ecco, l'estivazione è un metodo incredibile. Quando dicevo la pianta che va in letargo, che dorme tanto, intendevo un po' questo, cioè la pianta che sceglie di: regà, qui non ci si può fare in questo periodo, vabbè, mi ritiro, ci penserò poi, rimango viva e vitale, ma interrompo un po' tutte le mie attività metaboliche perché tanto non riuscirei a portarle avanti o fare troppa fatica. Ora, vabbè, mi sto di nuovo immedesimando, provandoci, sicuramente sbagliando comunque.
Il concetto, vabbè, insomma, è quello, cioè si va in letargo, si interrompe il metabolismo per sopravvivere a una stagione complessa per poi ripartire dopo quando le condizioni sono favorevoli. Bene, 20 e 30, arrivate, siamo alla fine, queste... Gezzino, tra l'altro, stava continuando in sottofondo, ma è arrivato alla fine anche lui. Per l'appunto c'erano gli ultimi 40 secondi di impro. Va bene, oggi è andata un po' così, mi sono divertita, spero anche voi. Ho detto cazzate, vabbè, ogni tanto va anche così. Che dire, con Nervature ci risentiamo quando? Difficile a dirsi, perché forse vado in estivazione anch'io a questo punto, come già ho fatto nelle passate settimane, come avete capito. Comunque, a parte scherzi, ci risentiamo nel mese di agosto. Nervature non si interrompe, magari salterà una o due puntate, concedetemelo, però non si interrompe. Ci tengo anzi a riuscire a provare il più possibile a continuare a farvi compagnia in questi lunedì sere torride. Quello, ecco, che vi annuncio, magari ricorrerò a, invece di essere sempre, presidiare sempre la regia, forse vi rimanderò un po' di podcast o di video interessanti che così ogni tanto scovo, ogni tanto mi ascolto e studio, e magari ve li rimando un po' così per intero, con l'idea che possano interessare anche voi. Bene, con Nervature è tutto per quest'oggi, vi lascio con un ultimo pezzo, l'ennesimo quest'oggi, tanta tanta musica qui su Radio Wombat, e a risentirci quindi, e godetevi un po' di estivazione anche voi se riuscite. Ciao ciao!

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
2: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve,

perfetta.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

denaro. Crediti, fiducia, cariche. Il potere sta.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendili duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

giovanotto, giovanotto. Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi, sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi, stai tranquillo, lasci perdere e pensi ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo, vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi, sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

0: Ma che ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata, eh?
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi la canta?
2: Ma la mamma, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino sta compagnia.
2: A Carmine, quanto da te che sta forte ancora?
4: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia,

colore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: cazzo! Brava, che hai mentito!
1: Signore de me! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
2: Auguri, mi sposi!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. Sembra di sentire tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. E il tempo soffia via la polvere.

sudata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.